0: attualmente nel calcio che, con i quali ti puoi permettere un certo tipo di gioco, e buttiamo la palla avanti e vediamo, tanto lui qualcosa fa. Haaland e Osimhen.
1: È vero.
0: Gianluca, ma cioè, ieri a un certo punto buttava la palla, buttavano la palla avanti e lui andava. C'è stata un'azione dove, non so se hai notato, palla lunga, Haaland prima di arrivare dà una spallata a Gabriel, quello dell'Arsenal.
2: Sì, sì, Gabriel.
0: Cioè, quello vola a 3 metri, sì, di distanza. Gli hanno fatto un casino che poi ha calciato Odegaard e ha parato a terra Allison. Ma cioè, ieri è stato...
2: Molti quotidiani brasiliani ieri titolavano: è un bene che Gabriel conosca Haaland, sì, perché l'ho affrontato molte volte, sì, in Premier, sì, League, così lo può contenere. E figuriamoci se non lo conosci.
0: Devo dire, diciamo, un piccolo escurso sulla settimana scorsa in cui non ci sono stati. Finalmente è arrivato l'annuncio.
2: È arrivato, hai visto? È arrivato. L'annuncio di Massimiliano
0: Allegri. Gianluca, ma se non sai le cose, non le dire.
2: Esattamente. Cioè, oggi presentano le maglie del centenario, sarà un grandissimo evento, non vediamo l'ora, alle ore 15 il Napoli presenterà le maglie. Sarai presente?
0: Sono stato invitato.
2: Ragazzi, ci mancherebbe altro.
0: No, ci mancherebbe altro. No, fino a prima non era successo.
2: Perché però ti dico, perché comunque bello, 100 anni, bisogna felice fare le cose in grande, e un Maradona deve essere presente al riassunto di quelli che sono stati questi 100 anni meravigliosi di Napoli. Tornerà il corsiero sulle maglie. Tra l'altro Napoli ha fatto uno spoiler questa mattina sui propri canali social. Il cavallo ti piace? Ti piace il cavallo? Non sei molto d'accordo?
0: Mi piace proprio tantissimo, però vediamo, aspettiamo, noi voglio aspettare,
2: esatto,
0: voglio capire
2: vicino,
0: che...
2: Esatto,
0: è vero che il cavallo è il segno, sai, di Partenope, cioè il cavallino quello vecchio, lo stemma vecchio del Napoli. Vediamo, aspettiamo, sarà sicuramente una maglia iconica, storica, meravigliosa, perché quella del centenario è normale che non ci prendiamo in giro, però vediamo. Vorrei quello che voglio, e che vorrei lo stemma del Napoli dorato. Questo vorrei, perché ai 100 anni.
2: Vediamo, oltre la prima maglia non verranno presentate oggi, ma ci sono anche la seconda e la terza. Sappiamo che il Napoli fa tante maglie nel corso della stagione. Allora, ragazzi, il caso che diciamo in questo periodo ha suscitato, in queste settimane ha suscitato molte polemiche, è stato il caso Balogun, per chi stesse seguendo un pochino le peripezie del calcio per quanto riguarda i mondiali in questi giorni. Secondo il New York Times, Trump, presidente degli Stati Uniti, ha chiamato Infantino, presidente della FIFA, per dirgli di togliere la squalifica, appellandosi a un regolamento che c'è nel regolamento della FIFA, ora non ricordo bene che numero è come regolamento, però insomma, fatto sta che la FIFA toglie la squalifica Balogun, uno dei giocatori più rappresentativi degli Stati Uniti, e Balogun potrà giocare la partita contro il Belgio di questa notte. Fatto sta che il Belgio ovviamente impazzisce, tutto il mondo del calcio impazzisce, perché è una regola che non sta né in cielo né in terra, e c'è stato qualche minuto fa, precisamente 5 minuti fa, un comunicato durissimo dell'UEFA contro la FIFA. Ora ve lo leggo, giusto per fare un minimo di attualità. La UEFA scrive: la decisione su Balogun supera un limite invalicabile, esprimiamo la nostra incredulità di fronte a una decisione incomprensibile e ingiustificabile. E insomma, il buon Infantino, presidente FIFA, ne ha combinata un'altra, e quindi vedremo poi come andrà a finire questa storia, che crea veramente un pericolosissimo precedente. Poi Diego, in questa settimana
0: brutto
2: sono successe brutto
0: brutta pagina. Mo non mi interessa se è Infantino, se è là, non mi interessa, brutta pagina di calcio. Quando un
2: tuo padre con la FIFA non ha mai avuto un buon rapporto, e nel corso degli anni abbiamo capito il perché, diciamo. Poi sono successe tante cose, diciamo che aveva,
0: era come, pazzo, come dico, che parlava male, esatto, della FIFA, me le ricordo,
2: come
0: le ricordo.
2: Parlano i giovani oggi, ha droppato tante verità in passato Diego Armando Maradona, e oggi tutte i nodi stanno venendo al pettine, come, esatto, diceva lui, diciamo che è così. Diego, sono successe tante cose di mercato. Prima di aprire il filo diretto, già ci sono Massimo e Gennaro in linea allo 081 546 6873, con molta probabilità sfuma Gila. Manna ha dichiarato che giustamente il Napoli ha bisogno di cedere prima di comprare, perché il Napoli è una rosa con tanti giocatori.

0: Girava al Milan, un contratto da 5 milioni di euro a stagione, secondo me eccessivo per il valore del calciatore che ancora dimostrare. Voglio sapere cosa ne pensi tu, che il Napoli ha perso tra virgolette questo calciatore.
1: Vabbè, è una cosa che non mi fa piacere, perché Gila è un giocatore molto forte. Non so se vale 5 milioni l'anno, però diciamo che è un giocatore molto forte, un giocatore molto molto forte. Il Milan fa un grande acquisto, per quello che, per come la vedo io, un acquisto importante. Ma la cosa più grave è che apre la porta a un interessamento del Napoli per quell'altro giocatore. Cioè, di passare da Gila a Gatti, io mi sento male, mi butto con la testa nel LED.
0: Vediamo. Sono voci di mercato e il Napoli ha prima bisogno di cedere. Poi c'è stato il rinnovo di Leonardo Spinazzola.
1: E di questo sono contento, l'abbiamo detto. Io non so se. Allora. Io non vado contro il giocatore. Il giocatore è un giocatore forte, è un giocatore che ha esperienza, è un giocatore che ha fame, voglia di rimanere a Napoli, quindi io sono contento che sia rimasto a Napoli. Però se si parlava di un ringiovanimento della rosa, non è una scelta di una linearità clamorosa. Però alzo le mani e dico che sono contento che rimanga un giocatore che vuole rimanere a Napoli e che ama Napoli.
0: È proprio così.
1: C'è poco da dire. È andato via anche Juan Jesus, è andato via Elmas, e questi sono. Che è successo, Gianluca?
0: Video sui social del Napoli vedere. Con la nuova maglia. Vedo un corsiero. Eccolo qua, lo stemma del Napoli, il nuovo stemma del Napoli. Andate tutti sui social della Società Sportiva Calcio Napoli. È stato pubblicato 6 minuti fa un video con il nuovo stemma. Eccolo qua. Poi 100 l'abbiamo visto. Insomma, questo è la nuova maglia del Napoli. Non mi dispiace lo stemma, Diego.
1: Sì, è bello. Sì, non è male. Poi la voglio vedere da vicino oggi. Voglio avere quell'emozione di vederla da vicino.
0: Ecco il comunicato del Napoli, ve lo leggo e poi andiamo e cominciamo con il filo diretto. Un secolo di storia e appartenenza racchiuso in un capo pensato per celebrare le origini del club e allo stesso tempo guardare al futuro. Con questo spirito la Società Sportiva Calcio Napoli ha scelto di raccontare la nuova divisa che la squadra indosserà durante tutto l'anno attraverso un video capace di unire luoghi e identità. Andatelo a vedere, ripeto, perché è molto bello. Insieme alla maglia compare la figura di un cavallo, il richiamo al Corsiero del Sole, primo simbolo del club e da secoli emblema della passione e dell'indomabilità del popolo partenopeo. Le riprese sono state fatte tra il Vesuvio dal Vesuvio a Posillipo, attraversando il cuore del centro storico fino al campo dello Scugnizzo Liberato, che è quello che tutti conosciamo sui social.
1: Bello.
0: Che abbiamo visto varie volte sui social.
1: Io dico che la maglia è bella, la voglio vedere da vicino. Io credo che la maglia di quest'anno anche sia molto bella, devo dire la verità, però questa deve essere una maglia però sai che cosa, Giallo, viene presentata la maglia oggi, ma io mi aspetto durante l'anno tante sorprese.
0: Esatto,
1: tantissime
0: sorprese. Dobbiamo capire anche la seconda e la terza, insomma staremo a vedere quali saranno le sorprese che il Napoli ci riserverà. Per il momento oggi ci godremo questa conferenza stampa di presentazione, ci sarà anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Massimo, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, in primis Massimo Pazzi, perché gli amici di Radio Kiss
0: Massimo Pazzi.
1: Massimo,
2: non mi dite niente, datemi 2 minuti perché su questa cosa devo sfocare.
0: Vai.
2: In primis ricordiamoci che ieri è 5 luglio, e quindi 5 luglio 1984 per noi è un giorno storico. Davamo il benvenuto al più grande calciatore del mondo. Detto questo, voglio dire a coloro che dicono che Messi sia più forte di Maradona, oppure a coloro che dicono che il Napoli di Maradona non ha vinto niente, dicono delle grandi stupidaggini, tra virgolette. Allora, voglio ricordare questo. L'anno in cui, il primo anno di Maradona, che rischiavamo la Serie B, il girone di ritorno, il Napoli di Maradona ha fatto più punti di tutti, aveva una media scudetto. L'anno in cui abbiamo vinto lo scudetto con l'accoppiamento della Coppa Italia, eguagliavamo un record che in Italia apparteneva a una grande squadra e l'altra era Rubentina. Detto questo, poi facevamo un record che in Italia non si è mai visto. Abbiamo vinto la Coppa Italia vincendo tutte le partite, tutte, si giocava andata e ritorno. Poi la Coppa UEFA che ha vinto il Napoli equivale alla Champions di oggi, perché all'epoca la Coppa UEFA partecipavano seconda, terza e quarta di ogni campionato. ok?
1: Sì, sì.
2: Quindi quando parlate di Maradona, per quanto mi riguarda, vi dovete lavare la bocca. Soprattutto non mi aspetto determinati giudizi da chi fa questo lavoro, perché mi devi credere, io vorrei essere un addetto ai lavori per dire le cose come stanno veramente. Detto questo, vi faccio i complimenti.
0: Grazie Massimo, ti salutiamo.
2: Un abbraccio e una...
0: un abbraccione.
3: Ciao Massimo,
0: ciao Massimo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Leggiamo qualche messaggio sulla maglia anche. Vediamo qualche messaggio sulla maglia, perché noto molto gradimento per la nuova maglia del Napoli, e poi tra pochissimo andiamo da Gennaro.
1: Vediamo. C'è Francesco, mi mancava Francesco, che ha sempre questi messaggi i catastrofici sul Napoli. Secondo me, tra il poco e niente come gioco di Allegri, tra una rosa alquanto vecchia e appena sufficiente... con acquisti strombazzati, cioè Napoli non ha fatto ancora nessun acquisto,
0: esatto.
1: Cioè acquisti strombazzati, cioè non ha accattato ancora nessuno in Napoli, ok? Poi una rosa appena sufficiente è arrivata seconda, cioè Napoli arriva secondo
0: e l'anno scorso primo, quindi
1: vinto anche la Supercoppa tra l'altro, quindi solo per farli acquistare ad altri ci aspetta un'altra annata triste.
0: Ma voglio essere triste come questi due anni che
1: fammi rivincere la Supercoppa o la Coppa Italia, arrivo secondo, io voglio stare un'altra volta triste,
0: io sto triste sul lungomare con il tricolore a sventolare il tricolore,
1: esatto.
0: Gennaro, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno ragazzi, un abbraccio fortissimo a Diego, è ritornato.
1: Grazie.
4: Senti, allora io volevo aprire un attimo con il Brasile, visto che ha aperto anche Diego, così perché io sono stato uno dei pochi quando quel signore che siede sulla panchina del Brasile allenava il Napoli, l'ho criticato fortemente, aspramente, prendendomi tutte le mie responsabilità da tifoso del Napoli, sono stato ampiamente massacrato, poi dopo fu esonerato dal Napoli. Adesso si è visto anche quello che ha fatto nel Brasile. Per me, già da quando si arriva sulla panchina del Napoli, lo dico assumendomi sempre la responsabilità che c'è, ciò che dico, è un allenatore sopravvalutato. Adesso tutti diranno per la carriera che ha vinto, voi ve la sognate, ma ragazzi miei, io penso che con le squadre che abbia allenato lui, Milano la stratosferica, per non parlare un giorno anche del Real Madrid, avrebbero vinto anche, passami il termine, Rudy Garcia e qualcun altro. Poi lo si è visto il Napoli, anche era un'ottima squadra, il primo anno si è arrivato secondo.
1: No, però Gennati, posso dire una cosa? Io ho detto Ancelotti e la sua squadra, perché Ancelotti era allenatore, a me la critica non era assolutamente con Ancelotti, a me era la cosa bella di veder tornare in Brasile agli ottavi, il Brasile, ma è una cosa calcistica, niente di più.
4: Punto da quello che hai detto tu,
1: no,
4: ce l'avevo proprio qua questa cosa, perché quando lui stava sul Napoli, la panchina del Napoli, mi aspettavo grandi cose da lui, ero proprio grandissime.
0: Io la penso come te, Gennaro, ma aspettavo grandi cose e sono rimasto molto deluso della sua avventura a Napoli. La sua storia parla di quando ha avuto squadre normali, tra virgolette, ha allenato squadre normali, Everton e Napoli, normali, ovviamente Napoli è una squadra forte, però non supersonica come le altre. Non ha fatto bene sotto gli occhi di tutti, poi è stato un grande allenatore del Real Madrid, un grandissimo allenatore del Milan, dove ha vinto di tutto di più.
4: Scusatemi di questa parentesi, ci tenevo proprio perché quando
0: certo. Gennati, salutiamo, un abbraccio, poi con il
4: mettimi una cosa,
0: vai.
4: Addio, vabbè, lasciamo il fatto della maglia, che per me è bellissima, sembra
0: okay. Come
4: scoprire la maglia della Diego, tu con Neres come ti comporteresti? Cosa faresti?
0: Ti faccio rispondere, Gennaro, un abbraccio, vai. Diego, Neres.
1: Allora, io ho parlato spesso di Neres, mi sono anche attirato tante antipatie. Allora, se mi chiedete come secondo me Neres come calciatore, per me è un calciatore molto forte, che sposta gli equilibri e che fa la differenza.
0: Se ti chiedo della sua affidabilità?
1: Io l'avrei venduto, ma solo e unicamente per la sua poca affidabilità a livello fisico, perché se dobbiamo parlare del calciatore, il calciatore fa la differenza. Il calciatore quando sta bene fai Bugender, cioè fai proprio i buchi, cioè quando parte imprendibile è uno che
0: se ti punta ti salta.
1: Se ti punta ti salta, sa fare gol, non è l'ultimo arrivato, però gioca 15 partite l'anno, forse 20.
0: Quello è.
1: 20 su 50.
0: Hai ragione. Scusa. È così, purtroppo. Manuel, ciao, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, ma io me lo tengo per 15 partite all'anno, Neres.
0: Vabbè, ci può lo stare.
3: Lo fai giocare nelle partite importanti, ti porta punti. Come ti ha portato la Supercoppa, perché la Supercoppa l'ha portata.
0: No, ma ci può stare, Manuel.
1: No, ma io infatti, sì, guardalo.
3: Bene, come dite voi, sì, ha gestito così.
1: Manuel, l'ho detto, ma. Sì, io sinceramente preferisco un giocatore un pizzico meno bravo, ma che ti fa 40 partite su 50.
3: Però
1: invece di 15.
3: Incisivo. Come la mettiamo?
1: Non ho capito.
3: Se te le fa 45 pure,
1: sì.
3: Ma non è incisivo?
1: No, è utile.
3: Ah, ok. Allora
0: devi pensare anche a un calciatore che dia respiro a un altro esterno destro, perché anche quello è il segreto, secondo me, della forza durante la stagione, Manuel.
3: Io volevo fare l'intervento perché, vedi, io dal punto di vista proprio inerente ai 100 anni del Napoli,
0: sì.
3: Oggi che c'è la maglia, no? Volevo raccontare soltanto un mio stato d'animo,
0: ti ascoltiamo.
3: Che dal punto di vista umano io sono dell'82, no? Dal punto di vista umano io sono un ragazzo fortunatissimo, ho avuto una famiglia stupenda, mi sono sposato, ho due figli straordinari, ho delle amicizie incredibili, e fino ad ora ho fatto tutto quello che ho realizzato nella mia vita privata, da persona e da uomo. Poi parlo, perché ho fatto questa premessa? Perché ora qualcuno mi dirà, questa addirittura si considera fortunato perché ora dirà queste cose. No, poi dal punto di vista sportivo, no? Io posso dire che nella mia vita sono soddisfatto, perché io personalmente sono ultra fortunato, di più dell'uomo Manuel. Ti spiego perché. Sono nato nell'82, ho visto Re Diego venire a Napoli, avevo 7 anni, me lo ricordo. Ho visto quindi dalla Coppa UEFA in poi, io mi ricordo ancora, vi ricordo questo aneddoto veloce, mio padre sul 2-0 di Napoli Juve, io ero allo stadio al ritorno di Coppa UEFA, proprio come ha detto il tifoso, mi ricordo ancora le parole di mio padre che disse sul 2-0, disse guaglia a papà, stavano costruendo lo stadio, quindi stavano ancora i gradoni. Ed era marzo, faceva freddo, il mio padre aveva quei bomber grandi degli anni 80 e mi ricordo ancora che mio padre disse voglio a papà, si segno Napola, metti in due ciubine e non te muovere. Ragazzi, signore Enica, io mi misi abbracciato a mio padre, ma io per 2 minuti, 5 minuti io non sentivo nulla e sentivo solo tremare sotto. Per esempio quando sei in discoteca che senti la musica, non si capiva nulla. Quindi sono fortunato dal punto di vista sportivo per questo. Sono fortunato perché io nel 90... ho visto un altro scudetto, sono fortunato perché ho visto due scudetti del Napoli attualmente con i miei figli e con mia moglie e li ho rivissuti con mio padre da grande, quindi ancora più belli. Ho visto
0: Manu, ti devo chiedere di accelerare perché così diamo spazio a tutti.
3: Ecco, sono anche il tifoso che ha visto il centenario del Napoli. Ragazzi, quanti non lo hanno visto o non lo vedranno perché magari hanno un anno oppure nasceranno l'anno prossimo?
0: Certo.
3: Cioè, vi volevo soltanto...
0: Hai vissuto una parte meravigliosa della storia, sicuramente.
3: Ho vissuto la parte migliore storica del calcio Napoli. Perché nemmeno mio padre con Vinicio e gli altri, cioè, secondo me io, e come tutti quelli nati nell'80, 81, 79, 84, come Diego, abbiamo secondo me vissuto la parte migliore
0: sicuramente, è vero, la parte migliore sicuramente, da Maradona passando per gli scudetti, e beato te, caro Manuel, un abbraccio e un saluto.
1: Questo pure un bel messaggio,
0: vai, e poi andiamo dal
1: Diego,
0: prossimo.
1: Diego, meglio Neres 15-20 partite o Lang 50? È meglio Neres 5 partite. Non 20.
0: Potrei essere d'accordo con te.
1: 5.
0: Ti lascio presentare il nostro prossimo ospite.
1: Ah, è l'amico nostro.
0: Vai.
1: Felice, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Felice, sono tutto orecchie. Tu lo sai,
5: allora,
1: io non parlo quando parli tu e ti ascolto, vai.
5: Guarda, Manuela ha detto cose bellissime. Io domani compio 78 anni.
0: Auguri.
1: Grande.
5: È stato fortunato ad aver vissuto questo periodo meraviglioso. Grazie a DL e grazie al Napoli, tifosi e città. Voglio solo dire che chi male non prova, bene non apprezza. Io ho provato il male, ma nel senso buono, calcistico parliamo, per l'amor di Dio, sì. Grazie a Dio sto bene in salute, ho dei figli e dei nipoti che stanno meravigliosamente bene in salute.
1: Per 100 anni, felice.
5: Grazie. Quello che ha telefonato, non lo so, ma Napoli catastrofico l'ha fatto. Hai detto bene, io se quest'anno arrivo secondo e vinco la Supercoppa, io sono contento, sono felice, non me l'hai fatto. E come dico sempre, io rispetto tutti e tutto, le opinioni, perché siamo in democrazia, però a tutto c'è un limite, Diego. Gianluca, o sbaglio?
0: Sì, no, ti ascolto.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Silenzio, felice.
5: Io adesso vi lascio perché vado, mia moglie mi ha fatto un pranzo speciale oggi, passa al forno e allora con coniglio, prima di mettere a tavola, Alba.
0: Che bontà, che bontà. E allora buon appetito.
1: Ma è grande, felice.
0: Un abbraccio, felice, un abbraccio e buon appetito.
1: Mitico, felice, mitico. Allora, c'erano dei messaggi, volevo leggere.
0: Vai.
1: Va bene, va bene, va bene. No, ti volevo dire, scusami, notizie anche... il fatto che il Brasile sia tornato a casa è una bella notizia per me,
0: sì.
1: Però lo ribadisco, però calcisticamente ci sono delle cose che mi dispiace, che fanno tristezza, no? Neymar lascia il calcio. Lo ha detto dopo la partita, ufficiale il suo ritiro, si ritira un giocatore, uno degli
0: fortissimo,
1: un giocatore che veramente ci ha fatto divertire,
0: che però avrebbe potuto dare di più al calcio,
1: sì,
0: secondo me
1: sì, però un giocatore forte, già lui alla fine ha giocato con il Barça, ha giocato col PSG, è ritornato al Santos, ha vinto la Libertadores con il Santos, ha fatto ciò che doveva fare, forse con la nazionale poteva fare qualcosa in più. E soprattutto mi è piaciuto dopo la partita lo sfogo di Marquinhos, non so se lo hai sentito.
0: No, non l'ho sentito.
1: Perché da capitano si è presentato a parlare e ha detto: non è tempo né di chiedere scusa, né di piangere e né di fare tutte le cose che fanno tutti. Io non ho da chiedere scusa a nessuno, mi sono impegnato al 100%, non è bastato, devo impegnarmi, devo raddoppiare questo, ma se la federazione non cambia l'idea di fare calcio, noi non andremo mai da nessuna parte. Possiamo anche raddoppiare e triplicare.
0: Riferimento a cosa? Poi?
1: Alla federazione brasiliana, non so a cosa precisamente, però un giocatore... un applauso a un giocatore che ha avuto il coraggio di non chiedere scusa, perché non sempre si deve chiedere scusa, perché a volte non basta, non è una questione di chiedere scusa, a volte trovi nel cammino delle persone più forti di te, a prescindere se ti chiami Brasile, se ti chiami Argentina, se ti chiami Portogallo,
0: al mondiale con la maglia
1: Spagna.
0: Della tua nazionale è normale che dai il 100%,
1: ed è bello che un capitano di una nazionale che ha fatto una brutta figura
0: perché è un fallimento, il mondiale del Brasile è un fallimento,
1: da che mondo è mondo, è vero che la Norvegia è forte,
0: no,
1: vero,
0: il mondiale del Brasile
1: però,
0: è un fallimento,
1: però il Brasile non può perdere con la Norvegia,
0: no,
1: con tutto il rispetto,
0: fallimento in piena
1: con tutto il rispetto, e come l'Argentina non poteva perdere con Capo Verde, è stata fortunata, come non può uscire la Germania con il Paraguay,
0: però alla fine la spunta, capito? Cioè l'Argentina alla fine la spunta, alla fine,
1: ma
0: la partita difficile capita sulla gara secca, ci può stare.
1: La spunta perché io te l'ho detto dal primo giorno di questo mondiale, che l'Argentina ha 4-5 giocatori che sono dei giocatori che fanno la differenza. Con un portiere normale l'Argentina quella partita avrebbe persa.
0: Sì.
1: E c'ha un muro che per fargli due gol gli hanno dovuto tirare uno nel set a 200 km orari e un altro un proiettile da 3 metri che lui non è riuscito
0: a bloccare,
1: a prendere. Quindi, però a prescindere da questo, io faccio un grande applauso, perché si parla spesso, c'è una cosa nel calcio sottovalutata, che è la psicologia dei giocatori, no? De Paul l'altro giorno disse: la più grande forza di Scaloni è stata quella di capire che noi siamo prima uomini e poi i calciatori. E non si deve chiedere sempre scusa, perché a volte si perde. Cioè, è uno sport dove si perde. E vorrei fare un grande applauso a Marquinhos, che le parole di Marquinhos sono state parole veramente intelligenti.
0: Allora, ci sono Antonio e Vincenzo già collegati, abbiamo 100 secondi di pubblicità e poi torniamo.
6: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
8: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
0: Allora c'è Antonio, andiamo subito da Antonio. Buongiorno Antonio. Ciao.
10: Buongiorno Gianluca, buongiorno
0: ciao.
10: Diego.
0: Ciao Antonio, buongiorno.
10: Niente, io mi ha fatto piacere oggi di prendere la linea, perché è sempre difficilissimo prendere la linea con voi. In quanto settimana scorsa avevo chiamato quando si paventava, che poi puntualmente è avvenuto, il rischio di perdere Cailivi e Gila, e infatti puntualmente si è avverato. Ma la cosa che mi ha fatto più piacere è che il dottor Del Genio, Paolo Del Genio,
0: sì,
10: stimo moltissimo, moltissimo, non so se l'ho letto o lo ha dichiarato proprio durante la Radio Gol e poi è stata riportata su una stampa, ecco, su internet, dice: non è ben niente d'accordo con la linea del Napoli, io devo prima vendere e poi acquistare. E io sono perfettamente d'accordo con lui, perché adesso noi siamo senza un terzino di fascia destra, perché Di Lorenzo, io penso che, non dico che sia alla frutta, forse un po' pesante dirlo, però comunque va trovato un rincalzo.
0: Ha bisogno di qualcuno che sicuramente gli dia fiato.
10: Certamente. E idem per il centrale, perché Gia ci avrebbe fatto cambiare veramente dietro l'impostazione, e Allegri lo voleva.
0: Lo so, Antonio, ma le trattative non le fanno in una persona, le fai in due, quindi se ti chiedono 5 milioni a stagione, per me non li vale 5 a stagione Gila, ragazzi. Cioè, vi dico con molta onestà, 5 milioni a stagione è un top stipendio. Il Milan sta facendo delle follie, eh? 70 milioni per un Gonzalo Ramos che ne vale 30 valore di mercato di Transfermarkt, 5 milioni all'anno a Gila. Cioè, il Milan si sta mettendo sulla graticola.
10: Scusami se ti interrompo. Solo noi siamo così virtuosi, solo il Napoli è così virtuoso.
0: Ma il Napoli ha un modus operandi diverso dalle altre, Antò, che ci ha portato a andare sul tetto d'Italia.
1: Antò, perdonami, non è una questione di essere virtuosi, è una questione di non voler incappare in certe cose. Ti spiego perché. Perché noi non so se ricordi, più di 20 anni fa a noi ci hanno fatto fallire per poco e niente.
10: Come no?
1: Invece ci sono altri club nel mondo, in Italia, nel mondo, che si possono permettere anche un miliardo di debito.
0: Sì, presidenti senza portafoglio.
1: Si possono permettere presidenti senza portafoglio. Allora, a quel punto, se devi affondare, è a te. E la fune non la buttano quando sei in mare per risalire sulla barca. E invece agli altri sì. Allora a quel punto inizia ad essere attento anche a certe cose. Ma su questo, Antò, ti posso dire la verità, preferisco avere uno o due campioni in meno ma essere sempre verde e florido, perché poi alla fine il Napoli negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti, quindi tanto male questa gestione
10: sicuramente
1: non è.
10: Parli con uno che se mi tagliano sui polsi non esce rosso ma esce azzurro.
1: Esatto,
10: quindi
1: siamo due, anzi siamo tre, c'è anche Gianluca.
10: Esatto. Sono d'accordissimo di qui, Diego, però il problema è che adesso però di fatto concretamente quei due ruoli sono scoperti. Ho presente parlare di Bellanova, ma perché Bellanova è un giocatore, è un terzino, cioè vi prego,
1: per carità, ragazzi, non esageriamo. Vediamo a Dodò.
0: Anzi, se non deve fare il titolare, secondo me è un ottimo acquisto. Se non deve fare
1: Gianluca,
0: il titolare,
1: taglio tutti i fili della radio. Non faccio andare nessuno più in onda.
0: Dodò mi piace molto.
1: No.
10: Certo, sì, però c'è un po' qualche annetto, ce l'ha. Ecco, voglio dire, però, oddio. Tra Dodò e Bellanova non c'è partita per me, è ovvio.
0: Sì, però diciamo che allora non dobbiamo andare di fretta, dobbiamo far lavorare chi di dovere, dobbiamo aspettare. Molto probabilmente Allegri vorrà valutare quello che ha in rosa, perché ogni calciatore ha una storia a sé in ogni stagione,
1: come
0: è giusto che sia. Il Napoli ha questo modus operandi, non si ritroverà mai come il Chelsea con 50 giocatori al ritiro estivo. Il Napoli deve prima cedere giocatori e in base a quelli che cede poi entrano i giocatori in quel ruolo dove il calciatore è stato ceduto. Antò, io quello che dico io, no, è che questo modo di lavorare, ci ha portato a poter spendere una campagna di acquisti 150 milioni di euro senza fare debiti, come è successo l'anno scorso. Quindi diciamo che facciamo lavorare la società, aspettiamo, vediamo che cosa succede e poi alla fine del mercato tiriamo le somme. Io dico questo.
1: Come sempre.
0: Esatto, incrociamo le dita. Ti salutiamo, Antò, un abbraccio.
10: Grazie,
1: ciao.
10: Grazie a tutti.
1: Ecco, io direi ciao Antò. Io direi che questo è il messaggio. Questo messaggio veramente racchiude un po' quello che tu
0: si firma questo
1: momento,
0: amico.
1: Voglio vedere.
0: Avvi.
1: Gianlu. Un matrimonio di Newton Cup.
0: Già? Su. Già?
1: Guarda,
0: pensavo ci volesse un po' più di tempo.
1: C'è tempo.
0: C'è tempo ancora, esatto. Ascoltami, grazie per avermi ricordato.
1: Poverale.
0: Vincenzo, ciao, buongiorno.
11: Salve ragazzi, Vincenzo ciao. Da Francoforte.
0: Ciao Vince.
11: Allora, io da tifoso napoletano, ma soprattutto da amante del calcio, spero che il signor Gatti non vesta la maglia del Napoli.
1: Siamo in due.
11: Perché lasciamo stare, l'abbiamo visto in campo quello che fa. Con la maglia della Juve può fare quello che vuole, se mette la maglia del Napoli una partita sì e 4 no non le gioca, ma io spero che non venga, non mi va, non perché abbia vestito vesta la maglia della Juve, ma a me non mi va, punto. Chi ama il calcio non esiste. Secondo, in Napoli ho sentito alcuni commenti, ci stanno chiamando alcuni tifosi, abbiamo perso questo, voglio non mi penso né a Roberto Carlos né a Rudy Kroll, con tutto il rispetto, ok? Come hai detto tu, 5 milioni non si dà a questo giocatore, anche se è bravo, perché se devo dare 5 milioni a lui, allora devo dare sinceramente 10 milioni a McTominay. Ok, perché l'ha dimostrato McTominay sul campo ad alti livelli. Per me va bene la gestione per il momento del Napoli, finché non si fa lo stadio, cazzo mi sembra a parlare, ma finché non si fa lo stadio il Napoli non potrà mai sedersi al tavolo dei grandi, e spero che il presidente prima o poi dalle chiacchiere passa ai fatti e metta la prima pietra per lo stadio. Perché quello non si può vedere sinceramente lo stadio Maradona, scusami, io amo il Napoli, amo Diego, mi ha fatto godere ci morivo e ci muoio per Diego, ma quello stadio andava praticamente già 10 anni fa, 20 anni fa buttato giù e fatto da capo. Come dicevo a Napoli, i vecchi detti non sbagliano mai, chi sfrava che sfrava non sbaglia mai, ok? Mi sta bene anche che qualcuno si piange addosso per scaramanzia, questo mi sta bene. E hai detto tu una cosa giusta, noi ci hanno fatto fallire per quanto? 20.
0: Per molto meno.
11: Perché dovevano farci pagare le vittorie con Diego, perché quello è stato. Quindi meglio stare attenti ai conti, anche perché Milan già lo sa, non pagherà nulla, con tutto che non può spendere, quell'altro non può spendere, fanno quello che vogliono, perché come ha detto, non mi ricordo chi, il ministro o chi, non mi ricordo chi, dobbiamo salvaguardare il brand italiano e quindi rispecchia il brand italiano, capisci a me, a buon intenditore poche parole, che le tre non potrebbero nemmeno iscriversi al campionato, quindi di cosa stiamo parlando? Quindi guardiamo in casa nostra, facciamo
0: bravissimo
11: quello che dobbiamo fare.
0: Bravo.
11: Non criticate Allegri, anche se a me non fa impazzire, ma Allegri è abituato a...
0: Quantomeno facciamolo lavorare, facciamolo iniziare a lavorare.
11: Dire. Io quello intendo, è abituato alle grandi squadre, alla pressione, e a me mi sta bene, non mi interessa giocare bene, io voglio vincere, perché alla fine sull'almanacco chi esce chi ha vinto, chi ha...
0: Grazie Vince, grazie Vince, che poi
11: Forza Napoli
0: anche sempre. Perché poi ragazzi, tra l'altro il Milan sta facendo un mercato da Champions League, cioè nel senso da, sembra una squadra qualificata per
12: la Champions League.
0: Senza giocarla ha perso un sacco di soldi, ha speso in questi anni un sacco di soldi a voto, poi dopo a gennaio chi bloccano il mercato?
12: A Napoli.
0: Tu ti rendi conto il paradosso?
12: È normale, scusa,
0: ma tu ti rendi conto il paradosso qual è? Capito perché dobbiamo stare attenti, ragazzi?
12: Senti Giallo, io mi sento troppo identificato col messaggio che ha mandato Mario dal Vomero.
0: Vai.
12: Dopo Allegri sento Gatti. No, su Allegri no, di Gatti. Sento Gatti. Ma stiamo scherzando? Ma vi vuole...
0: A me piace Gatti.
12: Ma...
0: Diego mi ha guardato male, sapevo che mi guardavi male.
12: No,
0: mi piace la sua cattiveria, la sua grinta.
12: Ah,
0: mi piace.
12: Gianluca, tu veramente mi hai detto un
0: capo.
12: Ma non diciamo cretinate. Gianluca, Raffaele, scusami Raffaele, non diciamo stupidà. Già lui, io sono tornato adesso dopo una settimana e con i miei
0: figli. Tra l'altro
12: figli.
0: Non è stata nominata quella squadra lì.
12: Continua così. No, infatti non è successo niente in vacanza, hai visto? Sono esatto. stato bene, esatto. 8 giorni senza niente.
0: Esatto.
12: Ti stavo dicendo. Ti piace Gatti sinceramente? Seriamente?
0: Non mi dispiace,
12: sei serio?
0: Non mi dispiace. Al giusto prezzo, eh?
12: È giusto perché che la Spagna ci dà 3 palloni stasera al Portogallo.
0: No,
12: è giustissimo, giustissimo.
0: No, speriamo di no. Senti, voglio rispondere un attimo all'ascoltatore che mi scrive il Brasile scarso. Ragazzi, io queste cose non le posso leggere, non mi potete dire il Brasile scarso. Cioè, ragazzi, il Brasile ha la Vinicius, che è uno degli esterni più forti del mondo, se non l'esterno più forte del mondo insieme a Kvara oggi. C'ha Martinelli, campione d'Inghilterra con l'Arsenal. Allison, che è uno dei portieri più forti del mondo. Marquinhos, che è il centrale di difesa campione d'Europa per 2 volte consecutive di Champions League col Paris Saint-Germain. Ma di che cosa parliamo? Scarso il Brasile. Dai, per cortesia. Raffaele, ciao, buongiorno.
13: Ciao, buongiorno a voi, sono d'accordo con Diego, Gatto non si può sentire. Va bene, andiamo avanti. Due domande. La prima è un'affermazione. Vai. Non ho mai visto giocare il Brasile come la Norvegia o la Norvegia come il Brasile.
12: In effetti.
13: 54 anni, il Brasile
12: però,
13: è missivo.
12: Però Raffaele, ti posso dire una cosa, tra virgolette, diciamo quello che è stato. È vero che la Norvegia ha meritato, il Brasile ha sbagliato un rigore e si è mangiato 6-7 gol. Non
13: sì,
12: so portiere, no, clamorosi.
13: Ma sono d'accordo, ma il Brasile che gioca...
12: Dammi il telefono, Gianlu, basta. Stai guardando troppo il telefono.
0: Il Brasile
13: che gioca di contropiede, che non attacca in massa come il Brasile degli anni a venire, cioè... Mai visto. Cioè, Ancelotti ha fatto l'anticalcio col Brasile. Il Brasile ha sempre attaccato in massa. Ha sempre giocato con 6 attaccanti. Cioè, ieri, è un'altra squadra. Io la guardavo, sì, ha avuto le occasioni, ma giustamente giocavo con la Norvegia. Non è che giocavo con l'Argentina o con la Spagna o con la Francia. Le occasioni le doveva avere. Però, un Brasile così remissivo non mi è mai visto in vita mia. Va bene.
0: Un abbraccio Raffaele, ciao ragazzi.
13: Aspetta, il Napoli.
0: Sì, vai.
13: La domanda sul Napoli.
0: Vai.
13: A me quello che mi fa paura sono le parole del presidente quando ha fatto la conferenza stampa con Conte.
0: Quali parole?
13: che disse che il nuovo allenatore avrebbe valutato, ma che c'è da valutare?
0: Valutato cosa? Valutato?
13: I giocatori che erano stati dati in prestito, i giocatori che erano...
0: Allora Raffaele, ti saluto e ti ringrazio, ti rispondiamo, un abbraccione, è giusto che sia così per me, è giusto che un allenatore nuovo che arriva valuti il materiale, il potenziale, ragazzi, che ha a disposizione, no, perché ogni allenatore gioca in un modo...
12: Da giusto e no.
0: No, vabbè, certo, quello è l'eccesso, però diciamo che...
12: Se no facciamo tornare anche Den Donker.
0: No, Den Donker no, no, no, Den Donker. Ti ringrazio, lo possiamo...
12: Ma
0: fare.
12: C'è anche Gonge.
0: Torna. Però è uno di quelli che sarà piazzato inevitabilmente.
12: Ci mancava, cioè.
0: Siamo Francesco, ciao.
12: No, Francesco, aspetta, perdonami, vai. Posso dire una cosa?
0: Ah, vabbè.
12: Qual è il messaggio di Giorgio?
0: Allora, questo amico si chiama Giorgio, ci scrive: il Brasile è scarso ed è scarsa anche l'Argentina quest'anno. Ci sono due squadre di un altro pianeta, sono Francia e Spagna. La finale sarà una tra le due e l'Inghilterra. Se segna domani... Allora, se il Portogallo passa, segnati un attimo il numero di questo amico nostro. Stiamo scherzando, naturalmente, caro Giorgio. Perché è bello sempre discutere con il sorriso, però non si può sentire che Brasile e Argentina sono scarse. È vero che l'Argentina è molto più forte del Brasile, questo lo sottoscrivo. È più forte sicuramente del Brasile, ma non si può parlare di squadra scarsa quando ci parla di Brasile e di Argentina. È vero che Francia e Spagna sono forti, secondo me la Spagna è inferiore all'Argentina, per come la penso io oggi, leggermente
12: oggi se
0: inferiore,
12: la giocano
0: leggermente inferiore.
12: Per me c'è la Francia, che è la squadra più forte di tutte,
0: è fatta la PlayStation quella. Io la metto fuori, cioè la Francia può solo decidere di perderlo il mondiale da solo.
12: Argentina e Inghilterra, tu ti giochi l'Euro sull'Inghilterra fisso? Io no, onestamente.
0: Io, per me l'Argentina è la squadra che ha più esperienza, perché
12: poi può essere.
0: Allora, molto spesso si sottovaluta la testa scarsa dei calciatori. L'Argentina, come hai detto tu prima, ha dei calciatori che mentalmente fanno la differenza, perché se stanno al 118esimo sotto di un gol e manca un minuto all'eliminazione, ci sono quei 4-5 giocatori, parlo di Messi, di Dibu Martinez, di Otamendi, ci sono dei Paredes che riescono a mantenere la testa calma come se fossero 0-0 al terzo minuto di gioco. Quello fa la differenza in un percorso di gara secca, in un mondiale, in una competizione così importante. Per questo metto l'Argentina molto favorita per arrivare fino in fondo. Poi è chiaro che se incontri la Francia, che è una squadra costruita alla PlayStation, là ti devi fare solamente il segno della croce e cercare e sperare che loro sbaglino, perché è una squadra costruita in un modo, tra l'altro tutti i giocatori, la maggior parte sono manco francesi, con giocatori
12: fanno paura,
0: straordinari.
12: Di che parliamo?
0: Oggi leggevo Olise, mamma tunisina, padre algerino, nato a Londra, gioca per la Francia. Questo per farvi capire quello che è la costruzione della Francia, che ha unito tutti i giocatori più forti del mondo e si è presi in nazionale. Andiamo da Francesco. Ciao Francesco.
12: Ma se l'Argentina e il Brasile sono scarsi, l'Italia che cos'è? Scusami Francesco,
0: NC Italia, non classificato.
12: Vai Francesco, vai, scusami, Francesco. Perdona.
14: No, ciao, volevo tornare su Gatti. Secondo me è un ottimo acquisto, anche perché noi abbiamo preso, cioè, se dovesse venire, ovviamente abbiamo preso Allegri, perché comunque Allegri, come fanno gran parte di tutti gli allenatori che cambiano squadra, poteva portare con sé alcuni nomi, e secondo me Gatti, Rabiot sono dei grandi nomi. Se dovesse venire Allegri, dovesse venire giocatori di questo tipo, allora si potrebbe giudicare, secondo me, Allegri come un buon acquisto. E perché saper difendere, saper comunque portarsi l'1-0, cioè senza non prendere gol, è una cosa che il Napoli l'anno scorso ha preso tanti gol, secondo me. E poi oltretutto Gatti ha un grande carisma e ha fatto 7 gol in Serie A, 28 anni, è una fase secondo me importante, la Juve lo vuole cedere. Secondo me non è così male, cioè secondo me lo state giudicando male. Al di là del fatto che ha indossato la maglia della Juve, ma a noi non interessa, perché noi siamo il Napoli.
12: Perché le nomina?
0: L'ha fatto lui,
14: Non dobbiamo più pensare alla Juve, noi siamo il Napoli.
12: Ah, da voto.
0: Due volte. Fai tripletta ancora, Francesco.
12: No,
0: è chiaro, allora io sono d'accordo con il tuo senso del discorso, a parte gli scherzi.
14: Siamo il Napoli, basta. Se dovessimo vincere uno scudetto quest'anno, noi abbiamo vinto nel giro di 4-5 anni, abbiamo vinto 3 scudetti, si è capovolta la situazione. Solo questo volevo dire.
12: Speriamo.
0: Un abbraccio Francesco, se non puoi batterli allora alleati con loro, sei d'accordo Diego? Con loro però ti devi alleare, tu ti allei con loro.
12: No tu, sempre tu.
0: Allora ragazzi,
12: io no.
0: Abbiamo 50 secondi di pubblicità.
12: Perché mi devi fare incazzare sempre? 50 secondi. Allora no, voglio dire, voglio mettere i puntini sulle i, ti allei tu con loro, io mai, scordatelo. Preferisco perdere di 40 anni, 50 anni, e preferisco sempre finire non vedendo più uno scudetto, ma mai alleato con quelli là, mai.
0: Pubblicità.
15: Non è estate senza
16: mare, tranquillità,
15: le cene all'aperto,
16: le angurie freschissime
15: e le infradito.
16: Ma la cosa che proprio non può mancare
15: è il sole.
16: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
15: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
16: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
17: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
18: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
17: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
18: E sai perché?
17: Perché siamo da Più Me.
18: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
9: Me. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Si è alleato Diego Maradona, no. Junior. Si è
12: che stavo per dire? Che stavo per dire? No, ti volevo dire una cosa importante.
0: Vai, vai.
12: Gianluca,
0: vai.
12: Quarto di finale Francia-Marocco.
0: Tu dici che è tosta per la
12: finisce,
0: Francia?
12: Finisce con tre gol di scarto.
0: Esatto, ragazzi. Il Marocco è forte.
12: Per me.
0: Il Marocco è forte, però bisogna capire, sai, Bari che era uscito acciaccato nell'ottavo di finale, se ci sarà oppure no, perché quello
12: cambia,
0: fa la differenza.
12: Fa la differenza, sì.
0: Fa la differenza, bisogna capire se c'è oppure no. Non ho letto le ultime notizie su sai Bari, quindi vorrei cercare di capirlo, ora lo vado a vedere. Ovviamente, ragazzi, vi ripeto, per quanto mi riguarda, la Francia si deve solo suicidare sportivamente per uscire da questo mondiale, perché è troppo più forte degli altri, per quanto mi riguarda. Poi magari sbaglierò e escono contro il Marocco, e io sono solo che felice, perché mi fa piacere vedere andare avanti una nazionale forte come quella del Marocco, che ha costruito tanto in questi anni. Enzo, ciao, buongiorno.
19: Buongiorno ragazzi, un onore parlare con voi.
0: Onore nostro.
12: Grazie Enzo, buongiorno a te.
19: No, vi volevo chiedere soltanto una cosa, visto che sto al lavoro, vi ascolto per radio dopo.
0: Vai, vai.
19: Per quanto riguarda la revoca di Balogun dell'America, come la vedete voi? Non è una cosa troppo...
12: Una grossa schifezza.
0: Una grande schifezza.
19: Padre, Diego,
12: come una grande schifezza. Revoca,
19: che aveva ragione su tutto già 30 anni prima, su Blatter, ora su Infantino, cose che magari in futuro i ragazzi, ma che cosa ne dovranno pensare di questo calcio, mo? Cioè uno che è stato squalificato è finita lì, no? O magari fa pressione un presidente e viene di nuovo a giocare, magari poteva essere l'Iran, magari la prossima partita che faceva l'America, che cosa ne doveva pensare magari l'Iran come squadra invece che del Belgio che doveva affrontare mo l'America, gli Stati Uniti.
0: Allora Enzo, è una grande schifezza quella che abbiamo visto, secondo me non finisce qua, aspettiamo le ultime notizie di oggi, perché secondo me la FIFA per dignità personale deve intervenire e squalificare il calciatore, perché metti caso, no? A parte che tu crei un precedente stramega ultra pericoloso, ma poi metti caso che gioca Balogun, segna il gol vittoria, magari segna nella partita, elimina il Belgio, che succede? Io da dirigente barra giocatore barra allenatore del Belgio mi farei afferrare per pazzo.
12: Vergognoso.
0: Quasi da non presentarsi in campo e fargli fare una figuraccia alla FIFA, perché è veramente una mafia sportiva quella a cui abbiamo assistito in queste ore. La decisione è veramente una vergogna rara. Un abbraccio Enzo, una vergogna rara, che poi non so se avete letto tutti l'articolo del New York Times, che è una delle fonti più affidabili al mondo, uno dei giornali migliori al mondo. Il New York Times racconta di una telefonata del presidente degli Stati Uniti a Infantino per chiedere di togliere la squalifica a Balogun, quindi sarebbe, si è confermato e mi fido triste ciecamente del New York Times, una cosa
12: sarebbe
0: estremamente
12: triste,
0: vergognosa. E quindi, a parte che io tifo Belgio, ma già lo tifavo prima di questa notizia,
12: ma
0: avanti Belgio.
12: Qual è stata la scusa della FIFA? Cioè, perché gli hanno tolto la
0: storia? Sono applicato un regolamento, ora te lo leggo subito. Regolamento, iniziamo ad andare da Oscar, te lo leggo.
12: Vai Oscar, buongiorno.
20: Buongiorno, ciao ragazzi.
12: Vai.
20: Senti, vabbè, mentre legge Balogun e poi magari finite questo discorso, volevo dire una provocazione a Sentico.
12: Vai.
20: Prima di tutto bentornato dopo le vacanze.
12: Grazie.
20: Ti faccio questa provocazione.
12: Vai.
20: Io Gatti lo voglio, e sai perché?
12: No,
20: sai perché? Perché se ne vanno a Langa, poi dopo tu di chi parli?
12: È vero.
20: Parlare male.
12: È vero, è vero. È maledettamente vero questo che dici.
20: Se ne va a Langa, poi di chi puoi parlare male?
12: È vero, ma guarda, non sono così sicuro che Langa se ne vada. Perché talmente che era forte, talmente che era un fuoriclasse che doveva far valere il prezzo del biglietto, ad oggi non ha acquirenti. Che è la verità? Cioè, non ha acquirenti Langa ad oggi.
0: Ad oggi no, però forse c'è il Galatasaray.
12: Mo vanno gratis, però.
0: No,
12: lo vogliono pagare.
20: Facciamo noi una colletta, gli diamo noi qualcosa di soldi. Non ti preoccupare, non ci stanno problemi.
12: Cioè, capisci? Vabbè, talmente più forte, talmente così forte, allora, talmente FIFA, di un altro livello.
0: Scusatemi se.
12: Fammi finire di dire quello che voglio dire. Talmente di un altro livello che è andato al mondiale, ha fatto 2 minuti, da 4 partite.
0: Sette minuti.
12: Vabbè, scusa, mi sono sbagliato di 5 minuti, ok.
0: È vero.
12: E non ha acquirenti, ovviamente. Tutti gli acquirenti lo vogliono gratis.
0: Ciao Oscar, un abbraccio. Allora, per quanto riguarda la FIFA, su Balogun ha detto che la decisione si basa sull'articolo 27 del suo codice disciplinare, che lascia ampia discrezione per annullare o sospendere le misure disciplinari, ma viene usato molto raramente, cioè non è mai stato usato praticamente. E questa è, diciamo, la motivazione con il quale la FIFA ha giustificato l'ordine dato da Trump di annullare la squalifica a Balogun, perché poi è così, il fatto è questo. Caro Riccardo Catapano, che stai entrando in diretta per andare sulla postazione per quanto riguarda le ultime notizie, ci saranno tra pochissimo.
12: Però c'è anche Luca, sul quale cioè anche Luca non lo vuole nessuno.
0: Vabbè, vediamo quello che accade, che secondo me qualche offertina ce l'ha
12: Luca.
0: Vediamo che cosa ne pensa il mister Allegri.
12: No, pensavo che cosa ne pensa Riccardo Catapano.
0: Catapano lo terrebbe, lo metterebbe titolare. Okay. Sì, esatto.
12: Ah, sì,
0: dico. Ok. Andiamo
12: potrebbe, tanto tra poco potrebbe essere.
0: Enzo, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno ragazzi. A parte il fatto che sono emozionatissimo di parlare con Diego.
12: Grazie Enzo, grazie.
2: E poi sottoscrivo che mi ha preceduto Enzo, omonimo prima di me, quando riguarda l'episodio della squalifica e l'ammissione del calciatore. Nemmeno nei trofei interstoriali succedeva questo, che io ne ho fatto tanti. E poi, per quanto riguarda poi l'affetto per Napoli, io ho più di 80 anni, io sono andato a aprire lo stadio di San Paolo a novembre del 59.
12: Bellissimo.
2: E quindi, indipendentemente dai risultati, io sono emozionato.
0: Lo stadio del Sole
2: Napoli. Non ho capito.
0: Lo Stadio del Sole, hai assistito all'inaugurazione dello Stadio del Sole.
2: Si chiama così. E quindi, vi ripeto, indipendentemente dai risultati, io ho vissuto Oscar Stacchi, non so se voi lo ricordate.
12: Sì, è famoso per i suoi gol da calcio d'angolo.
2: Calcio d'angolo, e noi ci aspettavamo sempre quello. Sono andato, ho visto a Jetson.
0: Ma hai visto qualche partita al Collana, Enzo? Pure?
12: Tra l'altro, vedi, Enzo, io devo essere.
2: Io stavo con lo bello al bord campo, quando lo bello ci guardavo con gli occhi per non farci muore, e quando finiva la partita fui lui a mandarci in mezzo a campo. Dopo fischiato il terzo fischio, alzò la mano e disse: potete entrare, e tutti quanti ci riversammo nel campo.
0: È bello, mamma mia, che bello.
12: No, allora Enzo, devi sapere,
2: da Capoglia è venuto Mosè e ci ha liberato dalla schiavitù con gli scudetti, e così io ero sono sempre emozionatissimo di essere divorzato del Napoli vecchia data.
12: Tu devi sapere che tutte queste informazioni su quel Napoli lì, del Napoli del Collana, no, me li ha dati mio nonno negli anni, no? Del fatto di Tacchi, del gol, del fatto di Sivori, di Palanca, di tutti i giocatori che...
2: È stata un'emozione da sì, non dico più degli scudetti, perché gli scudetti mi hanno fatto piangere, ma in quelle occasioni io ero e sono e rimango orgogliosissimo di essere un divorzio del Napoli.
0: È giusto che sia così.
2: Ciao ragazzi, ancora grazie.
0: Enzo, un abbraccio. Grazie a te,
12: che bello però rivivere quei momenti del Napoli del Collana. Tu immagina che la nostra squadra quest'anno fa 100 anni. Fra meno di un mese facciamo 100 anni di storia. E che cosa, qual è la cosa più non c'è cosa più bella di sentire questa appartenenza alla cioè il Napoli non
0: una
12: è
0: passione identità.
12: Il Napoli non è solo una squadra. Il Napoli è l'identità e fa parte della nostra vita, fa parte del nostro passato, del nostro presente, del nostro futuro. È veramente finché morte non ci separi.
0: È così.
12: Con quella maglia.
0: È così, è
12: che
0: vero.
12: Bello.
0: È vero. Ultima telefonata di giornata con Maurilio.
12: Come parlano le napoletane che ti fanno per la squadra, impazzisco.
0: Maurilio, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, condivido in pieno il pensiero di Diego. Cioè
12: non sono napoletano, Maurilio, non sono napoletani, no, veri, guarda, fino alla fine.
4: Non è concepibile,
12: perché...
4: non è concepibile. Io capisco chi nasce a Salerno, chi nasce a Bellino, che possa fare una scelta, per quanto non condivisibile, però comprensibile. Ma il napoletano che ti fa Juve, Milan...
12: No, perché?
4: Io quando l'incontro te no. Scappo.
0: Terza
4: scappo.
0: Volta.
4: Vabbè.
12: Va bene, vai
0: Maurizio.
4: Comunque, no, volevo semplicemente porre l'attenzione su quello che già avete detto per quanto concerne il discorso di quello che è successo ai mondiali con l'espulsione e la intromissione di nuovo del giocatore espulso. Secondo me è un, scusate l'espressione, ma è una porcata che io non ho mai visto in nessuno sport, onestamente. Ed è particolarmente vergognoso quello che è capitato. Poi, al di là di tutto, volevo passare al discorso di Allegri. Io non sono un simpatizzante di Allegri, ma non lo ero neanche di Conte. Però la storia parla un po' per loro. Secondo me sono due allenatori che hanno fatto la storia delle società. Allegri l'anno scorso, sotto ovviamente la visione di tutti, ha fatto male, ma era una società allo sbando. Io sono convinto invece che Allegri farà ottime cose. Poi diamo il tempo.
0: Ce lo auguriamo, Maurilio, e diamo il tempo. Un abbraccio, ti salutiamo, grazie.
12: Ciao, Maurilio,
0: per aver
12: grazie.
0: Telefonato. Caro Diego, siamo in
12: Diego.
0: Mi piace Diego. Tra poco ci sono le ultime notizie con Riccardo Catapano. Salutiamo Simone Zigzag Zagaria in regia e naturalmente anche nel Lino Iorio, da Gianluca Miranda
12: e da Diego Armando Maradona Junior.
0: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
12: Diego c'è.
21: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
22: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
21: Ma che felicità scodinzolare.
22: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
23: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
24: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. A Napoli torna la protesta dei tirocinanti del progetto Gol. Un gruppo del movimento 7 novembre ha occupato il Duomo per denunciare il blocco del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, fermo a poche ore dall'avvio previsto il 1 luglio. I manifestanti chiedono la riattivazione del progetto per tutti i 1200 beneficiari. Il cardinale Don Mimmo Battaglia ha incontrato i disoccupati assicurando il suo interessamento, convincendoli poi a lasciare la chiesa. Passiamo alla cronaca, ancora un'aggressione ai danni di un operatore EAV. L'episodio è avvenuto lo scorso 2 luglio nella stazione della Circumvesuviana di Napoli a Piazza Garibaldi, dove un controllore è stato assalito da uno sconosciuto durante il servizio. Il dipendente ha riportato un trauma alla spalla destra e diverse scoriazioni al volto. Decisivo l'intervento di una guardia giurata che ha evitato conseguenze più gravi. Trasportato all'ospedale del Mare è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Cambiamo argomento, sono terminati nella tarda serata di ieri i disagi all'aeroporto di Napoli Capodichino, rimasto chiuso per oltre 3 ore a causa di un Canadair in avaria fermo sulla pista. Lo scalo è stato bloccato intorno alle 17:20 e ha riaperto poco prima delle 21 dopo le verifiche di sicurezza. Restano da chiarire le cause dell'incidente che ha coinvolto il velivolo antincendio. La chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Ben 9 voli sono stati cancellati ed 11 dirottati su altri scali. la chiusura con lo sport, il calcio. Oggi alle 15 inizia ufficialmente la stagione del centenario per il Napoli. A bordo della nave MSC World Europa si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia che celebrerà i primi 100 anni del club azzurro. Il 14 luglio prossimo alle 11.30 toccherà invece a Massimiliano Allegri, che verrà presentato al Teatro San Carlo come nuovo allenatore del Napoli. Chiudiamo con i mondiali, termina agli ottavi l'avventura del Brasile di Ancelotti. I verdeoro sono stati eliminati dalla Norvegia di Haaland, che con una doppietta stende 2-1 la Seleção. Ai quarti norvegesi se la vedranno con l'Inghilterra, che nella notte ha battuto per 3-2 all'Azteca i padroni di casa del Messico, in un match dalle mille emozioni, decisivi Harry Kane e la doppietta di Jude Bellingham. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

Allora, buon pomeriggio da Walter De Maggio, lunedì 6 luglio del 2026, giornata molto importante per il Napoli perché, alle 15 verrà svelata e presentata la nuova maglia e noi tra poco saremo già in diretta alla stazione marittima, seguirà per noi la conferenza stampa di presentazione della maglia del centenario

0: appuntamento il 14 di luglio al Teatro San Carlo con la presentazione di Massimiliano Allegri, altra data particolarmente importante. Ci occuperemo di Napoli, di mercato, della maglia, di Allegri, entrate, uscite mondiali. Una puntata che vi consiglio di non perdere. Allora, tra poco due super ospiti, uno dietro l'altro, ma cominciamo. Andiamo con ordine, stazione marittima di Napoli. Prima di salire a bordo della nave da crociera, dove verrà presentato ovviamente la maglia del centenario, buon pomeriggio a Lucio Pengue. Buon pomeriggio, Lucio.
1: Buon pomeriggio Walter, insomma c'è il vento che si pone un po', come dire, contro, diciamo, questa prima presentazione della maglia, una maglia bellissima. C'è stato un fortissimo spoiler anche sui social da parte del Napoli, nello stemma c'è il corsiero azzurro, lo ricordiamo, primo simbolo del Napoli, cavallo che ovviamente era tipico e simbolo di una città, diciamo una sorta di cavallo rampante, e la storia del corsiero fa parte anche della storia di Napoli e del Napoli. Ricordiamo anche che poi ci fu il cambio da corsiero azzurro, divenne il famoso Ciuccio, perché nella prima stagione del Calcio Napoli nel 1926 il Napoli fece solo un punto, solo un pareggio, e quindi i tifosi del Napoli, sai, un po' delusi, dissero: ma è sicuro che è un cavallo rampante? A me sembra più un Ciuccio, e poi divenne il famoso Ciuccio, simbolo del Napoli, anche grazie all'ironia dei tifosi del Napoli. Però nell'anno dei 100 anni, primo anno corsiero azzurro, e l'anno del centenario c'è il corsiero, ed è giusto così, nel simbolo della maglia, una maglia che richiama la tradizione, un azzurro classico. In più abbiamo visto anche le foto postate dal Napoli, c'è un piccolo spoiler con Diego, e poi le foto dei calciatori, c'è Bergara, c'è Di Lorenzo, l'anima italiana, ma c'è anche McTominay, Allison e anche De Bruyne, e credo che questi possano essere anche interpretati come piccoli indizi di mercato. Tra pochissimo la presentazione della maglia, siamo davvero molto curiosi, ci sarà il presidente De Laurentiis, ci sarà Valentina De Laurentiis che ci spiegherà anche questa scelta stilistica, e poi tanti amici che sono venuti, se permetti vieni Antonio Giordano, amico di Kiss Kiss Napoli, amico anche del presidente De Laurentiis, invitato speciale anche qui sulla MSC World Europe. Antonio, ricordiamo, oncologo di fama mondiale, direttore dello Sbarro Institute, e insomma anche tu qui a Napoli dall'America per vedere la nuova maglia del Napoli.
2: Beh, certamente, poi è un'annata particolare questa qui, perché si festeggia anche il centenario, quindi è giusto combinare tutta una serie di positività per la nostra città, quindi sperando che manteniamo questa scia vincente anche per 26-27.
1: Che poi abbiamo detto, il corsiero azzurro è un simbolo storico, un simbolo storico di Napoli, e poi c'è questa frase che accompagna il nuovo logo del Napoli con il nuovo restyling, 100, e poi sotto poi 100 anni. Per 100 anni è innanzitutto un motto napoletano, e poi è tipo un augurarsi la salute, chi meglio di te che prova a debellare un male davvero che, diciamo così, è stato l'incubo di tutte le famiglie. Quindi per 100 anni è anche un simbolo di salute.
2: È un simbolo di salute, ed è anche un detto che nelle comunità italoamericane, io che vivo da 40 anni in America, è un classico. Invece di dire salute, anche gli stessi americani non hanno origine italiana, dicono 100 anni. E quindi, pur non sapendo che in realtà è una parola napoletana, capiscono i 100 anni che tutti quanti si augurano di poter raggiungere. Infatti è un augurio non solo per lo sport, ma lo sport significa anche vita, significa anche longevità, come dicevo anche al mio amico il dottor Petrone, che è qui presente, anche lui ospite e amico del presidente. Puntiamo tutti quanti a migliorare la nostra qualità di vita, godendo di quelle che sono le bellezze della natura, seguendo lo sport e, perché no, vincendo anche, perché poi dobbiamo
0: bene,
2: anche
0: bene,
1: grazie
0: bene.
1: Ad Antonio Giordano, e ci vedremo sulla nave a bordo della MSC per la presentazione di questa nuova maglia del Napoli. A te la linea, Walter.
0: Grazie a Lucio Pengue. Sì, alle 15 la diretta, il Napoli svelerà la nuova maglia, però lasciatemelo dire, sono particolarmente contento.

0: contento oggi di aprire la puntata con un super ospite. Lui quest'anno ha allenato e salvato la Fiorentina, Paolo Vanoli. Caro mister, buon pomeriggio, che piacere, come stai?
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie. Ti ringrazio davvero tanto, c'è il mondiale in corsa. Ti sta piacendo, Paolo, questo mondiale? Lo stai seguendo? Stai vedendo qualcosa interessante?
1: Ma sì, dai, sono giocatori già affermati, però il mondiale è la massima espressione del calcio, quindi è sempre bello seguirlo. Mi è dispiaciuto per il nostro allenatore Gian Ancelotti, certo, che ieri tifavo per loro, però dall'altra parte c'è stato un grande giocatore che ha fatto nei minuti finali la differenza del calcio, e anche fatto di questi episodi, però adesso entra il bello del mondiale, insomma.
0: Beh, è evidente che adesso si comincia a fare sul serio, interessante anche stasera alle ore 21 l'incrocio Spagna-Portogallo, ricordiamo naturalmente anche il Belgio di De Bruyne e Lukaku, poi toccherà domani all'Argentina, ma ha ragione Paolo Vanoli, si comincia a fare sul serio. Senti Paolo, tu conosci molto bene Antonio Conte, ha fatto un biennio a Napoli, d'altronde tu ci hai lavorato con Antonio Conte, in questo biennio scudetto, Supercoppa, secondo posto, e adesso Massimiliano Allegri, accadde la stessa cosa alla Juventus, probabilmente va letta anche come una scelta di continuità, no mister?
1: Ma penso di sì, vabbè, io penso che ho avuto la fortuna di lavorare con Antonio, ha fatto un grandissimo lavoro in questi due anni, hai detto bene te, portando subito uno scudetto inaspettato, ma Antonio così è sempre pronto a cogliere a volte anche gli errori degli altri, questa è una sua capacità, e poi dopo questa Supercoppa penso che ha lasciato le basi importanti per un grande proseguo, quindi adesso arriva un altro grande allenatore che sicuramente sarà in grado di portare avanti il lavoro suo.
0: Tu, seppur per un brevissimo periodo, però hai avuto alle tue dipendenze Raul Bellanova, a tutta fascia, grande corsa, facilità di calcio, il Napoli lo segue, che giocatore è, che ragazzo è Bellanova, mister?
1: Ah, un ragazzo eccezionale, ho avuto la fortuna, anche seppur per breve tempo, perché dopo me l'ha portato via l'Atalanta, un attimo, perché giustamente c'era anche di mezzo la Champions League, è un ragazzo adatto al sistema di gioco del 3-5-2, se il mister vorrà continuare su questa strada qua, è un giocatore che sicuramente dopo questi anni che ha fatto l'Atalanta avrà voglia anche di rimettersi in gioco, quindi avrà tanta voglia, ha delle qualità importanti come ha detto il tech, la corsa, ha un ottimo piede che anche a Torino ha fatto tantissimi assist nell'anno prima che ero arrivato io, insieme cross su gol di Zapata, quindi io penso che se l'Atalanta conclude questa operazione sia un'ottima operazione.
0: Prima di salutarti però l'occasione è ghiotta, perché alle tue dipendenze invece in questa stagione, dove lasciatemelo dire e non lo dico per piangeria, ma Paolo Vanoli lo sa, Paolo Vanoli ha fatto un miracolo, perché quando arriva Paolo alla Fiorentina, la Fiorentina è ultima, non è mai successo che una squadra riuscisse a salvarsi, Paolo Vanoli ha fatto un capolavoro, ha compattato il gruppo, li ha portati alla salvezza, altro nome proprio in quel ruolo che viene accostato al Napoli, Dodò, e mi è parso di capire che tra te e Dodò si è scattato un bel feeling in stagione, lo utilizzavi praticamente sempre, altro giocatore di livello, no mister?
1: Sì, un altro giocatore di livello, sono due giocatori completamente diversi, Raul è più un giocatore di corsa, di campo aperto, è più un giocatore che ti attacca alla profondità con questa grande gamba, Dodò è un giocatore tipico brasiliano, grande tecnica, ti fa uscire dal basso, grande qualità anche di giocare dentro al campo, sono due ottimi giocatori, ho avuto la fortuna di averli tutti e due, forse Dodò l'ho avuto per un anno intero, secondo me ha fatto un'ottima stagione, soprattutto dopo anche ecco, penso che magari oggi Dodò abbia un po' più il vantaggio della duttilità, nel senso che ha saputo giocare sia a 4, una difesa a 4, sia a 5, ecco, e li ha interpretati sempre bene, stiamo parlando di due ottimi giocatori.
0: Allora, io innanzitutto lo voglio ringraziare Paolo Vanoli, e nel ringraziarlo ho seguito molto la sua carriera, mi ha molto appassionato da Venezia

0: la promozione, la stagione al Torino, quest'anno alla Fiorentina. Addirittura io trovo incomprensibile che Paolo Vanoli al momento sia ancora libero, ma insomma ti auguro ogni bene, perché sai bene cosa penso e quanto meriti. Ti abbraccio forte, Paolo.
1: Grazie mille.
0: Un abbraccio grandissimo, mister. Grazie. Paolo Vanoli, davvero bravo. Infatti stride un po' il fatto che la Fiorentina, a mio avviso, non l'abbia confermato, anzi sono rimasto anche particolarmente sorpreso, perché veramente Vanoli era arrivato in corsa a Firenze trovando una situazione a dir poco drammatica, eppure è riuscita a confermare ovviamente la categoria. Detto questo, allora, tanti ospiti vi avevo preannunciato, e che ospiti, super ospiti. Tra questi il presidente storico dell'Inter, il presidente del Triplete, Massimo Moratti. Buon pomeriggio, presidente.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie per essere nel nostro pomeriggio. Mondiali in corso, Messi superstar insieme a Mbappé. Secondo lei, presidente, Argentina e Francia sono tra le favorite assolute, fermo restando che c'è l'Inghilterra, che c'è ancora in corsa la Spagna stasera col Portogallo? Ritiene che siano loro le favorite assolute al momento?
2: O lei dice Argentina e Francia?
0: Sì, io dicevo Argentina e Francia. Presto.
2: No, sembra che possano essere quelli che potrebbero vincere il campionato del mondo. La Francia sta dimostrando una forza notevole. Però insomma, diciamo che anche l'Inghilterra ha superato stanotte un ostacolo molto difficile, che era Messico, e quindi al di là della posizione sfavorevole all'Inghilterra dopo che ha vinto il campionato del mondo nel suo paese, potrebbe essere l'anno buono per arrivare in finale.
0: È un anno ed è la terza edizione dove non c'è l'Italia, le voci si rincorrono, Malagò ha detto che ci farà sapere tutto in una settimana. Le voci più accreditate sono Maldini direttore tecnico, Antonio Conte che torna a fare il CT. Senta presidente, se così dovesse essere, sarebbe un primo segnale molto forte. L'alternativa ad Antonio Conte, allenatore che lei conosce molto bene, è Roberto Mancini. Insomma, mi sembrerebbe che Malagò possa partire veramente col piede giusto.
2: Non so cosa voglia scegliere Malagò, sinceramente non l'ho sentito, quindi non posso saperlo. Sono due allenatori, tutti e due con caratteristiche diverse, ma tutti e due bravi, molto bravi, l'ha dimostrato nella loro carriera vincendo molto. Certamente la differenza con l'ultima fase della nazionale italiana c'è, e quindi io credo che si possa sperare un po' di più, insomma, nelle mani di gente esperta, con un presidente che oltretutto è abituato alla vittoria, e quindi capisce che è un fatto che si può raggiungere, e quindi è caratterialmente portato alla vittoria, quindi molto bene.
0: Senta presidente, prima di salutarla, lei è un uomo di calcio, no? E avrà visto le polemiche che si sono scatenate per la decisione della FIFA. C'era squalificato Balogun e invece viene tolta la squalifica. Anche l'UEFA ha fatto un comunicato durissimo. Il CT del Belgio, Garcia, ha detto: sembra un pesce d'aprile, uno scherzo, noi dobbiamo preservare il calcio. Se confermata questa squalifica, che verrà di fatto azzerata, è un po' la fine del calcio. Cioè, non credo che abbia senso che Donald Trump chiami Infantino per far togliere la squalifica all'attaccante degli Stati Uniti.
2: Sì, al di là del carattere di Trump, che è invadente e poi usa il potere al 100%, cioè non lascia spazi al resto, però poi sta alla FIFA a accettare
0: un'eventuale pressione,
2: anche una richiesta di questo genere, che poi è evidente con la squadra di casa, ed è subito venuto fuori che c'è stata la telefonata di Trump. Quindi Ecco, lì è bene che si aggiustino, perché altrimenti il calcio fa una figura pessima.
0: Pessima anche perché ci inoltriamo in un percorso terribile, questa intromissione della politica, la FIFA che acconsente, la Francia che ha già presentato richiesta per azzerare il cartellino ad Olise, che in caso di nuova ammonizione non potrebbe poi giocare la semifinale. È un percorso, a mio avviso, sbagliato. Moratti, la ringrazio moltissimo, buona giornata.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: E buon calcio. Dicevo in apertura, prima di collegarci nuovamente con Lucio Pengue, stazione marittima, bellissima la maglia svelata dal Napoli, anche perché è una maglia importante, non è la maglia della stagione 2026-2027, non è solo la maglia della stagione, è la maglia del centenario, e quindi diventerà una sorta di oggetto culto e di cimelio, perché è una maglia che resterà per sempre. Paolo Del Genio con noi. Caro Paolo, buon pomeriggio anche a te.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Abbiamo visto le immagini, e tra le immagini inviate dalla società sportiva Calcio Napoli viene indossata anche De Bruyne. Stasera in campo, ve lo ricordo, col Belgio, ma può essere un indizio, stanotte in campo, può essere un indizio, Paolo, anche De Bruyne con McTominay, con Allison, con Di Lorenzo, con Vergara?
3: Ma sì, una conferma direi, perché tutte le indiscrezioni che circolano parlano di un Allegri che vuole tenere De Bruyne che vuole restare, quindi non ci dovrebbero, siamo il condizionale, essere sorprese su De Bruyne.
0: Senti Paolo, abbiamo aperto la trasmissione con Paolo Vanoli, e tra l'altro voglio ringraziare un nostro ascoltatore che ci fa i complimenti, perché Vanoli ha allenato quest'anno Dodò, l'altro anno, seppure per un preview molto breve, Raul Bellanova. Sono entrambi due nomi accostati al Napoli, e ci ha spiegato con dovizia di particolare Vanoli che hanno però caratteristiche diverse. Alla luce delle caratteristiche spiegate da Vanoli, Bellanova ha giocato a tre con l'Inter di Inzaghi, poi ha giocato a tre con Juric, poi giocava a tre con Vanoli, è evidente che Dodò sia uno, se il Napoli dovesse davvero giocare 4-3, forse avrebbe quelle caratteristiche più corrette per ciò che ha in mente Allegri. Paolo, a te.
3: Sì, sì. Sempre il sì, ce lo dobbiamo mettere ancora davanti. Se si va sul 4-3-3, sì, poi dipende dal tipo di partite, perché il 4-3-3 l'anno scorso lo facevamo, inizio anno, però Politano veniva sempre a fare il quinto, quindi un giocatore come Dodò, ma lo stesso Bellanova, potrebbe partire da esterno e poi diventare esterno basso e poi diventare quinto, facendo stringere un altro giocatore. Cioè, si possono fare tante cose, le dobbiamo vedere sul campo, a meno che non ci voglia svelare tutto la settimana prossima, quando verrà presentato Allegri, tutto, nel senso, almeno dire con chiarezza
0: delle indicazioni,
3: il sistema d'inizio lavoro a Di Maro.
0: Ha ragione Paolo Del Genio anche nel ricordare, così mi dà l'opportunità, che Allegri verrà presentato il 14 luglio al Teatro San Carlo di Napoli, 11:30, e noi seguiremo tutto in diretta, vi trasmetteremo la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore in diretta, così come oggi pomeriggio a partire dalle 15 la conferenza stampa del presidente De Laurentiis e di Valentina De Laurentiis per la nuova maglia. E Paolo, io ti ascoltavo venerdì e giustamente tanti tifosi, ma ne avevamo discusso, ti chiamavano dicendo però è un errore, prima le cessioni, poi dopo gli acquisti, e a quel punto sfuma Mario Ghila, a quel punto sfuma Calaili, e tu dicevi dare oggi un giudizio però sarebbe errato, perché non sappiamo se è confermato che Mario Ghila va al Milan, se è confermato che Calaili dovesse andare all'Inter perché lo vuole prendere il Como, noi però non sappiamo le scelte del Napoli, quindi giudicare oggi a mio avviso sarebbe un errore.
3: Ma io continuo a pensare che servirebbero, mia opinione, sei innesti. E quindi se il Napoli deve fare sei innesti, non ci possiamo fermare al primo, al secondo che salta, perché è un mercato di incastri, perché il Napoli non ha lo stesso budget dell'anno scorso, quindi se deve, diciamo, investire su sei giocatori deve avere un limite per ogni ruolo, perché altrimenti sfora subito e poi altri ruoli non li può coprire. E quindi questo lo capiremo alla fine. Questo il Napoli non ce lo può venire a raccontare, come sto dicendo io, facendo un'ipotesi. Il Napoli non lo può fare, perché non sarebbe più un'ipotesi, sarebbe una comunicazione alle avversarie di mercato di quelle che sono le proprie disponibilità, e non lo fa nessuno, non vedo perché lo deve fare il Napoli. Quindi si tiene in segreto, più o meno si può intuire, captare qualche cosa, però poi alla fine una risposta precisa su quella che è la decisione che è maturata nel Napoli, su cosa serve per rinforzare la squadra, lo capiremo probabilmente addirittura a fine mercato, quindi a campionato già iniziato.
0: Ma come è corretto che sia?
3: Gli acquisti. Alla fine saranno 6, a meno che possono diventare 5 se si convince Allegri di tenere Lukaku, possono diventare 4 se Allegri si convince di tenere Lang. Però onestamente io 2 attaccanti nuovi li prenderei, perché il focus resta quello. L'anno scorso il Napoli ha avuto il problema dei gol, non ha segnato tanto, io 2 attaccanti
0: li andresti
3: che arrivano e che fanno alzare questa, potenzialmente questa media, li prenderei.
0: È chiaro che c'è l'amarezza se confermato che Ghila va al Milan e Calaili magari all'Inter o al Como. Il Napoli comunque ha puntato su 2 calciatori di grande livello. Io dico solo che però giudicare oggi senza sapere chi arriverà, perché io la ricordo l'estate del colpo sfumato Brescianini, tutti incazzati che non era venuto Bresciatini, vero, però poi arrivò McTominay. Un nostro ascoltatore ci fa lezioni di giornalismo, grazie, ti ringrazio molto, si chiama Enzo Castaldo. Buongiorno, voi dovete fare informazione, abbiamo finito con Ghila e con Calaili, adesso Bellanova e Dodò, dovete dare notizie, non così, non tanto per. Noi non diamo notizie tanto per, Enzo, noi certifichiamo quello che diciamo con calciatori che hanno bloccati Calaili e Ghila, ma col Napoli che ha l'esigenza prima di fare una cessione e poi un ingresso. Come vi abbiamo detto che il Napoli è alla ricerca di un portiere, Manna ci sta lavorando, vuole prima cedere Milinkovic per poi perfezionare l'acquisto di Vicario, ma io tengo ancora in caldo, molto in caldo, forse addirittura più di Vicario, anche qua Musso. Vi abbiamo detto che verrà ceduto Nualang e l'ipotesi che il Napoli oramai è molto vicino all'accordo totale col calciatore, col Boca e Zeballos. Quindi noi non diamo notizie tanto per, come lei erroneamente ritiene. Noi vi informiamo sulle trattative. A oggi, se dovesse sfumare Calaili, il Napoli li valuta i profili di Dodò, di Bellanova, perché in quel ruolo si concentrerà probabilmente la prima operazione. Altra operazione, come vi dicevo, sarà sicuramente un centrale difensivo, un portiere, se parte Anghissà un centrocampista, un attaccante esterno, e Paolo, a giusta ragione, dice è quello comunque il reparto da rinforzare. Paolo Del Genio, ore 18, non lo perdete, filo diretto. Poi con Paolo vi stiamo preparando molte sorprese. Spoileriamo, Paolo? Ma no, che non spoileriamo. Spoileriamo le sorprese, Paolo? No.
3: No, assolutamente no.
0: Vediamo, magari le spoileriamo qualcosina giovedì, venerdì, prima del weekend. Che dici?
3: Non lo so, sono tempistiche che dipendono fino a un certo punto.
0: Però una sorpresa io la devo fare agli ascoltatori che riguarda Del Genio. Me lo sono messo in testa, la devo fare, non posso spoilerare, ma saprete. A tempo debito, grazie Paolo, a più tardi.
3: Ciao Walter.
0: Grazie, giornata importante, presentazione della maglia del centenario, tutto in diretta, la conferenza di presentazione a bordo di una nave da crociera molto bella, stazione marittima, alle 15. Ve la trasmetteremo in diretta. Tra poco avremo Emanuele Calaiò, parleremo proprio di attaccanti con Monica Scozzafava, tutto questo non prima di aver salutato Simone Zagaria in regia, salutato Nello Iorio alla regia e al coordinamento televisivo, e soprattutto dopo la pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, scrive il nostro ascoltatore Josué, che ringrazio. Walter, ci dai notizie anche di Alex Meretta? Allora, dalle notizie personali che ho io di fonte diretta, il Napoli, Allegri vuole Alex Meretta, e le notizie che abbiamo è che Giovanni Manna è al lavoro perché va trovata una soluzione inerente Milinkovic-Savic. Se, come sembra, la soluzione potrebbe essere rappresentata all'Inghilterra, il Napoli si muoverà su un portiere. I profili sono tre che stanno valutando. Uno è quello di Vicario, in uscita dal Tottenham, ma da quanto mi risulta la Juventus è più avanti, perché certo il Napoli ce l'ha ovviamente questa problematica, ma è una problematica solo legata alla tempistica, perché è evidente che deve far uscire prima Milinkovic per poi perfezionare l'acquisto di un portiere. Sembrerebbe la Juve sia più avanti. A me risulta che il Napoli stia accelerando per definire l'arrivo di Juan Musso, portiere dell'Atletico Madrid, attualmente impegnato ai mondiali, ha una valutazione di 5 milioni di euro, ha esperienza da vendere, conosce il nostro campionato, ha giocato all'Atalanta, come del resto lo conosce molto bene anche Vicario, il nostro campionato. E Musso verrebbe non solo per l'esperienza, ma soprattutto per il percorso europeo, fatto tanta Champions con l'Atalanta e con l'Atletico Madrid. E sono contento, perché mi manca, anche se da mercoledì tornerà al posto di comando il nostro Bomber, ma io oggi lo volevo sentire, Emanuele Calaiò. Ciao Bomber, sai che ci manchi? Come stai?
6: Ciao Walter, grazie. Per farmi perdonare arriverò con una cassata.
5: Allora sei ampiamente perdonato, anzi puoi trattenerti ancora qualche ora, qualche giorno in più e fare rientro con tutta tranquillità, perché dinanzi alla cassata della famiglia Calaiò, ragazzi, non si fanno prigionieri. Noi ci emozioniamo quando lui arriva con sti pacchi, mamma mia, bellissima. Senti Emanuele, oggi la nuova maglia, il Napoli l'ha svelata sui social, quella del centenario, tu ne hai fatto parte, la maglia è bellissima. Napoli che ripartirà sicuramente da Højlund. Poi c'è un discorso. Qual è il discorso? Io lo voglio chiedere al Bomber. C'è Lukaku, che quando entra al mondiale diventa devastante e determinante. C'è Lorenzo Lucca, Manna dice ha molte richieste. C'è anche Giovane, acquistato. Poi chiaramente ci sono anche, che dire, Ambrosino. Ecco, ma tu, dovendo fare una scelta, individuando il possibile vice Højlund, ma tu terresti Lukaku?
6: Allora, Walter, c'è un discorso, diciamo, un po' più ampio, perché io non penso che la società De Laurentiis con Manne, Allegri terranno sia Lukaku che De Bruyne, perché comunque hanno un'età e hanno degli ingaggi altissimi. Se dovessi scegliere di tenermene uno, mi terrei assolutamente De Bruyne, perché al di là della nazionale in Belgio, che comunque Lukaku è entrato, però l'età avanza, ha subito un infortunio grave, non si è operato, ha deciso di cicatrizzare l'infortunio da solo, quindi è molto complicato. Quindi non sono neanche sicuro di Lucca, perché l'anno scorso comunque l'abbiamo visto, e non ha, diciamo, superate le aspettative. Io penso che Allegri arriverà qua e vorrà valutare sia Lucca che Lukaku, ma al di là dell'aspetto tattico penso che Allegri terrà conto della disponibilità che darà Lukaku e De Bruyne, nel senso, se vuole tenerli tutti e due, perché capirà se c'è disponibilità di mettersi in gioco, perché comunque non possono aspettarsi di giocare 40 partite, ma in un giro di rotazioni potranno fare parte. Se c'è la voglia di questi giocatori, di queste prime donne, Allegri penso che Lukaku se lo terrebbe volentieri. Io sono molto scettico sull'aspetto fisico, che va bene che lui non dovrà fare tante partite, ma quei 20 minuti, mezz'ora o quelle partite che dovrà fare in Coppa Italia o in Champions League, perché ovviamente anche Højlund non le potrà fare tutte, io non so se reggerà l'urto a questa età e per un fisico del genere. Poi fa un grande ritiro e allora siamo tutti sbalorditi e allora magari...
5: Però tu hai delle perplessità dal punto di vista della tenuta fisica. Senti, sì. Emanuele, nelle settimane scorse, analizzando la composizione dell'organico del Napoli, lo facevamo con Paolo Del Genio e tutto ci portava a pensare che Allegri, insomma, possa scegliere di partire con un modulo il 4-3. Io non solo ho condiviso un pensiero di Paolo, ma l'ho proprio sposato e lo voglio proporre a te. Perché cosa dicevamo? Facevamo il gioco delle coppie e, arrivati agli attaccanti, ci siamo soffermati su una cosa, cioè non solo Højlund Lukaku o Højlund Lucca o Højlund con un altro un'altra prima punta, ma forse è il caso che venga anche tenuto giovane, perché come nell'anno del primo scudetto con Spalletti, cioè Osimhen, Simeone e Raspadori, secondo me un terzo attaccante fa sempre bene averlo in una stagione dove hai tante partite.
6: Walter, guarda, io sono un po' scettico, nel senso, nel senso che Raspadori è un ottimo giocatore, però visto l'utilizzo che ha avuto, perché spesso si giocava con un 4-3-3, alla fine Raspadori ha trovato spazio alcune volte da prima punta. Ma Raspadori, come Giovane, che hanno caratteristiche simili, devono giocare quando c'è un 3-5-2, perché sono entrambe seconda punta. Allora, se vuole sposare Allegri il 4-3-3 o il 4-2-3-1, io penso che giocatori come Giovane, che devono giocare sull'esterno, non siano in grado.
5: Scusa Emanuele, l'hanno comprato? Cioè, comunque no, l'hanno comprato e hanno investito molto, e io dico che hanno fatto bene, perché a me il giocatore piace molto.
6: No, piace, però io ovviamente non posso giudicarlo, Walter, perché alcune volte spesso Conte lo metteva largo, sì, che ogni tanto si accentrava. Cioè, io lo devo vedere nel suo ruolo da seconda punta, e quindi col 4-3-3 o col 4-2-3-1 io penso che sotto punta lì ci potrebbe agire De Bruyne, ci potrebbe agire anche Vergara,
5: è il suo ruolo sicuramente,
6: certo. Poi c'è Neres, sono tanti davanti, c'è Alisson, tornerà Lang, sono tanti davanti.
5: A meno che Emanuele, non sono straconvinti che l'alternativa a Højlund sia proprio Giovane, e che quindi Giovane abbia tutto per fare anche la prima punta, con caratteristiche magari diverse da Højlund. Però io sposo ciò che dici, cioè non è un attaccante esterno, il Napoli lì è coperto, tutto sta a capire se l'han preso, perché sono convinti che possa fare il 9, il centravanti.
6: Io penso che loro, dato il mercato zero che avevano a gennaio l'anno scorso, hanno trovato due pedine, che sia lui sia Alisson, perché magari in un'idea in futuro di 3-5-2, visto che comunque Allegri l'ha fatto al Milan, l'opportunità Giovane poteva essere importante in un 3-5-2. Però anche Raspadori, quante volte l'abbiamo elogiato del giocatore che è? Ma è un giocatore che l'abbiamo elogiato per caratteristiche nel 3-5-2. Poi, quando spesso si metteva esterno, faceva fatica.
5: Poi
6: falso 9 non riesce a reggere l'urto. Ormai la punta centrale moderna, che comunque viene a legare il gioco, ma anche fa anche sportellate con i difensori, e Giovane non è, secondo me, in grado di farlo. Forse quindi aspetteremo Allegri cosa ne penserà, perché c'è tanta abbondanza, c'ha quasi 40 giocatori di tiro.
7: Sì.
6: E quindi capiremo, al massimo si può decidere alla società di mandarlo in prestito, non lo so, ma penso che Allegri, per il materiale che c'ha per la rosa del Napoli, il modulo è quello, è 4-3-3 e 4-3-1.
5: Tra l'altro, notizia che vi diamo, Allegri ha chiesto di valutare in ritiro a Di Mauro Folgari dal 17 luglio sia Asa sia Rao. Rao dopo la bellissima stagione al Bari. Un abbraccio Emanuele Calaiò, ci vediamo in settimana. Ciao Bomber, grazie. E buon pomeriggio ad Antonio Di Gennaro. Ciao DJ, buon pomeriggio.
8: Buongiorno a voi.
5: Buongiorno a te Antonio, tu naturalmente segui il mondiale anche con DAZN, stai seguendo tutte le partite, e con Emanuele Calaiò parlavamo e di Lukaku e di De Bruyne. Entrambi, almeno in via iniziale, sono apparsi un po' spenti, con poca gamba De Bruyne, devo essere sincero. Lukaku, quando è partito titolare, male; quando è subentrato, Digi, a me è piaciuto molto. Però
8: sì, sì, è una carta importante per Garcia. Lo stesso De Bruyne può essere, diciamo, importante. Il mondiale si parte sempre dagli ottavi, anche la condizione deve essere valutata proprio strada facendo, ancor di più di giocatori che non sono solo per l'età, ma per gli infortuni che hanno avuto. Quindi sono i giocatori che poi queste competizioni, anche non dico a mezzo servizio, ma possono sempre servire, quindi sono fondamentali anche per magari anche per fare delle giocate a sprazzi, dei lampi, no? Che a volte De Bruyne ha. L'ultima non l'ho visto benissimo, però sappiamo la sua importanza. Su Lukaku entra sempre nelle situazioni importanti, e questo è un fattore determinante per il Belgio, che è una squadra che a fine generazione può essere l'ultimo, diciamo così, appuntamento importante per questi grandi campioni.
5: Con Emanuele Calaiò parlavamo proprio di Lukaku, e Emanuele ha delle perplessità dal punto di vista prettamente fisico.
8: A tutti ce l'hanno.
5: Esatto, un po' di perplessità c'erano, e quindi ci chiedevamo: ma se il Napoli, come sembra, dovesse cedere Lucca, il vice Højlund lo può fare Giovane? E tu che l'hai visto anche al Verona, secondo te può alternarsi con Højlund? È una prima punta o lo vedresti in una posizione diversa, Antonio?
8: Secondo me è diversa, anche perché è un giocatore di strappo che può essere importante anche sugli esterni, perché stavo sentendo appunto l'ultima parte dell'intervista, il modulo dovrebbe essere 4-6-3, sappiamo come sono importanti gli esterni offensivi. Da valutare poi appunto sia De Bruyne che Lukaku, perché Højlund, attaccante che ovviamente deve fare molto di più a livello realizzativo, però aveva poche alternative l'anno scorso. Quest'anno c'è anche la Champions e credo che sia l'obiettivo primario, nel senso di un piazzamento diverso rispetto all'ultima prestazione che hanno fatto appunto il Napoli. Quindi è fondamentale un organico, una punta che sia anche di livello internazionale. È normale che, dove aveva speso 45-50 milioni per Højlund, non so se potrà andare a prendere un attaccante di livello, perché anche lì ci vorranno 50-60 milioni. Però è da valutare, ecco, la situazione anche di Lukaku. Se sta bene può essere un fattore importante, proprio per questa capacità di poter essere sfruttato nelle competizioni che poi sono importanti, parlo appunto della Champions League.
5: No, ma poi tra l'altro Massimiliano Allegri stravede per Lukaku, lo voleva già ai tempi della Juventus.
8: Devono pulire la rosa, devono valutare l'aspetto del monte ingaggi, perché è stato speso tanto l'ultimo anno, non arrivando poi in Champions, arrivando trentesimi. È normale incidere sul discorso della valutazione degli ingaggi: non hai entrate, non hai ricavi, non hai, e quindi i costi sono maggiori. È una situazione da fare con molta attenzione. E questo credo sia sempre stato, no, da parte della proprietà, un fattore importante. Risultati, ma tenere poi i conti a posto.
5: Eh beh, insomma, in questo devo dire che la società ha sempre operato al meglio, perché i bilanci sono sempre in ordine, i risultati sportivi sono arrivati. Se, come sembra, Mario Achila dovesse andare al Milan, il Napoli sta puntando
8: questo
5: Gatti.
8: È un acquisto che secondo me peserà, perché ognuno è un difensore forte, non soltanto nella marcatura, nell'anticipo, nell'attenzione, ma anche perché è uno che si propone con la palla, no? Che cerca di impostare. Secondo me è un acquisto che, certo, poi il dio denaro prevale sempre.
5: Ah,
8: secondo me il Napoli ha perso un giocatore importante, però ce ne sono anche altri, perché in difesa secondo me un'operazione va fatta.
5: E credo che poi tutto potrebbe portare a Federico Gatti, l'uscita alla Juve. L'altro anno il Napoli lo voleva.
8: Non ti fa impazzire, però vediamo.
5: Perché Mann e Allegri ovviamente lo conoscono benissimo. Certo. Antonio, però ne approfitto. Ho fatto cenno a Rao. Tu l'hai visto quest'anno all'Opera al Bari.
8: Sì, sì.
5: Ma secondo te è già pronto per un grande salto così importante?
8: Secondo me no, è un ragazzo che ha fatto abbastanza bene, anche perché qui ovviamente il calcio è vissuto in maniera diversa e la squadra navigava in brutte acque e poi sappiamo com'è andata. Un ragazzo vive di strappi, ha fatto anche situazioni, poi lui a livello fisico c'ha quel problema suo da sempre, a livello dove deve gestire poi il discorso proprio del diabete, e mi ricordo che dopo un'ora il ragazzo usciva quasi sempre, e questo è un fattore importante. E Napoli, ripeto, appuntamenti di livello, secondo me gli servirebbe un'annata magari in Serie A o in Serie B di trovare sempre di un campionato importante con dei gol importanti, perché insomma a Napoli magari va lì e credo che giocherebbe poco.
5: Poi ricordiamo che insomma oltre Rao c'è anche Asa, quest'anno
8: è stato giocatore.
5: Asa è un bel giocatore, Allegri li vuole valutare.
8: Ci ha asfaltato quella partita lì in casa 3-0, ha fatto di tutto e di più.
5: Giocatore che c'ha anche una bella progressione e bei tempi,
8: sì,
5: di inserimento,
8: sì,
5: vero?
8: Assolutamente, fece un gran gol, poi non è un vatusso, ma io dico sempre che bisogna valutare la testa e i piedi. Poi è uno che ha, diciamo, non è molto alto, ma è forte fisicamente, un giocatore che a me è piaciuto tanto e, ripeto, a Napoli non lo so, perché come ho detto per Rao è un organico che punti a vincere lo scudetto e la Champions, quindi però i giovani vanno anche gestiti, mi riferisco anche a Rao, e magari se c'è la possibilità di farli giocare. Non è semplice a Napoli, non per il Napoli in sé, proprio perché giustamente
5: il peso di una, certo, la piazza in Napoli.
8: Però se va aiutato, se migliora, sì. Ripeto, Asa forse un pochino di più a centrocampo.
5: Un po' più avanti, è un po' più avanti.
8: Un pochino ancora da anche perché Asa ha fatto più campionati.
5: Sì.
8: Rao, diciamo, è stato il primo, vero?
5: Vedremo le valutazioni che farà Allegri. No, anche perché dice l'altro anno Antonio Conte aveva Antonio Vergara in ritiro, lo voleva il Como, lo voleva il Lecce, lo voleva il Parma, arrivò il veto, Antonio Conte disse Vergara non si cede, e poi nel momento del bisogno, nel momento dell'emergenza infortuni è esploso letteralmente Antonio Vergara. Io ti voglio ringraziare moltissimo Antonio.
8: Grazie
5: Di Gennaro, buon mondiale,
8: ciao.
5: Buon calcio Anto,
8: ciao.
5: grazie davvero. Nostro ascoltatore scrive Walter, potrebbe essere una buona idea prendere Dragusin, credo che Paratici abbia chiuso l'operazione col Tottenham e quindi Dragusin con ogni probabilità lo vedremo nella prossima stagione con la maglia della Fiorentina, mentre ritengo vedremo Muharemovic con la maglia della Juventus, ed è per questo che insisto, è vero che io vi parlavo di Mario Chila, ma è pur vero che dicevo tengo sempre buono Federico Gatti, e a oggi, dopo, diciamo che è preventivabile che Chila possa andare al Milan, aumentano a dismisura le mie convinzioni certe sul fatto che possa arrivare Federico Gatti. Almeno che, tra l'altro, il Napoli lo voleva già l'altro anno, Manna lo conosce benissimo, Manna lo stima, Conte lo voleva, Gatti confidò che Conte l'aveva chiamato, Manna lo aveva corteggiato, lui poi aveva scelto di rinnovare con la Juventus. Ha voglia di proseguire con la Juve? Ha voglia di restare? O con l'arrivo di Muharemovic avrà voglia di cambiare aria e tornare a lavorare con Massimiliano Allegri, con cui ha lavorato alla Juventus? Lo vedremo nel percorso. Facciamo così, è pronto Gianluca Miranda, perché non solo Gatti ma anche Bellanova. Tra poco Gianluca Miranda si collegherà con Bergamo, le ultime su Bellanova, andremo nella capitale da Pietro Pinelli, collega del TG5, le ultime su Mario Chila. Vi ricordo alle 15 in diretta la conferenza stampa della nuova maglia, presente a bordo ci sarà il presidente del Napoli De Laurentiis. Pubblicità.
7: Non è estate senza
9: mare, tranquillità,
7: le cene all'aperto,
9: le angurie freschissime
7: e le infradito.
9: Ma la cosa che proprio non può mancare
7: è il sole.
9: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
7: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
9: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
10: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti! L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
11: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
12: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
14: Eccoci, eccoci di nuovo, buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale della prima ora di Radio Gol in compagnia del collega Carlo Canavesi. Ciao Carlo, come stai?
15: Eccoci, molto bene, grazie, voi?
14: Tutto bene, caro Carlo. Il nuovo corso dell'Atalanta con Giuntoli, con Maurizio Sarri, è chiaro che le operazioni di mercato adesso iniziano ad entrare nel vivo, soprattutto quando tra qualche settimana terminerà il Mondiale. Il Napoli ha messo gli occhi su Raul Bellanova, calciatore in forza all'Atalanta. L'Atalanta se ne priverà, secondo te?
15: Potrebbe privarsene, perché non arriva da una stagione in cui è stato davvero protagonista, spesso perso la maglia da titolare nei confronti di Zappacosta, e forse anche poco adatto al calcio di Sarri, al 4-3-3, 4-3-1-2 che poi potrà essere di Maurizio Sarri. Questo non per una mancanza di qualità tecniche. Bellanova ha fatto una prima stagione splendida con la maglia dell'Atalanta, con reti di centravanti, i suoi cross sono diventati gol molto spesso. In quell'anno è stato il miglior assist man della Serie A tra i non attaccanti, quindi ha fatto molto bene. Poi quest'anno un po' come tutta l'Atalanta è un po' calato, e l'Atalanta potrebbe privarsene, anzi questa è la previsione già dai mesi di aprile e maggio, possiamo dire.
14: Senti, ci descrivi un po' quelle che sono le caratteristiche di questo calciatore, perché è vero che magari non viene da un'annata ottima, però insomma è stato un calciatore importante, dai, per l'Atalanta.
15: Molto importante per l'Atalanta, ed è un giocatore che secondo me abbina molto bene la fase offensiva a quella difensiva, nel senso che ha grande gamba, grande velocità, infatti quando gioca con giocatori molto tecnici che sanno dargli bene la palla negli spazi si trova molto bene. Ha un ottimo cross secondo me, ma anche la capacità di dribblare per andare sul fondo e crossare. Tutto questo abbinato secondo me a una grande fase difensiva. Gasperini in passato addirittura lo aveva messo in un'occasione braccetto di difesa in marcatura su Leao e aveva fatto una partita straordinaria. Le sue corse all'indietro fanno spesso la differenza, perché avendo grande gamba, grande velocità, quando per esempio gli avversari partono in contropiede, lui ha sempre grandi letture per recuperare la palla. Quindi queste sono un po' le sue caratteristiche, e appunto il punto forte, la capacità di abbinare fase difensiva e fase offensiva.
14: E questo sicuramente è una caratteristica molto importante. Senti, queste settimane, vero che poi c'è stato un inserimento forte del Milan, l'Atalanta ha mostrato molto interesse per Mario Chila. Pensi sia una pista sfumata?
15: Penso di sì, e più che altro, come ci eravamo detti anche settimana scorsa, credevo che sarebbe stata determinante la priorità, la volontà del giocatore, e credo che la sua priorità alla fine non fosse quella di giocare nell'Atalanta, e forse anche le richieste di ingaggio non erano proprio nei parametri dell'Atalanta per quanto riguarda poi il difensore centrale, che sì, è un giocatore che l'Atalanta deve acquistare, sarà una pedina importante, ma nemmeno l'assoluta priorità, visto che poi l'Atalanta dovrà dirottare anche molte risorse economiche sul centrocampo.
14: Senti, che Atalanta sarà quella di Giuntoli e di Sarri, quella di questo nuovo corso? Un'Atalanta che vorrà tornare in Champions, un'Atalanta che vorrà rimanere ai vertici della classifica?
15: Diciamo che è questo l'obiettivo, la scelta di questi due nomi è per rilanciare un po' l'ambizione dell'Atalanta dopo una stagione molto complicata. È chiaro che per l'Atalanta non può la Champions diventare l'obiettivo minimo, ma l'obiettivo concreto è quello di stare tra il quarto e il sesto posto, provare a riconquistare l'Europa League magari come obiettivo e perché no sognare poi di inserirsi nella lotta al quarto posto.
14: Senti, ovviamente poi valuteremo il tutto, sappiamo che trattare con l'Atalanta è abbastanza complicato, vorrei chiederti più o meno se ti sei fatto un'idea della valutazione che può avere l'Atalanta di Bellanova.
15: Allora, è sempre molto complicato come dicevi, perché appunto l'Atalanta quando deve vendere, soprattutto quando deve vendere ad altre squadre della Serie A, insomma si fa sentire, diciamo, sulle certo. cifre. Credo che intorno ai 18-20 milioni possa essere la valutazione che fa l'Atalanta, magari qualcosa meno, dei bonus magari possono essere determinanti, però credo che siano queste più o meno le idee dell'Atalanta, anche perché si era parlato della possibilità che Bellanova andasse in Premier League all'Everton in particolare, e appunto la cifra di cui si era parlato era intorno ai 20 milioni.
14: Senti, curiosità mia personale, Giacomo Raspadori sarà uno dei calciatori, diciamo, chiave dell'Atalanta di Sarri?
15: Secondo me sì, perché è arrivato a gennaio con un contratto molto lungo, con un contratto importante soprattutto sul piano economico, e l'Atalanta lo vuole mettere al centro di questo progetto. Capiremo meglio in che ruolo, se più da esterno sinistro, se da falso nove, se alle spalle di due punte, se dovessero restare Scamacca e Ketelaere, però sono sicuro che sarà un giocatore chiave almeno nelle intenzioni iniziali dell'Atalanta di Sarri.
14: Grazie a Carlo Canavesi per essere stato con noi, ciao Carlo.
15: Ciao.
14: Grazie alla collega da Bergamo, Carlo Canavesi, per essere stato con noi. Andiamo a Roma, c'è Pietro Pinelli. Ciao Pietro, come stai?
16: Ciao, buon pomeriggio, tutto bene. Voi caldo, fa tanto caldo.
14: Fa tanto caldo, hai ragione, fa tanto caldo ed entra nel vivo e diciamo nel momento, nei momenti chiave, ci siamo quasi, manca ormai qualche settimana, come ho detto poco fa, soprattutto da quando poi terminerà il mondiale di calcio, il calciomercato, che sta entrando in una fase calda. Pista Gila inizialmente interessava tanto al Napoli, poi c'è stato l'interessamento dell'Atalanta, a un certo punto si è inserito il Milan e forse con molta probabilità il calciatore andrà lì, no Pietro?
16: Guarda, la situazione era molto molto ben definita, cioè c'era l'Atalanta che faceva un'offerta ufficiale che accontentava il presidente Lotito di circa 25 milioni di euro, c'era da una parte il Napoli che aveva un accordo con il giocatore ma offriva molto di meno rispetto a quello che offriva,
14: quasi 10 milioni in meno,
16: esatto, e poi c'è stato questo inserimento del Milan che ha da una parte accontentato il Napoli e da una parte
14: la Lazio,
16: e da una parte ha trovato anche il gradimento del giocatore, perché non era molto convinto poi della soluzione Bergamo Ghila, anche perché nella sua testa c'era soltanto il Napoli. Quando si è presentata l'offerta del Milan, che si è sposata bene con quella che era la richiesta del Napoli, Ghila a quel punto non ha più tentennato e quindi ha scelto, usiamo ancora un po' il condizionale, dovrebbe aver scelto, però è un giocatore che ormai andrà sicuramente al Milan.
14: Senti, parliamo di un difensore importante, no Pietro?
16: Sì, è un difensore importante, un difensore bravo sia nella fase difensiva ma soprattutto nella fase di impostazione, che magari in situazioni molto difficili può trasformarsi negli ultimi 10 minuti anche come attaccante aggiunto, l'abbiamo visto spesso alla Lazio. Se devo però sinceramente trovargli un difetto, dal punto di vista fisico è un giocatore residivo, ha avuto parecchi problemi nel corso non soltanto dell'ultima stagione ma anche di quelle precedenti, cioè non è un giocatore che ti garantisce quelle 40-45 partite che grandi club, mettendoci dentro anche le coppe, possono disputare, ma è un giocatore che spesso ha delle ricadute a livello fisico che poi ne compromettono quella continuità necessaria invece nell'arco di tutta la stagione.
14: Certo, poi si parla di cifre importanti per quanto riguarda il Milan, oltre il prezzo del cartellino, poi 5 milioni a stagione pesano, no, per un club su quello che è il tetto e il monte ingaggi. È chiaro che 5 milioni a stagione sono una cifra importante per un calciatore importante, Pietro. Secondo me è un po' eccessiva come cifra di ingaggio, ti dico la verità, ti dico la mia, quello è il mio pensiero.
16: Sì, una cifra anche importante in rapporto a quello che Ghira guadagnava la Lazio. Io l'unica cosa che vorrei capire se poi, perché gli accordi tra le società, non ci dobbiamo mai dimenticare che la Lazio il 40% di questa cessione la deve girare al Real Madrid.
14: Real, sì.
16: Quindi bisognerà vedere se poi magari in quei 5 milioni è compresa, adesso dico un'assurdità, una parte della cifra.
14: Okay.
16: Comunque destinate al Real Madrid, quelli poi sono delle scritture,
14: accordi interni,
16: contratti privati che possono sicuramente per il, non dico tanto per l'età, ma per quello che è il curriculum del giocatore, 5 milioni di ingaggio sono veramente una cifra fuori mercato per quella tipologia di giocatore.
14: Sono assolutamente d'accordo con te. Senti, ovviamente la Lazio deve risolvere quelle che sono le problematiche legate al fair play finanziario, questo lo sappiamo, l'abbiamo raccontato nel corso di queste settimane, però voglio chiederti una cosa. Si è parlato di un possibile interessamento di Gattuso, nuovo allenatore della Lazio e della società sportiva Lazio, per Lorenzo Lucca. Secondo te nel corso di questa estate di mercato ci sono gli estremi per intavolare una trattativa tra le due società?
16: Una volta risolti i problemi economici di bilancio sicuramente sì, e lì sarà importante anche quanto il Napoli potrà eventualmente concorrere in quello che è l'ingaggio del giocatore, in quella che è la richiesta del prestito con o senza obbligo di riscatto. Insomma, poi sono quelle trattative di mercato che hanno vari risvolti. Sicuramente la Lazio cerca un attaccante, perché tranne Ratkov e Dia, che comunque lo scorso anno non è che hanno reso tantissimo, sta cercando una punta. Gattuso di richieste ne fa tante, ma in questo momento si trova davanti un muro, anche perché le problematiche in casa Lazio sono tante, non soltanto quella a livello economico, ma soprattutto quella a livello ambientale, perché ci avviamo ad una stagione di nuovo nel vedere un Olimpico desolatamente semideserto. Ci sarà, è vero, l'appoggio totale incondizionale dei tifosi in trasferta, con tutte le incognite che porta quando una tifoseria così calda come quella della Lazio va in trasferta, perché basta una piccola scintilla e poi si può verificare la stessa situazione di questa stagione quando sono state vietate tutte le trasferte.
14: È vero, staremo a vedere quello che poi sarà il corso della stagione. Grazie a Pietro Pinelli per essere stato con noi. Ciao Pietro.
16: Grazie a voi, ciao a tutti.
14: Grazie al collega Pietro Pinelli da Roma per essere stato con noi. Ci chiedete in tanti quando verrà messa in vendita la maglia del Napoli. Ragazzi, orario iconico, come d'altronde fu messa in vendita l'anno scorso alle ore 19:26. Ovviamente gioco con quella che è la data di nascita del Napoli, 1926. Alle ore 19:26 di oggi in tutti gli store del Napoli potrete acquistare la nuova maglia azzurra, bellissima, con uno stemma meraviglioso in occasione dei 100 anni di storia della nostro amato Napoli, della società sportiva Calcio Napoli. Bene, da Gianluca Miranda per il momento è tutto, ovviamente ritorneremo a collegarci poi nella finale della seconda ora di Radio Gol del sabato. Ora 30 secondi e Radio Gol ovviamente di lunedì, 30 secondi di il caldo colpisce tutti, Simone Zaccaria, sì è vero, non mi guardare così, 39 secondi di pubblicità e poi torna in studio il direttore Walter De Maggio.
17: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
18: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare.
18: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Buon pomeriggio a Walter De Maggio, alle 14 l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli e questa seconda ora. Beh, insomma, sono felicissimo di aprirla nel giorno della presentazione della maglia del centenario, vi ricordo, alle 15 in diretta. Lui è uno dei talent più importanti di DAZN, sta trasmettendo il mondiale, Emanuele Giaccherini. Ciao Giac, buon pomeriggio.
20: Buon pomeriggio a tutti.
5: Che bello averti nel nostro pomeriggio. Il centenario, tu quella maglia l'hai indossata, di maglie importanti ne hai indossate tante anche all'estero, anche quella della Juventus, della Nazionale, ma è una maglia che ti lascia qualcosa di speciale, Emanuele?
20: Assolutamente sì, è una maglia che, insomma, io quando è arrivata la chiamata del Napoli, per me era qualcosa di passionale, qualcosa di profondo, perché Napoli è una piazza dove qualsiasi calciatore che arriva, insomma, sente, no, il peso, il valore, l'importanza, la storia, no, di questa maglia, la maglia di Diego Armando Maradona, il più grande giocatore nella storia del calcio. Quindi, insomma, una maglia troppo troppo importante, troppo bella.
5: Una maglia di grande fascino. Senti Emanuele, torno un attimo anche al tuo percorso alla Juve con Antonio Conte, no? La Juventus vince 3 scudetti consecutivi, Conte decide di andare in nazionale, tu lo ritrovi commissario tecnico e la Juventus chiama Allegri e si affida a Allegri, che ha già vinto uno scudetto al Milan, ne vince 5 consecutive, 4 Coppa Italia, 2 Supercoppa, 2 finali di Champions. E la scelta di De Laurentiis è una scelta che condividi, magari dando seguito a un progetto in continuità?

0: quello al seguito del ritiro del Napoli, e vi racconteremo con dovizia di particolari tutto il ritiro. Tiene banco anche il mercato, Gianluca. So che tu aspettavi Calaili, e poi però le strade del mercato io dico che sono infinite, quindi va bene, non arriva Mario Chila, va bene, non arriva Calaili, va bene. Io sono curioso di capire chi arriverà, cioè non mi lascio incantare dal nome, altrimenti due stagioni or sono sembrava venisse giù il mondo perché il Napoli aveva perso Brescianini. Io mi permisi di intervenire, penso ero al mare, leggevo i commenti, disse, ma sarà mica la fine del mondo, cioè se non arriva Brescianini è perché magari Conte ha in mente qualcosa, e infatti arrivò McTominay.
1: Sì, è vero, è assolutamente vero. Stamattina, ovviamente, immediatamente dopo l'inserimento dell'Inter su Calaili, o quello ovviamente del Milan con un'offerta irrinunciabile nei confronti di Chila, poi cominciano a venire fuori le alternative, che possono essere quelle là di Gatti come centrale difensivo, o quelle di Bellanova o di Molina come esterni destri, al di là di Dodò e di Norton Caffi. Per carità, esistono tanti giocatori. Il rammarico è soltanto perché il Napoli ha avuto la grande intuizione di arrivare prima su questi due prospetti, e ovviamente è una trattativa abbastanza particolare, le richieste davvero incredibili da parte delle due società, la Noresa ovviamente un po' più tortuosa, e consentito poi l'inserimento vincente
0: anche l'Inter, che poi ha visto sfumare all'improvviso Palestra, perché raccontiamolo, a volte gli ascoltatori dicono ma voi dovete fare informazione. Sì, noi facciamo informazione, non a caso dicevamo tutti Palestra Inter Calaili Napoli, perché l'incastro, Gianluca, era di fatto questo. È evidente che il Chelsea ha un po' fatto saltare il banco, l'Inter ha perso Palestra, l'Inter che ha venduto Dumfries al Real Madrid ha bisogno in quel ruolo, ecco perché si fionda su Calaili. Il mercato è anche questo, non c'è da sorprendersi.
1: Sì, sono degli incastri, delle varie situazioni. Su Chila, oltretutto, al di là del veramente del contratto, dell'ingaggio monstro che Chila è riuscito a strappare al Milan, c'era da dire anche un aspetto storico che abbiamo anche quello raccontato, e che ci sarà anche un caso per cui in oltre 20 anni Lotito e De Laurentiis non hanno mai chiuso un affare.
0: Neanche uno.
1: Un motivo ci sarà, voglio dire, che non lo conosciamo, ma c'è un dato di fatto incontrovertibile, e che Lazio e Napoli e Lotito e De Laurentiis non hanno mai chiuso un affare tra di loro.
0: Ovviamente, Gianluca, tu hai fatto cenno a Federico Gatti, perché ricordiamolo, il Milan è un passo dal chiudere Mario Chila, anche perché ha fatto un'offerta sull'ingaggio al calciatore irrinunciabile, 5 milioni di euro a stagione, e il Napoli, che secondo me non ha mai abbandonato, se devo essere proprio onesto, la pista Gatti. Lo volevano già l'altro anno, ancora prima che arrivasse San Beukema, tra l'altro, e lo volevano, e lo voleva Conte, e lo voleva Manna, che stima moltissimo il ragazzo. Le possibilità, a mio avviso, aumentano perché Allegri lo conosce benissimo.
1: Eh sì, c'è anche adesso Allegri che è la sua garanzia, no? Di scelta tecnica, personale, di uno che lo conosce molto bene, quindi mi sembra che sia abbastanza facile unire il binomio Allegri con quella che potrebbe essere una sua indicazione più che preferenza, che è quella di Gatti. Quindi sotto questo aspetto mi sembra il triangolo Manna-Allegri-Gatti ha un passato abbastanza garantito sotto questo aspetto di conoscenza del giocatore, e anche ovviamente quella tecnica da parte di Allegri. Quindi se il Napoli poi dovesse andare su Gatti, che mi pare che continui a non trovare un accordo per un eventuale rinnovo con la Juve, mi sembrerebbe un'operazione abbastanza
0: Gianluca, ti fermo perché è partito il video di presentazione della maglia del centenario, tra poco in diretta. Grazie. Allora, diamo subito la linea a bordo della nave, presentazione, immagini, e tra poco De Laurentiis, la maglia del centenario.

0: non dimenticare nulla. Incomincerei subito col far sedere i relatori, quelli che poi parleranno e che resteranno seduti su queste poltrone anche per la conferenza stampa. Comincerei col presidente Aurelio De Laurentiis. Prego Aurelio. Leonardo Massa, che è difficile che voi non conosciate, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Poi il cavalier Nicola Arnone, che è fondamentalmente il più longevo e il più importante, diciamo, da un punto di vista storico, nostro sponsor. Prego, cavaliere. E infine una new entry, Francesca Curci, di una casa automobilistica cinese che diventerà una delle più importanti d'Europa, che è la Dongfeng. Prego, dottoressa Curci. Prima di iniziare, diciamo, con l'introduzione che farà il presidente De Laurentiis, dopo chiamare il comandante della MSC World Europa, Alessandro Paparo, per un saluto. Prego, comandante.
1: Grazie signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti a bordo di MSC World Europa. È un grande piacere per noi avervi a bordo di questa nave stupenda. Oggi siamo tutti qui per celebrare i 100 anni del Napoli, un secolo di storia, di fatica, di successi.
2: Ovviamente c'è il saluto del comandante, poi prenderà la parola il presidente De Laurentiis, parlerà della maglia, ne parlerà anche Valentina De Laurentiis, che raggiungerà il presidente a bordo della nave, e poi naturalmente verrà anche svelato il programma del centenario. Torniamo a bordo.
1: Quindi capace di portare in giro per il mondo questa identità. Senza ulteriori prolungamenti voglio ringraziare tutti voi per essere qui con noi, il presidente De Laurentiis, il signor Leonardo Massa, grazie ancora e buon evento a tutti, grazie.
0: Grazie comandante, allora procediamo e diamo la parola al presidente Aurelio De Laurentiis, che si accomoda qui. Preferisci stare lì?
3: No, io preferirei che Don Mimmo
0: prima, certo, hai ragione. Abbiamo qui con noi il cardinale Don Mimmo, che vista l'eccezionalità della sua presenza e vista l'eccezionalità anche della, come dire, della persona, benedisse la maglia del Napoli. Gli lascio il microfono, prego.
4: Grazie. E buongiorno a tutte e a tutti. Grazie per questo invito. Grazie Presidente. Mi è stato chiesto di benedire la nuova maglia del Napoli, lo faccio volentieri, ma vorrei farlo dentro ad un contesto di preghiera, chiaramente, perché poi questo è anche il senso della benedizione. Per cui per questo momento mi sono permesso di scrivere una preghiera che consegno a tutti quanti voi. Signore della vita, oggi ti rendiamo grazie. Grazie per i 100 anni della società sportiva Calcio Napoli. Una storia che si è intrecciata con quella di un popolo, di una città, di generazioni che hanno imparato a sognare guardando un pallone rincorrere l'azzurro. Ti ringraziamo perché anche attraverso una squadra di calcio hai saputo accendere speranze, ricucire ferite, dare voce a chi troppo spesso si è sentito dimenticato. In questi 100 anni ci sono stati giorni di gloria e giorni di fatica, vittorie che hanno fatto esplodere di gioia un'intera città e sconfitte che hanno insegnato l'umiltà dell'attesa. Eppure Napoli ha sempre continuato a credere, perché chi ama davvero sa che ogni caduta può diventare l'inizio di una rinascita. Ti ringraziamo per il dono dello sport, soprattutto quando è vissuto in modo sano, diventando scuola di umanità in cui il talento è considerato un dono da condividere, in cui il rispetto dell'avversario rende più bella ogni vittoria e più dignitosa ogni sconfitta. Benedici tutti coloro che hanno indossato e che indosseranno la maglia azzurra del Napoli. I calciatori, gli allenatori, i dirigenti, il presidente, i lavoratori silenziosi del club e i tifosi. perché ciascuno custodisca la consapevolezza che questa maglia porta con sé la storia, i sogni e la dignità di un'intera comunità. Signore, tu conosci il cuore di Napoli, conosci la sua bellezza inquieta, la sua creatività, la sua capacità di rialzarsi quando tutto sembra perduto. Per questo, per tanti, il Napoli non è stato soltanto una squadra di calcio. È stato il simbolo di una speranza possibile, il racconto di un riscatto, la prova che anche chi nasce ai margini può arrivare al centro senza perdere la propria anima. Custodisce ancora questo sogno. Liberalo dalla violenza, dall'odio, dall'arroganza del successo ad ogni costo. Fa che il calcio continui ad essere un linguaggio capace di costruire ponti e non muri, incontro e non divisione. Rendi gli stadi luoghi di festa e non di paura, dove bambini e famiglie possono imparare che l'avversario non è un nemico, ma qualcuno che rende possibile il gioco. Fa del calcio una strada di pace, perché ogni passaggio ricordi la fiducia, ogni assist la solidarietà, ogni gol la gioia condivisa e ogni partita la bellezza di camminare insieme. E mentre celebriamo il centenario del nostro Napoli, insegna a tutta la nostra comunità a fare squadra nelle nostre famiglie, nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni, nelle piazze. Fa che impariamo a passarci il pallone della fiducia invece di trattenerlo per paura, a difendere insieme il bene comune, a gioire dei successi degli altri come se fossero anche i nostri, perché una città non diventa grande solo quando una squadra alza un trofeo, ma quando nessuno viene lasciato in panchina nella partita della vita. E allora, Signore, i 100 anni del Napoli non saranno soltanto la memoria di una gloriosa storia sportiva, ma il segno che un popolo, quando sa fare squadra, può continuare a sognare, a rialzarsi, a risorgere. Questa maglia azzurra non è solo un pezzo di stoffa, è un pezzo di pane spezzato, è il battito di un popolo, è il vestito della nostra dignità e della nostra appartenenza. Ti chiediamo di benedire allora questa nuova maglia del secolo. Fa che chiunque la indossi, in campo o sugli spalti, non dimentichi mai la responsabilità di custodire questa terra. E insegna ai nostri giovani che il vero traguardo è la lealtà, che la vittoria più bella è l'abbraccio dell'altro e che si può cadere, sì, ma ci si rialza sempre insieme, perché nessuno si salva da solo. E questa la città lo sa bene. Chi la indossa in campo possa onorarla con il sudore, il sacrificio e l'onestà. Chi la indossa sugli spalti o per le strade della città possa farsi testimone dell'accoglienza, della solidarietà e soprattutto del riscatto sociale. Questa maglia ricordi a tutti noi che apparteniamo ad una storia grande, fatta di dignità, di orgoglio pulito e di speranza tenace. Benedici la passione di questo popolo, le sue lacrime e i suoi sorrisi. E fa che questo azzurro continui a splendere come il nostro mare e il nostro cielo, portando speranza dove c'è buio e calore dove c'è solitudine. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.
2: Parole toccanti del cardinale di Napoli, Don Mimmo Battaglia, alla presentazione della maglia. Tra poco parla il presidente. Torniamo in diretta.
0: Grazie, grazie Don Mimmo, grazie veramente. Non lasciamo indietro nessuno, va bene come sintesi, Don Mimmo? Non lasciare indietro nessuno. Sì, non ha sentito, ma penso che sia quello. Allora, è pronto Aurelio De Laurentiis per il suo discorso sul centenario. Prego Aurelio, puoi mettere il microfono e partire, o tenerlo in mano come preferisci. Vai.
3: Allora, mio padre si è laureato qui a Napoli alla Federico II. E allora, prima di iniziare il mio discorso, volevo con un grande applauso dare il benvenuto al nuovo rettore della Federico II, Andrea Mazzucchi. Allora, cari amici, care autorità presenti, cari partner del Napoli, signore e signori della stampa, e soprattutto tifosi azzurri, benvenuti a tutti voi. Per prima cosa voglio ringraziare il mio amico Gianluigi Aponte, suo figlio Diego, Pierfrancesco Vago e Leonardo Massa, che è qui con noi e che ci ha messo a disposizione l'ammiraglia della flotta per celebrare un momento della nostra storia. La famiglia Ponte ancora una volta ha creduto in me e nel progetto Napoli, rinnovando il nostro accordo di main sponsor per ulteriori 3 stagioni. Siamo infatti oggi a bordo di questa splendida nave, la MSC World Europa, per presentare la nostra maglia ON 2026-2027, l'elemento simbolico più importante della stagione del centenario. Per noi questa ricorrenza rappresenta l'occasione per celebrare lungo un'intera stagione, anzi vorrei dire un intero anno, 100 anni e più di passione, di identità, di cadute, di rinascite, di successi. Dico 100 anni e più perché sento il dovere di fare una premessa. Il calcio a Napoli ha una storia ultracentenaria. Le sue origini risalgono agli ultimi anni dell'Ottocento e prendono forma nelle prime esperienze cittadine. E qui adesso non vi annoiate perché dobbiamo fare qualche citazione. Le prime esperienze cittadine fino al percorso che portò alla nascita del Naples Football Club nel 1906. Poi, però, nel 1911 alcuni soci dissidenti ne uscirono per formare l'Unione Sportiva Internazionale. Poi ci ripensarono e rientrarono nel 1922 formando il Football Club Internazionale Naples, che diventa Inter Naples. Con l'Inter non c'è niente a che fare, eh? Attenzione. Il cambio di denominazione del 25 agosto 1926 diede poi inizio all'avventura dell'Associazione Calcio Napoli, il club che nel 1964 avrebbe assunto l'attuale denominazione Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. E qui qualcuno ha osato dire che forse è stato l'unico, il primo club calcistico a essere una società per azioni, ma sorvoliamo su questo perché la verità è sempre dubbiosa. C'è una data simbolica però che nella memoria collettiva azzurra è diventata sinonimo di appartenenza. Il primo agosto 1926 è un simbolo perché nella realtà la nascita ufficiale del Napoli viene dagli storici attribuito a tanti momenti diversi, ma che, come dice una canzone che abbiamo in qualche modo iniziato a utilizzare, questa data del primo agosto può essere presa come data simbolica dalla quale partire e che ci vedrà impegnati per un anno intero, e ripeto e dico per un anno intero, con manifestazioni, incontri, dibattiti e anche con un film che stiamo scrivendo con Maurizio De Giovanni e Mimmo Carratelli e che sarà nelle sale di tutta Italia tra fine ottobre e novembre. Per il primo agosto stiamo preparando un evento speciale nel cuore della città. Sarà una festa alla quale tutto il popolo azzurro sarà invitato, pensata per unire il presente e il passato del nostro club e per unire i tifosi e alcune delle leggende che hanno scritto pagine memorabili della nostra storia. Ma non ci fermeremo qui, perché i tifosi del Napoli non sono solo a Napoli o in Italia, ma sono presenti in tutto il mondo. Per questo porteremo il centenario anche fuori dai confini italiani. In questa stagione storica ci accompagnerà un'espressione che più che un claim è un augurio che i napoletani conoscono bene, per 5 anni. È il nostro modo di dire che vogliamo guardare indietro ma anche lontano, che desideriamo che questa fase di rinascita della città e del club prosegua ancora a lungo e che il Napoli continui a crescere, a emozionare, a rappresentare nel mondo la forza e la bellezza della sua terra. Il calcio Napoli ha sempre riconosciuto la responsabilità di essere una delle voci più rappresentative della propria città. Esiste un legame tra Napoli ed il Napoli che ha pochi eguali nel panorama sportivo mondiale. Un legame identitario e profondo che non si compra né si costruisce artificialmente. Le immagini degli scudetti conquistati negli ultimi anni sono state seguite e apprezzate in tutto il mondo. Ben 70 milioni di persone nel mondo hanno visto su Rai Italia i festeggiamenti sul lungomare dell'ultimo scudetto. Napoli città è cresciuta ovunque, nella musica, nel cinema, nella fiction, nella cultura, nello sport, nell'estetica. Ma oggi più che mai tutto succede insieme, nello stesso momento. E quando tutto si allinea, inizia il movimento che attraversa la città, le persone, il linguaggio, la cultura, e che non riguarda più solo Napoli, ma il modo in cui Napoli parla al mondo. È il Napoli Momentum, una forza che si è accumulata nel tempo e che oggi ha iniziato a muoversi in una direzione. Un movimento che si allinea alla storia del Napoli Calcio e la proietta in una nuova fase nella quale vogliamo guardare con occhi diversi al futuro, ma senza dimenticare il nostro passato. Per questo, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi e come avete visto nel video di lancio della campagna, è tornato a far parte della nostra identità visiva il Corsiero del Sole. Il presidente Giorgio Ascarelli, il primo della nostra storia, lo scelse come simbolo del club, poi la nostra tipica ironia trasformò il destriero in ciuccio dopo la prima disastrosa stagione nella massima serie. Oggi crediamo che il Napoli sia pronto a riabbracciare anche il suo emblema originario. Il centenario sarà per noi un manifesto culturale di ciò che Napoli ha rappresentato dentro e fuori dal campo. Ci sosterrà in questo intento la Treccani, che per la prima volta nella sua storia secolare sposerà il progetto di un club calcistico con una pubblicazione speciale. E diventerà parte della nostra storia la maglia che presentiamo oggi, realizzata da mia figlia Valentina e dal suo team, in sinergia con EA7 di Giorgio Armani. Giorgio, che ci ha sostenuto dal primo giorno nella lucida follia dell'autoproduzione e che ricordiamo sempre con grande affetto, stima e riconoscenza per come ha rappresentato l'Italia nel mondo. Grazie Giorgio, grazie Leo Dell'Orco. Volevamo una divisa, scusatemi un attimo, volevamo una divisa che accompagnasse il Napoli per tutta la stagione, non solo celebrativa, una maglia capace di unire il ricordo di ciò che siamo stati all'ambizione di voler galoppare, ecco perché il famoso destriero, per sempre verso maggiori successi. E proprio perché questa maglia tiene insieme passato e futuro, questa mattina abbiamo scelto di lanciarla con un'immagine di Diego Armando Maradona. Abbiamo unito l'innovazione dell'intelligenza artificiale all'eternità calcistica del più grande giocatore di ogni tempo. Perché Diego continua a camminare con noi nell'amore infinito che lo lega al Napoli e alla sua squadra. Questa divisa ospita ovviamente anche i loghi delle nostre aziende partner che confermano quanto il Napoli sia oggi un brand internazionale riconosciuto e ambito. Oltre al nostro main sponsor MSC sulla manica c'è Dongfeng, uno dei brand automotive più importanti del continente asiatico. Resta al nostro fianco Sorgesana, del nostro amico Nicola Arnone, che ci sostiene dal 2005 in uno dei sodalizi più longevi del calcio europeo. Grazie Nicola. Quando ripenso a quegli anni, ricordo un inizio che pareva impossibile. Da allora siamo passati dai campi della Serie C alla vetrina della Champions. Abbiamo vissuto promozioni e qualificazioni europee, celebrando insieme 7 trofei, addirittura con 2 scudetti e una supercoppa in 3 stagioni. Siamo stati in Europa 16 volte nelle ultime 17 stagioni. Siamo stati sempre, tranne rare eccezioni, ai vertici del calcio italiano e tra le realtà più riconosciute di quello europeo. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei nostri tifosi, perché un presidente può avere idee e ostinazione, ma un club come il Napoli vive nella voce dei propri tifosi. Allora, il mio orgoglio più grande è essere riuscito a rispettare il valore di questo club, rendendolo competitivo ma sostenibile. E questa è una cosa che bisogna sottolineare anche per il futuro. Cari sindaco e presidente Fico.
2: Allora, ci fermiamo 50 secondi e ripartiamo.
5: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

presentazione della maglia del centenario, che è anche però una presentazione del centenario. Ne parleremo moltissimo di questo momento importantissimo. È una giornata complessa, bella, speriamo di

dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Ripartiamo da dove avevamo interrotto. Ancora il presidente De Laurentiis.
3: Qui vado a braccio perché sennò avrei dovuto scrivere 3 pagine. Mi ha portato negli stadi americani. Io non ero molto fiducioso, anche perché Infantino non è che mi avesse convinto molto. Prezzi troppo alti, stadi adattabili, perché lì ci si gioca un altro tipo di sport e non tutti erano disponibili per ospitare il calcio, anche se esiste il calcio anche in America. Però io sono rimasto sorpreso, ho visto 2 partite, oltre quelle in televisione, quindi sono andato in tutti gli stadi americani visivamente attraverso la mia sala cinema di Los Angeles, della mia casa di Los Angeles, però poi sono andato volentieri allo stadio. Uno stadio che cuba circa 90.000 posti, a seconda delle soluzioni che uno vuole trovare. 2 partite, una della Svizzera per far felice mia moglie contro la Bosnia-Herzegovina, dove la Svizzera ha vinto 4-1, quindi eravamo tutti felici e contenti, e un'altra era Belgio contro Iran, dove il Belgio aveva 2 giocatori nostri. Quando io sono arrivato, in un attimo, fermati dalla polizia con i cani perfettamente addestrati per verificare se nelle automobili ci fosse qualche ordigno o qualche cosa, in 30 secondi, non in mezz'ora di tempo, siamo arrivati in un attimo nel garage, siamo arrivati in una delle nostre suite particolari ce ne sono 226, dico solo questo, uno stadio coperto costato 6 miliardi di dollari. Allora, caro sindaco, tu lo sai che anche se non sei tifoso del Napoli e hai abbracciato altri colori nella tua vita, io ti stimo e ti sono amico. Fico invece è molto tifoso del Napoli e come presidente della regione questo non guasta. Però io dico, fare un petting va sempre bene, ma fare una contrapposizione muscolosa, quello non va bene. Allora noi dobbiamo renderci conto, incontrandoci, come massimizzare gli sforzi economici vostri e i miei e trovare delle soluzioni che possano compendiare un aumento di stabilità e di forza del calcio Napoli. Perché vi dico una cosa, al nord noi abbiamo sempre avuto questa discriminazione italica, il nord è il number one del calcio e al sud siamo poverelli. Io ho invertito questa copyline e allora però poi bisogna darsi da fare. Perché se il Milan e l'Inter costruiscono uno stadio investendo 1.800.000.000 e se la Roma investirà anche lei 1.500.000.000, 1.800.000, hanno già trovato i terreni, quindi fra 4-5 anni noi ci troveremo poi a non avere introiti sufficienti per rendere competitiva, come io, facendo 1.000 sforzi, ho sempre ottenuto e fatto per vincere anche quei 2 scudetti e per stare 16 volte in Europa. Allora, il problema che voi vi dovete mettere in testa una volta per tutte, ed è bene che lo capiate, che il Napoli non fattura né quanto l'Inter, né quanto il Milan, né quanto la Juventus, e quindi deve, come diceva il buon Conte, faticare. Va bene? E su questo siamo tutti d'accordo, però ci vogliono anche le strutture, perché io ci posso mettere la mia creatività e la mia capacità finanziaria, però poi bisogna avere le strutture. Allora, io non avrei mai potuto raggiungere questi obiettivi senza l'amore di mia moglie Jacqueline

0: e dei miei figli Luigi, Valentina e Edoardo. Senza il sostegno dell'amministratore delegato Andrea Chiavelli al mio fianco dal primo giorno. Senza il lavoro di tutti gli staff tecnici e sportivi, dei calciatori, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori che in questi anni hanno contribuito alla crescita e ai successi del club. Un tuffo nel passato di nomi, da Rea a Mazzarri, da Benitez a Sarri, da Ancelotti a Gattuso, da Spalletti a Conte. Senza dimenticare anche Pierpaolo Marino, Riccardo Bigon, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. E soprattutto, ripeto, senza il sostegno dei tifosi. Oggi, quando guardo al futuro, immagino insieme a loro un Napoli sempre più forte e solido. Un Napoli dotato delle strutture che merita un club così importante e riconosciuto nel mondo. Uno stadio all'altezza della sua storia e un centro sportivo capace di accompagnare la crescita dei prossimi decenni. Perché quello che, per esempio, nessuno di voi mai si ricorda è che mentre la Roma arriva a Friedkin, trova tutto. Arriva il signor Fondo per l'Inter, trova tutto. Arriva il signor Fondo per il Milan, trova tutto. E noi che cosa abbiamo trovato? Club fallito, non giocatori, non strutture, non centro sportivo. Quindi abbiamo fatto i salti mortali. E l'obiettivo che ci siamo dati in questa nuova fase è quella di fare il nuovo stadio e il centro sportivo. Ci lavorerò giorno e notte come ho sempre fatto nella mia vita. E allora, cari napoletani, diciamocelo ogni giorno fino al 31 luglio 2027 e oltre, perché a noi la festa piace per 100 anni.
1: Bene, grazie, grazie Aurelio, complimenti. Allora io andrei adesso con i saluti istituzionali e partirei dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che chiedo di salire qui sul palco. Grazie, benvenuto sindaco. Ecco qua, microfono, prego.
2: Allora, buon pomeriggio a tutti, un saluto ad Aurelio e a tutta la famiglia De Laurentiis e un ringraziamento da parte mia per lo sforzo che la famiglia ha fatto, e Aurelio in primis, per dare forza alla nostra squadra, per fare in modo che questa squadra rappresenti in maniera così dignitosa e così rappresentativa la nostra città. Una città importante, una città che cresce, una città di grande dimensione internazionale, che trova nella nostra squadra una rappresentante, che è una rappresentante di cuore, una rappresentante di animo, una rappresentante di storia. I 100 anni lo dimostrano, ma soprattutto una grande rappresentante di anima. Napoli si identifica con la sua squadra di calcio, si identifica con la sua squadra di calcio perché il calcio a Napoli è passione. E forse è l'unica grande città d'Italia che ha una sola squadra, e quindi tutti si identificano nello stesso club. E poi la nostra città, che ha avuto momenti di gioia, momenti di fulgore, ma ha avuto anche momenti di grande difficoltà, ha trovato sempre nel calcio il modo per stare insieme, ma anche per avere un riscatto, per avere una voglia, un desiderio, l'opportunità di rappresentare un momento di vittoria rispetto alle sconfitte che a volte ha accumulato in altri campi. Quindi l'orgoglio dell'appartenenza, il senso dell'essere parte di una comunità, trova nella nostra squadra una straordinaria rappresentanza. E perciò c'è questo grande affetto, c'è questa grande partecipazione, c'è questo grande amore per il Napoli, che è una cosa inscindibile con la storia della nostra città. Una città antica, 2500 anni di storia, in realtà è un po' di più, è come la fondazione della nostra città, è un po' come la fondazione del Napoli. È stata fondata in realtà 2800 anni fa, poi dopo ha avuto una seconda fondazione, così come la squadra è stata prima avuto dei, insomma, dei precursori, e poi finalmente nel 1926 è diventata il Calcio Napoli che oggi noi ammiriamo e seguiamo. Quindi il calcio per la nostra città è tanto, è tutto, è sicuramente un pezzo importante, e noi apprezziamo tanto gli sforzi che fa la società. E la parola che a me piace tanto, la sostenibilità, che chi mi conosce sa bene che io credo che le grandi vittorie si fanno non con i salti nel vuoto, ma si fanno guardando alla sostenibilità dei conti, alla capacità di mettere l'ingegno per poter compensare i mezzi più grandi, più forti che altri hanno, però la creatività e l'intelligenza a volte consentono di superare tanti e tanti gap, e tante difficoltà e vincere. Del resto il Napoli negli ultimi 4 anni ha vinto, io ho una grande fortuna, un grande privilegio essere stato sindaco per 4 anni e aver visto 2 scudetti che ha vinto il Napoli, quindi per me questa è una grande soddisfazione. E sappiamo bene, e rispondo ad Aurelio, sempre con grande spirito di collaborazione, che noi desidereremmo e desideriamo che ci sia un grande stadio, come, non come quello degli stadi che sta negli Stati Uniti, che io conosco, ma come quello che sta nelle grandi capitali europee. E giustamente Aurelio ha ricordato che per fare uno stadio del genere bisogna investire ben più di 1 miliardo. È un miliardo che deve essere investito, non può essere investito dal pubblico, deve essere necessariamente investito da fondi privati, perché è un'attività commerciale. Oggi il calcio viene immaginata e definita dalle norme nazionali e dalle norme europee. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli a questo investimento. Se la società lo vorrà fare, avrà il massimo sostegno della città e credo anche della regione. Quindi se si può fare, noi siamo solamente felici che si faccia, come si sta facendo a Milano e come si sta facendo a Roma, dove questi 2 grandi fondi stanno investendo per lo stadio. Quindi se si creano le condizioni, se il Calcio Napoli presenta un progetto, se vuole mettere in campo queste risorse, troverà da noi solamente disponibilità, sostegno, aiuto amministrativo, possibilità di facilitare i percorsi e renderli più veloci possibili, perché chiaramente uno stadio di proprietà per una società è un grande asset economico, ma anche per una città è un motivo di soddisfazione. Quindi Aurelio, se tu vuoi fare questo stadio, tu lo sai che noi siamo assolutamente disponibili, ti aiuteremo, ti sosterremo. Noi purtroppo abbiamo uno stadio di proprietà che è il nostro Maradona, e fin quando non abbiamo una proposta alternativa ci impegniamo a rendere un po' migliore quello che abbiamo, come un buon padre di famiglia che ha una casa e cerca di sistemarla per valorizzare il proprio patrimonio. Però se c'è una grande proposta alternativa con un grande investimento, noi saremo i primi a sostenerlo. E veramente non per 100 anni, perché ci auguriamo che non si farà fra 100 anni, ma che si farà tra qualche anno, dando ancora più forza alla squadra, alla città e anche alla tua proprietà. Grazie Aurelio.
1: Grazie al sindaco Manfredi. Per chiudere gli interventi istituzionali, chiamo qui sul palco per un saluto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.
3: Allora, prego. Interrompiamo 2 minuti e poi sentiamo il presidente della Regione. Pubblicità.
4: Non è estate senza
5: mare, tranquillità,
4: le cene all'aperto,
5: le angurie freschissime
4: e le infradito?
5: Ma la cosa che proprio non può mancare
4: è il sole.
5: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
4: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
6: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da €29. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua, allora ha parlato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, tocca al presidente della regione e allora ascoltiamo le parole di Fico.
9: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. È sempre molto emozionante guardare la maglia del Napoli e festeggiare tutti insieme questi 100 anni. 100 anni di storia sono 100 anni molto significativi e importanti per un tifoso del Napoli come me. Ogni gol di quelli importanti ricorda anche un pezzo di storia personale, familiare, di quando andavamo tutti quanti allo stadio insieme con la famiglia, con gli amici. Potrei citare 1000 momenti che non appartengono solo a me, ma appartengono a tutti coloro che seguono, seguiranno e poi hanno seguito il Napoli. Quindi è una storia emozionale molto forte. Io mi sento molto rappresentato dalla squadra di calcio ed è un po' un unicum questo rapporto, come diceva anche Aurelio, tra i tifosi, la città e la squadra di calcio. È chiaro che se andiamo più diciamo sul tecnico, anche rispetto alle cose che più volte ci siamo detti anche quando ci siamo incontrati, ci sono dei problemi realmente strutturali sulla questione dello stadio rispetto all'investimento economico pubblico. Le faccio un esempio, andiamo proprio nel tecnico: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è il FESR, che è il fondo, quello forse più importante che abbiamo, più ricco, che ha un programma ambizioso, solo per aver avuto l'idea di ristrutturare la Rechi a Salerno ha detto che era una priorità negativa e che quindi non si poteva ristrutturare quei fondi. Quindi abbiamo dovuto spostare quei fondi, quindi c'è il divieto totale di usare il fondo FESR, importantissimo, per qualsivoglia stadio in tutta Italia. Era già successo a Firenze che si doveva costruire il nuovo stadio e questo non è stato fatto perché l'Europa ci ha detto no all'uso di quei soldi per il FESR. Nel momento in cui si sposta sull'altro fondo, che però è più piccolo, che è il Fondo di Sviluppo e Coesione, FSC, avere delle cifre grossissime che poi nella programmazione che dura 8 anni lo levi a tutto il resto diventa davvero complesso. Quindi questo è un investimento che se si vuole fare si deve fare sicuramente privatamente con l'aiuto per cercare qualsiasi cosa delle istituzioni, ma se no si deve fare con un disegno assolutamente nazionale che voglia che si facciano gli stadi in compartecipazione, anche perché si possono poi finanziare al massimo ristrutturazioni ma di stadi che sono assolutamente pubblici e in mano poi ai comuni o ad altri enti comunque pubblici. Questi sono fatti strutturali veri, tecnici, questo è uno dei punti reali. È chiaro, chi si può opporre a dire vogliamo fare un nuovo stadio per il Napoli, perfetto, però anche per noi in questo momento c'è il Maradona che appartiene al comune e si può ipotizzare lì una ristrutturazione con un impegno limitato poi di risorse, non potrebbe mai essere un impegno così grande perché leveremmo anche a tutto quanto il resto. Allora questa o è un disegno nazionale che si fa sugli stadi o un investimento privato oppure diventa complessa la costruzione di uno stadio. Tutto
0: Roberto
9: qui.
0: Posso interrompere?
9: Certo,
0: un secondo?
9: Vai.
0: Allora, non è questa la sede per discuterne, però approfitto in questa sede di riunione pubblica per invitare te e il sindaco a una riunione che faccia una disamina della convenienza di investire nel Maradona, creando anche dei problemi di utilizzazione del Calcio Napoli negli anni della eventuale ristrutturazione, perché che se ne dica, non è che tu con il terzo anello accontenterai i tifosi ai quali leverai parzialmente un pezzo, poi un pezzo, poi un pezzo e poi un pezzo. Quindi ti pregherei di accogliere la mia richiesta di fare un approfondimento sulla eventualità di ristrutturare il Maradona o la necessità di costruire un nuovo stadio. Perché se il Maradona ristrutturato non dovesse essere foriero di introiti atti a far sì che il calcio Napoli possa considerarsi competitivo con le squadre del nord, dobbiamo rendere edotti i tifosi che non potremo più competere come abbiamo fatto in questi ultimi 22 anni della mia gestione. Sono chiaro, no? Molto semplice.
9: Per me quello che dici è chiaro, però spero anche io su questo di essere stato chiaro. Poi facciamo tutti i tavoli normalmente.
0: No, ma non è che si da te fai i tavoli. A me mi basta fare un tavolo. Sì. Io guarda, ho fatto, vedi, qui ho un grande maestro, che è un professore di matematica, che è stato anche rettore della Federico II. Bene, per me la matematica è una scienza esatta ed è una filosofia attraverso la quale puoi risolvere tutti i problemi, ma bisogna conoscere i numeri primi. Se noi ragioneremo sui numeri primi e ci mettiamo intorno a un tavolo, dopodiché le bugie hanno le gambe corte e la verità verrà fuori in maniera esemplare e matematica.
9: Bene, sempre che venga fuori, okay. La verità è che il mondo letto tramite la matematica è un mondo sempre molto interessante. E detto questo, io faccio gli auguri al Napoli, gli auguri alla tua società e per questi anni che secondo me sono stati anni importantissimi, per tutto quello che è venuto a Napoli, per gli scudetti, per la Supercoppa, per gli allenatori che sono passati, per i giocatori che sono passati, e questo è sicuramente un merito di questa società e di chi l'ha amministrata. Quindi vi ringrazio e forza Napoli.
1: Grazie Presidente. Ci sono i principali sponsor del Napoli fisicamente presenti qui con noi, ne manca uno, e parliamo di Armani, che la società naturalmente Giorgio Armani, che era impegnata in una serie di eventi a Parigi, e quindi Leo Dell'Orco ci ha mandato un messaggio e ci ha pregato di leggerlo, e quindi ora lo leggerò. Il calcio è stata la mia prima passione, ha una forza unica, la capacità di parlare a tutti e di creare un grande senso di appartenenza. La collaborazione tra Armani e il Napoli nasce da questo e ha un significato importante per l'amore che circonda la squadra e per il legame strettissimo con un territorio unico, ancora di più in una stagione speciale come quella del centenario. La maglia che lo celebra racconta la storia, il forte senso di identità e il futuro del club, ed è la conferma di una visione dello sport aperta e democratica in cui ci riconosciamo profondamente. Leo Dell'Orco, farei un applauso al suo contributo. A questo punto iniziamo i contributi dei nostri principali sponsor, ma partirei da chi non solo è il nostro main sponsor, ma è anche il padrone di casa, Leonardo Massa, Vice President Southern Europe, divisione crociere del gruppo MSC. Prego Leonardo.
10: Buongiorno a tutti, di nuovo benvenuti a bordo della nostra ammiraglia MSC World Europa. Devo dire, in questo momento è un sogno oltre che un'emozione. Alle spalle di questa tenda c'è la nostra splendida piazza Municipio e c'è una veduta della città bellissima, ed essere qui a celebrare questa maglia altrettanto stupenda dei 100 anni del Napoli, inevitabilmente a bordo della nostra ammiraglia mi porta a raccontarvi quanto il nostro percorso di questi anni si sia affiancato, e insieme ad Aurelio e alla sua famiglia, che ringrazio, abbiamo in qualche modo navigato nel corso di questi anni assieme. Abbiamo navigato assieme perché insieme abbiamo festeggiato i due scudetti, e insieme alcuni dei valori che sono stati raccontati ci rappresentano in maniera perfetta. Innanzitutto quello della sostenibilità. Per noi evidentemente il tema della sostenibilità, e qui non mi riferisco molto alla sostenibilità economica che è sottointesa, ma la sostenibilità ambientale è un tema che attraversa l'azienda e cresce nell'azienda nel corso degli anni. Questa unità oggi, unità da circa 6.000 ospiti, è una delle unità al mondo più sostenibili in assoluto, con l'utilizzo di GNL, gas liquefatto naturale e tutte quelle che sono oggi le tecnologie più avanzate per diminuire i nostri impatti ambientali. E poi questo sodalizio che ha visto il Napoli in questi anni raggiungere traguardi straordinari Beh, devo dire che anche noi di MSC Crociere un poco siamo cresciuti in questi anni, quindi l'augurio di uomo di mare è quello di un vento in poppa al calcio Napoli per i prossimi 100 anni, ma la cosa che tengo a sottolineare più di tutti è che, e qui vi racconto un brevissimo aneddoto personale, che andando in giro sulle nostre navi, ne navighiamo ovunque nel pianeta, mi è capitato in Giappone, in Brasile, in Alaska, vedere a bordo salire ospiti e chiedere "Where is the t-shirt?" Dove sta la maglietta del calcio Napoli? Questo dimostra come Napoli...
3: Allora, torniamo in diretta. Adesso c'è lo spazio destinato ai main sponsor del Napoli sulla maglia. Io vi voglio innanzitutto ringraziare ricordando, a parte chiaramente il fulcro della conferenza stampa, cioè la presentazione della maglia del centenario, con un presidente De Laurentiis che poi abbiamo visto visibilmente commosso, le parole molto forti e belle anche del cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia, l'appello di De Laurentiis al sindaco Manfredi, al presidente della regione Fico, di una cooperazione, le risposte di Manfredi e di Fico, che entrambi hanno detto massima cooperazione, noi su certe cifre di investimento non possiamo andare, ma siamo pronti a sostenere il progetto se il presidente intenderà investire le cifre che la Roma e il Milan hanno investito a Roma e a Milano. Allora facciamo così, noi ci fermiamo qui perché tra poco c'è il nostro pomeriggio, ci sono Enzo e Mario fino alle 18, poi alle 18 un'ora in filo diretto con Paolo Del Genio, alle 19 c'è il calcio della sera. Siccome a margine della conferenza arriverà poi anche Valentina De Laurentiis, partiranno le domande dei colleghi sia per il presidente sia per Valentina De Laurentiis, questa sera alle 19 Marcello Calvano vi riproporrà i momenti più importanti delle domande dei colleghi in questa conferenza stampa che avrà luogo a seguire dopo la presentazione, i saluti degli sponsor, dei main sponsor del Napoli. Vi ringrazio per l'attenzione, tra poco ci sono le news proprio con Marcello Calvano, pomeriggio divertentissimo con Enzo e Mario, appuntamento con Paolo Del Genio, poi arriva Calvano e ripercorreremo la conferenza stampa di presentazione della maglia del centenario. Grazie a tutti, buona settimana, a domani.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, Napoli torna alla protesta dei tirocinanti del progetto Gol. Un gruppo del Movimento 7 Novembre ha occupato il Duomo per denunciare il blocco del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, ferma poche ore dall'avvio previsto il 1 luglio. I manifestanti chiedono la riattivazione del progetto per tutti i 1200 beneficiari. Il cardinale Don Mimmo Battaglia ha incontrato i disoccupati assicurando il suo interessamento, convincendo poi a lasciare la chiesa. Passiamo alla cronaca, ancora un'aggressione ai danni di un operatore EAV. L'episodio è avvenuto lo scorso 2 luglio nella stazione della Circumvesuviana di Napoli, Piazza Garibaldi, dove un controllore è stato assalito da uno sconosciuto durante il servizio. Il dipendente ha riportato un trauma alla spalla destra e diverse escoriazioni al volto. Decisivo l'intervento di una guardia giurata che ha evitato conseguenze ben più gravi. Trasportato all'ospedale del Mare, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Cambiamo argomento, sono terminati nella tarda serata di ieri i disagi all'aeroporto di Napoli Capodichino, rimasto chiuso per oltre 3 ore a causa di un Canadair in avaria fermo sulla pista. Lo scalo è stato bloccato intorno alle 17:20 e ha riaperto poco prima delle 21. Dopo le verifiche di sicurezza, il primo volo ad atterrare è stato un Ryanair proveniente da Londra. Restano da chiarire le cause dell'incidente che ha coinvolto il velivolo antincendio. La chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Ben 9 voli sono stati cancellati ed 11 dirottati in altri scali, il tutto costringendo migliaia di passeggeri in attesa per diverse ore. La chiusura con lo sport, il calcio, è in corso la presentazione della nuova maglia del Napoli per la stagione 2026-27. voglio dar vita a stadio e centro sportivo con la collaborazione di comune e regione. La festa per il centenario durerà tutto l'anno, stiamo preparando un film al cinema e sarà pronto per fine ottobre. Queste alcune dichiarazioni del patron partenopeo. Intanto il prossimo 14 luglio alle ore 11:30 toccherà invece a Massimiliano Allegri, che verrà presentato al Teatro San Carlo come nuovo allenatore del Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon lunedì 6 luglio 2026 da parte dei vostri amici del cuore Enzo e Mario, benvenuti in questa nuova settimana che ci si para davanti.
0: Esatto, tu mi pari davanti ogni secondo della mia vita.
1: E tu mi pare.
0: Lasciamo stare. Salutiamo invece chi è qui dinanzi a noi, il nostro Simone Zagaria in regia. Salutiamo tutti coloro che ci stanno anche guardando sul 76 del digitale terrestre. Che, perché ridi?
1: E poi te lo dico.
0: Me lo dirai dopo? Vabbè, non lo so che confabulate tu e Zagaria. Voglio dire una cosa: è stata presentata la maglia del Napoli del centenario.
1: È in corso.
0: E noi parleremo proprio di outfit, però in questo caso estivi.
1: Eh sì.
0: Quindi lancio subito questo spoiler. Salutando di nuovo tutti voi, augurandovi buon pomeriggio con i vostri Enzo e Mario. Si parte con la buona musica.
1: Rimanete qui.

0: qua ci facciamo compagnia tutti i pomeriggi, però una delle cose più belle di questo mestiere è anche incontrarvi in giro quando siamo a zonzo. E a tal proposito salutiamo Gaetano, che abbiamo conosciuto sabato sera e che quasi per caso, sentendoci parlare,
1: ha detto dalle voci, giustamente,
0: wow, amici, sì, siamo noi.
1: La parola chiave quando è sempre quella: incontrate, dite amici, perché noi non sappiamo niente.
0: No, certo, vabbè, amici è proprio il
1: passepartout.
0: È il passepartout, esattamente. Gaetano, noi ti abbracciamo, ti vogliamo bene e speriamo di rivederci presto. Alla grande, allora, si comincia.
1: Si comincia da grande, perché siamo
0: non intendo con
1: non
0: la notizia.
1: Si comincia da grande.
0: No. Con la poesia di Emilio.
1: Ah, c'è la poesia.
0: Che ci scrive: illumino d'immenso, perché oggi c'è lo scemenzo. Ora si comincia alla grande. Vedi, le persone si ricordano gli appuntamenti veri, seri.
1: Rimango sempre senza parole.
0: Tra l'altro, oggi ce n'ho una. Una battuta, quindi inizio seconda ora. Sarà gioia, sarà festa. E Simone Zaccaria ha appena detto: meno male, me ne devo andare per lasciare il testimone a Fabio Esposito. Se lo sorbirà lui lo scemenzo.
1: Che è contento, sicuramente, come tutti noi. Amici, il celebre costume a due pezzi, ovvero il bikini, compie 80 anni. Auguri!
0: Auguri!
1: Precisamente le ha compiute ieri, nella giornata del 5 luglio, che celebra la nascita avvenuta nel 1946 grazie all'intuizione dell'ingegnere automobilistico francese Louis Réard. Senti la R?
0: Che ci azzecca però lui, ingegnere automobilistico, il bikini? E da cosa nasce?
1: Era bravo. La prima versione di questo indumento era così audace e sgambata da infrangere la regola aurea dell'epoca.
0: Immagino
1: che imponeva di coprire il fantomatico ombelico del mondo.
0: Un po' come poi anche quando Raffaella Carrà, per la prima volta in TV, l'ha mostrato, cose che ai tempi destavano
1: scalpore. Certo, tanto che nessuna modella professionista volle indossarlo, e quindi lo stilista dovette ingaggiare una spogliarellista.
0: Addirittura,
1: perché nessuno voleva farlo vedere l'ombelico,
0: sentivano imbarazzate.
1: La spogliarellista spogliarellista del Casino de Paris, per la storica sfilata di presentazione. Senti come pronuncio bene le cose in francese.
0: Bravo, certo.
1: Vuoi salutare un po' i francesi?
0: Oulala, mes amis, bonjour à tout le monde.
1: Il nome stesso fu una geniale operazione di marketing, poiché Réard si ispirò. Senti come.
0: Non ti complimentare con te stesso ogni secondo.
1: Dico che fra poco mi viene il tanteghino devo.
0: Non pronunciarli più.
1: Dico. Lo stilista si ispirò ai test nucleari condotti dagli Stati Uniti nell'atollo di Bikini solo 4 giorni prima.
0: Che storia curiosa.
1: Hai visto? Quante cose, quante curiosità.
0: Hai altro? È finito?
1: Sì, intuendo appunto che il costume avrebbe avuto un impatto culturale altrettanto esplosivo.
0: Beh, bella questo collegamento qua.
1: Trasformando una grande paura collettiva in un messaggio seducente anche positivo.
0: Però vabbè, erano altri tempi, quindi è chiaro, ogni cosa così, così nuova e particolare, quando esce crea comunque quello scalpore di cui parlavamo prima.
1: Nei decenni successivi il cammino del bikini poi non è stato affatto semplice, diventando subito una sorta di divisa ufficiale in Italia, grazie a Lucia Bosè, che lo scelse per sfilare al concorso di Miss Italia, spingendo le altre aspiranti a coprire leggermente di più le forme pur di adottarlo, quindi tutti quanti poi da lì hanno cominciato a usarlo.
0: Sì, si è diffuso. Poi vabbè, diciamo che oggi c'è stata anche l'evoluzione dell'evoluzione. Molti costumi sono ancora più.
1: Dove sono?
0: Non si vedono. Sono tra una ciappetta e l'altra.
1: Il filo interdentale di qui sopra.
0: Però parliamo di costumi. Vogliamo parlare dei costumi.
1: Facciamo gli scostumati. Di costumi.
0: Di come uomini e donne vanno in spiaggia. E quindi vogliamo delle preferenze. Perché se per la donna c'è il costume intero o il bikini, per l'uomo c'è lo slip o il boxer.
1: Sì.
0: E quindi

0: di noi vi chiediamo cosa preferite.
1: No, il cane.
0: No, il boxer a pantaloncino, ecco. Per
1: amici, uomini, sì. Amici e donne.
0: No, amici vale per
1: sì,
0: tutti.
1: Lo so,
0: amici, uomini e donne che siete.
1: Uomini e donne, voi, tutti voi, in spiaggia, diteci la vostra. Per l'uomo, chiaramente, meglio slip o meglio boxer? Ovviamente parliamo di costumi.
0: Sì.
1: Per la donna, meglio il bikini o meglio il costume intero?
0: Però
1: voi cosa preferite?
0: Tutti dovete rispondere a tutto. Quindi
1: sì.
0: Io ti dico la mia riguardo entrambe le categorie. Secondo me, per la donna, bikini. Costume intero non... mi sa di troppo retro.
1: Troppo retro, dici?
0: Mi sa di troppo retro. Poi, se è particolare, simpatico, sì, però non ti dico bikini. Per l'uomo... abolisco totalmente gli slip, che se vede quel gingillino che penzola a destra.
1: Non fare gesti, scusa.
0: Quindi,
1: un attimo,
0: donna, bikini, uomo, pantaloncino,
1: ma
0: boxer.
1: È solo per il gingillino? Per la visione o perché è scomodo, perché altro, non lo so.
0: Forse è anche scomodo, non lo so perché non lo uso. Però da vedere ti posso dire che vedere queste protuberanze qua.
1: Non fare gesti.
0: Non mi piace. Quindi, per me, donna bikini, uomo boxer.
1: Diteci la vostra: per l'uomo meglio costume slip o boxer, per la donna meglio bikini o costume intero. Diteci un po' che cosa preferite, anche voi, magari che cosa usate.
0: Io ti posso anche aggiungere che c'è un girone dell'inferno per chi mette la mutanda sotto il costume a boxer. La proprio è uno dei gironi più brutti dell'inferno. Sì. Proprio,
1: non si asciugherà mai.
0: Fabiuccio Fabulus ha detto: io da piccolo.
1: Poi si cambia.
0: Da piccoli è tutto, se può fare tutto.
1: Poi si cambia.
0: Quando uno matura e si mette ancora la mutanda sotto al boxer, merita un girone dell'inferno.
1: Aspettiamo i vostri messaggi: 342 00 00 100. Adesso Duffy.

0: Cavana, Irama, chi è Ivano?
1: Ivano Petagna, volevi dire, volevi salutare.
0: Sì, ho fatto una crasi per salutare Ivano Petagna.
1: Ma se ce ne frega più niente.
0: Irama Petagna, Cavana, qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Stiamo parlando di scelte, o meglio di gusti in realtà. Vogliamo sapere in spiaggia cosa preferite.
0: Di gusti e di scelte in realtà.
1: Per gli uomini, se preferite, stavo dicendo se preferite bikini o... slip o boxer, per le donne invece bikini o costume intero. Parto da un messaggio scritto, anche perché salutiamo pure Serena, che è un'altra persona che abbiamo incontrato sabato sera.
0: L'abbiamo incontrata, devo dire, molto serena.
1: Era serenissima.
0: Posso dirlo?
1: Amici, ciao, io personalmente farei una petizione per eliminare i costumi maschili a slip bianchi. E io quando ti parlo di slip col gingillone,
0: anche bianchi. Ma non dica!
1: No, è vero, i bianchi che poi sono pure diffusi. Io li penso bianchi o fluo.
0: Ma perché? C'è un perché? Perché il nero sfina. Se lo metti nero e sfina, non
1: sfina,
0: te conviene.
1: Troppo il
2: cristallino. L'augello.
1: L'augello. Ascoltiamo anche qualche vocale.
0: Scusa, non te conviene.
3: Buon pomeriggio, amici.
1: Quella.
3: Io tutta la vita il costume. Il pantaloncino quale? Non.
0: Il slip.
3: Non mi va. Non lo trovo adatto.
1: Ah no.
3: Io penso che il pantaloncino lo metti chi ha il pancino. Sicuramente
0: è una questione di fisico.
3: Hai il pancino, per questo ho il pantaloncino.
1: Sì, un po' ce l'ho, però.
0: Ma che schifo!
1: Pure, pure quando ero molto più magro lo mettevo a pantaloncino.
0: Ma basta sta vergogna, ma io non lo so.
1: Faccio vedere anche chi ci sta guardando.
4: Buon pomeriggio, amici. Vittorio da Parma.
0: Ciao.
4: Ragazzi, io invece sono parte del girone dell'inferno, perché
0: no!
4: Io rigorosamente mutanda sotto al pantaloncino costume, ma semplicemente perché
1: mi
4: dà fastidio praticamente quella rete interna al costume. Infatti tutte le volte che acquisto un costume nuovo, la prima cosa c'è da tagliare la rete e poi rigorosamente la mutanda sotto costume aiù. È una mano santa.
1: Però se la rete è per intrappolare il pesciolino.
0: il pesciolino.
1: No, però scusami, ma la retina è scomoda dei costumi non buoni.
0: Dipende.
1: Quindi
0: dal costume.
1: Ti consiglio di provare un costume, magari che costa anche un po' in più.
0: Vedrai che la retina.
1: Che secondo me la retina non è così scomoda.
0: Ma poi la mutanda si asciuga. No, non si asciugherà mai.
1: Sì, vabbè, ti porti un ricambio.
0: E poi il pesciolino è bagnato.
1: Scusa.
5: Vabbè,
1: andiamo
5: avanti.
0: Terry.
5: Allora, quando è un bel vedere, sia per la donna che per l'uomo, decisamente. La donna, bikini. Tutta la vita bikini. L'uomo, lo slip.
0: Attenzione, lo slip prende
5: vita.
1: Però Terry, cioè, tu devi essere pure generico.
0: Totalizzante.
1: E grazie che se trovo Jean Yaman,
0: sì,
1: che è un pezzo di ragazzo con lo slip, non desta il clamore che desto io se mi metto lo slip.
0: Anche perché ragazzo fa rima con
1: palazzo. Volevi dire quello?
0: Con Jean Yaman.
6: Donna bikini e uomo boxer. Anche perché nell'uomo si vedono alcune volte degli extraterrestri con dei panzoni sblusati che non si capisce si tiene o boxer o slip si è nudo. No, assolutamente, assolutamente.
1: Vabbè, si deve adattare anche un po'
0: alle
1: nostre forme, però io ti ripeto, resto fedele alla mia scelta a prescindere, secondo me, anche perché lo slip a volte non parliamo solo del gingillino lui, ma anche di delle altre cose.
0: In che senso?
1: Con la pallina fuoriuscente, cioè anche no, anche no. Voglio dire.
7: Buonasera, amici. Daniele da Terzigno. Allora, per me, onestamente, gli slip per l'uomo non mi piacciono proprio.
0: Ok.
7: Veramente non lo so. Mi sanno di strano. Quindi boxer tutta la vita.
8: Quei amici, Domenico da Napoli. Allora, ragazzi, per la donna, assolutissimamente bikini.
0: Anche per la
8: quanto riguarda l'uomo, anche io sono pro boxer. Però una cosa la devo dire.
0: Vai.
8: Guagliù, io a mutand sotto boxer Mamet.
1: No!
8: Non che si veda, ma semplicemente perché nella retina del boxer va a destra a sinistra,
1: ma
8: e
1: troppo
8: dà un po' fastidio.
1: E lasciatelo libero ogni tanto.
0: Però, scusami, il pesciolino così fa.
1: Sì, va così.
0: Dibatte,
1: ripeto sempre, secondo me dipende dalla retina. Io pure ho diversi tipi di costumi, ovviamente quelli più costosi me l'hanno regalati, figurati. Però quelli un po' quelli migliori
0: si vede, hanno
1: più
0: retine
1: comodi.
0: Diverse, esatto.
1: Ti devo leggere Nicola che ci dà una bella lettura della cosa. Dice: allora, boxer tutta la vita perché mi fa sentire più a mio agio.
0: Okay.
1: Lui si sente bene.
0: Certo.
1: Per la donna invece costume intero, perché secondo me la rende più intrigante nel gioco vedo non vedo.
0: Bello anche questo.
1: Un'altra bella lettura.
0: Tra poco però per voi, non lo dico adesso, me lo tengo per dopo, ho un altro esemplare da mettere nel giro dell'inferno.
1: Ah, ok. poi c'è Paolo che dice tutto al vento. Vabbè, queste sono le spiagge apposite dove puoi tenere tutto libero.
0: Diteci la vostra, uomini e donne, in spiaggia per l'uomo meglio slip o boxer, per la donna meglio bikini o costume intero. 342 00 00 100, raccontateci poi anche della vostra esperienza personale.
1: E poi ci devi dire quest'altra categoria.
0: Un girone dell'inferno per una categoria che vi dico dopo.
1: Ok. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 metri e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

0: 10%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: programma preferito? Forse? Non lo so, vabbè, ci state ascoltando.
1: Chiaramente,
0: insomma.
1: Chiaramente nel vostro programma.
0: Parliamo di outfit da spiaggia. Per l'uomo, secondo voi, è meglio lo slip o il boxer? Per la donna, invece, è meglio bikini o costume intero? Vediamo Maurizio cosa ci scrive. Ciao ragazzi, io ho sempre usato i pantaloncini come boxer, appunto. Sì. Anche perché ho un po' di pancettina e quindi, diciamo, si amalgama
1: meglio
0: al tutto.
1: Sì.
0: Invece non credo che se c'hai un po' di pancettina sia ottimale mettere lo slip.
1: Ok, ha detto la sua. Io invece il mio girone dell'inferno,
0: vai, dillo.
1: Tu l'avevi per chi mette la mutanda sotto il boxer.
0: Ce n'è qualcuno, non odiatemi, vi voglio bene lo stesso, però no, è una cosa che non mi piace.
1: Ma sicuramente ci sarà qualcuno anche nel mio girone dell'inferno, cioè quelli che utilizzano i pantaloncini normali, tipo dello so delle squadre, per fare il bagno con mutanda sotto annessa.
0: Quello è proprio, vabbè, io penso che sia forse più una cosa di ragazzi molto molto giovani.
1: Ma ne vedo tanti.
0: Immagino il tredicenne che lo fa così, tanto che gli frega.
1: Ultimamente ho visto uno con col pantaloncino del Borussia Dortmund,
0: sì,
1: che faceva il bagno. Quando asciughi quel pantaloncino? Mai.
0: Ma perché tu ti preoccupi di quando si asciuga? Fa caldo, si asciuga in due secondi.
1: Non si asciugano, non si asciugano. Se no non facevano i costumi.
0: Ormai ha preso la fissa sull'asciugare.
2: No ragazzi, sempre io, Vittorio da Parma.
0: Ciao. Voglio,
2: la retina l'ho tagliata pure da costumi di marca, tipo Calvin Klein.
0: Salutiamo.
2: No, proprio una questione che mi era proprio fastidio.
0: Ok,
2: parte.
0: È proprio tu che ti secca sta cosa, non ti piace.
1: Sì.
0: Va
1: sì.
0: Bene.
3: No, io vorrei capire come fanno chi sti cazzo mettere la mutanda sotto costume e tenerla sempre bagnata, anche perché
1: è tipo tu,
3: quindi praticamente non si asciuga quasi mai.
1: Vedi.
3: Uno porta sette costume a mare, perché appena mi tuffo mi devo alzare a farmi la doccia e cambiarmi il costume.
0: Vabbè, tu pure c'hai la fissa, però
3: porto il bagnato addosso
0: e
3: comunque io tengo a boxer, perché tengo fili pants, ma a me mi fanno ridere che te è una mutandina, però che panza la coppa.
0: Però mi piace che da questa domanda capiamo proprio come siete fatti. Ma ad esempio, hai visto, lui non tollera proprio il
1: bagnato,
0: il costume bagnato, se lo cambia
1: è fastidioso.
0: È
1: avere il bagnato.
4: Buonasera, Franco da Mugnano.
1: Francucci.
4: Aiù, no, proprio no. A mutande sotto il pantaloncino non si può sentire.
0: Ma molti la usano.
4: È improponibile.
1: Sì.
4: La retina che c'è dentro serve proprio a quello.
0: Mondiale, cioè, la retina.
4: Funge da mutande.
1: Certo è che dopo un po', magari dopo una giornata bella lunga di mare, sfreghi, poi magari senti un po' di irritazione.
0: No, a me infatti c'era un costume non
1: però
0: buono.
1: Però dipende dal costume,
0: che mi irritò
1: me
0: molto l'interno coscia, però una volta invece un mio costume, la retina, si fece un buchettino.
1: E quindi andava proprio...
0: No, ci giocavo proprio io.
1: Ma che cosa? Ma di che stiamo parlando?
0: Ma è vero, lo sai che io mi apro agli amici.
1: Ma non così.
0: C'avevo sto buchettino e quando, non so, così per giocare.
5: Amici, buonasera. Amici, a me non è il fatto di tendenza, a me mi piace proprio il bermudone. Ho bermuda al ginocchio. Red, non red, slip o non slip, va bene così, anche in libertà, però ho bermudone, mi piace.
1: Ma ok.
5: Dietro il tecnico.
1: Ma il bermudone è costume o il bermudone pantaloncino e basta?
0: No,
1: male.
0: Secondo me il costume a bermudone, forse proprio quello grande intende lui. Quello che scende un po' più giù, o ginocchio addirittura
1: anche
0: sotto.
1: Anche quello si asciuga l'anno prossimo.
0: Vabbè, ma questo si è fissato con sto asciugare, che ansia terribile.
1: Ma scusa, uno
0: amici,
1: deve anche andare in giro normalmente.
0: Amici, allora continuate perché siete tantissimi, poi cerchiamo anche di leggere e continueremo ad ascoltare. Quindi, uomini e donne in spiaggia, per l'uomo meglio slip o boxer, per la donna meglio bikini o costume intero. Ditecelo con i vostri WhatsApp al 342 00 00 100.

0: Rocco Hunt per averci dedicato questa canzone, la più bella del mondo, chiaramente dedicata a questa trasmissione. Re del freestyle, Rocco Hunt.
1: Non solo lui.
0: Non so più.
1: Non solo lui, ne abbiamo tanti, magari.
0: Tipo?
1: Vabbè, magari questa settimana si esibiranno. Tipo Clemenzino, no? Noi abbiamo il nostro Clemenzino. No, vabbè, devo fare adesso.
0: Non lo so, eh.
1: Si mette a baso freestyle, arriva Clemenzina. E
0: immagino come possa iniziare.
1: Partenope.
0: Sì.
1: Napole.
0: Sì, ma poi c'è quel pezzettino lì, no?
1: Che mane, Napole.

0: benzina. Io!
1: Sì,
0: così,
1: sì.
0: Così ne fa lui.
1: Io sogno il giorno in cui arriverà, che è venuto spesso, non si è mai trovato con noi, Clementino.
2: No, ma è stata una sua richiesta specifica.
1: E faremo la sfida di freestyle, dove io dirò solo Napola frate, ma frate, Napola frate. Sarà un giorno memorabile per tutti noi. Continuate però, perché dopo
2: sì,
1: facciamo
2: leggi qualcosa,
1: un bel rapicone, sì. Dai, al volo provo a leggere qualcosina. Qualcuno mi dice sei più credibile come rapper. La mia carriera è andata in frantumi con questo messaggio. Allora, molti dicono il fatto della mutanda, vediamo Raff. Non bisogna mettere la mutanda, ma lo slip costume sotto al costume pantaloncino. Ah. Cioè, costume a boxer, ma da sopra è sotto il costume a slip. Credo che questa sia l'evoluzione ancora più infernale di quella di prima.
2: 800 costumi per andare al mare, Mi sembra un po' eccessivo.
1: Vediamo Antonio, amici, boxer da mare e mai pantaloncini generici e slip sotto.
2: Vedi?
1: Solo perché non essendo con materiali sintetici e non idrorepellenti,
2: vedi?
1: Si asciugano al sole e proliferano batteri. Asciugarsi addosso il cotone non è salutare. Saluta.
2: Ciao.
1: Questo è il risultato anche dei costumi non buoni di Don
2: certo
1: Patrizio.
2: Chiaramente certo.
1: Per le donne adoro il pezzo unico, ma anche il doppio.
0: Ah beh, qui adori tutto.
1: Però anche l'intero gli piace, quello intendo.
2: Dai, tra poco il rafficone, uomini e donne in spiaggia, vi stiamo chiedendo: per l'uomo meglio slip o boxer, per la donna meglio bikini o costume intero. Diteci poi anche la vostra,
1: sì.
2: Le vostre abitudini, mettete le mutande sotto, non le mettete, quant'altro.
1: Dove vi dobbiamo collocare, in quale girone dell'inferno? Tutto questo con messaggini di testo, vocali WhatsApp al 342 00 00 100.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salutiamo anche i nuovi arrivati, come Gianfranco.
1: Ciao.
0: Ciao, sono Gianfranco dalla Svezia del Nord, nuovo ascoltatore, benvenuto tra gli amici.
1: Facciamo un saluto degno della Svezia del Nord.
2: Ikea!
1: La pochezza, lo vedi? Immediatamente la pochezza, così. Pam.
0: Gianfra, non cambiare, ti prego, resta con noi. Qua non c'è bisogno di nessun costume, dice, dato che ci sono 9 gradi e fuori piove. Che bella estate, saluti a tutti.
1: Bene.
0: Vabbè, ci sono posti dove il clima è diverso, però ci sono
1: ci
0: tante cose migliori.
1: Giornate in cui andrete, non lo so, in piscina, ma una, due, tre giornate all'anno.
0: Che ne so, che chiedi a me? Chiedi a Gianfranco.
1: Io parlo con te che parli svedese, no?
0: Sì, del nord.
3: Amici, ascoltiamo. Allora, amici, la mutanda per me sotto il costume, diciamo, a pantaloncino è proprio bocciata.
0: Sì.
3: L'ideale è mettere lo slip, il costume a slip sotto il pantaloncino.
0: No, ma non è niente ideale. C'è la retina. Che quanti costumi mettete? 8.
1: Poi magari uno si asciuga, l'altro no. Io ci tengo a sta cosa.
0: Me ne so accorto.
4: Amici, sono lo sposo di sabato sera. Ma che fine avete fatto voi? Voglio fare una foto con voi.
1: È vero.
0: Vabbè,
1: diciamo che dove eravamo non eri il solo, non ti abbiamo visto mai più.
0: Abbiamo fatto questo evento e c'era questo addio al celibato, no? E l'amico ha detto: oh, dopo ci facciamo la foto. Sei scomparso.
1: Sì. Non è che c'erano due persone,
0: eravate tanti, ma al di là di questo, date le tue condizioni, tu a fine serata potevi essere ovunque, dentro, sotto la sabbia, in mare, veramente dappertutto.
1: Chissà se si è sposato nel frattempo,
0: però auguri.
1: Ciao Gerardo,
0: un abbraccio.
4: Buonasera, vado un po' fuori argomento.
0: Per
4: continuare il discorso del venerdì divertimento che parlavate e di creare il titolo del film e spiegare il nostro fine settimana.
1: Anarchia.
4: Io vi spiegare che devo fare a mangiare la pizza, parco acquatico, cosa possibile. Mia moglie. Il titolo del film, dopo questi 3 giorni bollenti, l'ha già trovata.
1: Quindi.
4: È questo. Anna portata farnuta.
0: Io pensavo che invece ci fosse la rivelazione, non ho fatto nulla perché è saltato
1: questo
0: tutto.
1: Show è meraviglioso anche per questo, a parte che ognuno fa che cacchio io gli pare, cioè totale anarchia, ma è giusto, perché vedi, è come una serie televisiva, ci sono le puntate che se hai perso quelle precedenti ma non capisci più niente.
0: Considera che abbiamo sentito gli ultimi 3 messaggi dove uno ci ha parlato dei fatti suoi, un altro ci ha detto la risposta alla domanda di venerdì, un altro ci ha detto ma sabato dove siete finiti che non ci siamo visti più, cioè solo qua succede.
1: Bella io.
5: Sei Mario.
0: Ehi.
5: Amici.
0: Ehi. Sì, siamo.
5: Ma qua costume e tutta la miseria.
0: Che c'è?
5: Mancano 71 giorni a Natale.
0: No, vabbè.
6: Ciao amici, Carmine da Gragnano. Io sull'argomento veramente ho tanta paura del costume monopalla. Si chiama così, andatelo a cercare perché è proprio orrendo.
0: Ma in che senso? Quello tipo Borat. Credo quello alla Borat.
7: Guardo. Io sono il pantaloncino tutta la vita. Maledizione eterna e fughi dell'inferno a chi mette la mutanda sotto.
1: Vedi?
7: Assurdo proprio.
8: Uè, amico. Sono Mario.
1: Ciao Mario.
8: Che bel nome. Da un sacco di tempo che non vi chiamavo, un po' impegnato con il lavoro.
1: Chi se ne frega, lascialo.
8: Comunque, io al mare uso il perizoma. Se volete vi mando una foto.
1: No, grazie.
0: Guarda
1: il nome bellissimo del perizoma, ne farei almeno, ma
0: la puoi mandare, tanto la facciamo aprire a Fabio Esposito, io non la apro la
1: nel porta. Dubbio, qualcuno ha citato il costume monopalla ed effettivamente per chi ha, si chiama così, cioè chiamato così, non è colpa mia, è quello là che per chi ha presente il film Borat si mette praticamente come un costume intero
0: che va dietro al collo
1: che
0: e
1: vai
0: poi
1: dietro al collo, non ha nulla sull'addome e ha tutto il modo che regge la situazione sotto maschile,
0: è un push up per i gioielli di famiglia.
1: Sì, ma poi perché cioè nel senso
0: perché è un pezzo,
1: ma due sono,
0: non lo so amica perché escono questi discorsi. Va bene, comunque abbiamo fatto una bella disamina dell'argomento.
1: È bellissimo.
0: Ma dopo, ladies and gentlemen, signore e signori,
1: è arrivato il momento proprio,
0: madame messie, tra poco c'è lo scemenzo.
1: Se potete rimanete lì.

Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: caso di Lobotka, lo stesso primo Culibali.
1: Ma parli di giocatori che erano a Napoli o quelli che sono andati via?
0: Sia quelli che erano a Napoli sia quelli che erano in
1: ma di quelli che erano a Napoli io spero
0: di mare,
1: io di quelli che erano a Napoli spero che
0: c'è
1: possa
0: uno che secondo te
1: sì penso, faccio il nome, penso che Beukema possa far cambiare idea a molti,
0: però Beukema ha giocato, io penso
1: no che... però di quelli che hanno deluso, no, sono stato poco utilizzato,
0: no, io parlavo di quelli messi in soffitta.
1: Ah, proprio di... allora ho capito, allora sì. Allora, di quelli messi in soffitta potrebbe essere uno fra Marianucci e Rafa Marin.
0: Perché?
1: Io mi fido più di qualche difensore, che io sugli attaccanti prenderei volti nuovi, insomma, non sarei per... non credo molto nel rilancio di Lang e non credo proprio nel rilancio di Lucca, questa è la mia idea.
0: Ok. Se vedi, se resta in organico, non si sa se resta, ce lo vedi De Bruyne, che comunque oggettivamente è un po' in declino fisico, mi dispiace, però quello che stiamo vedendo è così, no? Però non in declino tecnico, ce lo vedi davanti alla difesa? Mi risponderei
1: no.
0: Con due che corrono, però ce lo vedi basta.
1: No, non lo vedo, lo vedo un giocatore che le sue qualità comunque restano quelle...
0: Non può spostare, secondo te, il raggio d'azione, lui ce l'ha giocata lunga.
1: Sì, ma perdi la cosa migliore che sa fare, cioè il passaggio illuminante negli ultimi 30 metri, no, non credo proprio.
0: No.
1: È tardi per fargli cambiare ruolo, è una cosa che doveva fare qualche anno fa semmai, ma c'era Rodri e stavano apposta così in quel ruolo, c'era Rodri nel City e lui giocava un po' più avanti. Io penso che adesso noi teniamo Lobotka, teniamo Gilmour, ognuno al posto suo, in quel ruolo siamo coperti, non vedo perché dovremmo togliere Lobotka e Gilmour dalla loro posizione per mettere...
0: E allora Paolo, per me con tutto il cuore è un no nel Napoli, perché De Bruyne in quella tre quarti non è più il giocatore che...
1: Dipende da come gioca la squadra.
0: Vabbè.
1: Dipende che cosa ci aspettiamo anche. Ciao Fiore, il problema è sempre lo stesso, il grande nome, il grande ingaggio, il grande costo, la grande spesa, e uno si aspetta che faccia ogni partita la differenza. Io credo che dobbiamo ragionare in termini diversi. Oramai sta qui, ora possiamo discutere se è il caso o non è il caso di prendere certi giocatori in una fase determinata della loro carriera, e quella è una discussione che possiamo fare, e probabilmente pure io convengo che il Napoli è meglio che non li prende giocatori che hanno quell'età, nonostante sia un giocatore straordinario per me, però a quell'età, con il declino, con i problemi fisici, è meglio non prenderli. Detto questo, mo sta qui, se non si trovano soluzioni di mercato, che cosa può fare? Senza che ogni partita andiamo a guardare quanto prende di ingaggio, che cosa può fare? Alternandosi con Vergara, con Giovane, non lo so come lo vede Allegri. Comunque, entrando in un discorso di rotazioni, quando sta in campo, il passaggio, il gol, qualche volta il passaggio giusto, l'assist, lo può fare? Secondo me lo può fare ancora. Può giocare 90 minuti ogni tre giorni da leader, da trascinatore? Per me no, assolutamente no. Quindi lo teniamo, facciamogli fare quello che può fare senza forzare troppo la mano, e un suo contributo lo darà. Ma andrei sul pragmatico per valutare questa situazione, senza estremi come quelli che dicono non può più giocare o quelli che dicono sarà lui il trascinatore. Troppo estreme le posizioni, non mi piacciono. Una posizione intermedia, perché oramai la cosa è andata in questo modo, vediamo di far sì che possa contribuire. Se Allegri pensa che per le caratteristiche del gioco che lui vuole praticare De Bruyne può esprimere le sue qualità, come lo stesso De Bruyne ha detto, io sono abituato in un altro tipo di calcio, si parleranno, si capiranno, spero, e poi il campo dirà se nasce il feeling giusto. Emilio.
2: Ciao Paolo, buonasera, Forza Napoli.
1: Ciao, buonasera.
2: Paolo, provo, non mi illudo che tu ti ricordi della chiamata della settimana scorsa, ma provo a fartela ricordare. In pratica si parlava della Juve che in Europa aveva fatto il passo più lungo della gamba e quindi aveva poi dovuto abbassare il livello perché Cristiano Ronaldo eccetera eccetera, e la telefonata poi tra me e te andò sul fatto che forse anche il Napoli stava facendo da qualche anno il passo più lungo della gamba, e io ero del parere che questa era, dopo Conte, l'occasione per ripartire a fare quello che sappiamo fare, cioè pescare giocatori con ingaggi under e valorizzarli, e poi rivendere il Cavani, la Vezzi, eccetera, fare un mercato non all'insegna insomma dei grandi nomi come abbiamo fatto negli ultimi 2 anni o comunque con giocatori

0: da 30-40 minuti. E secondo me si era persa un'occasione.
1: Perché lo sai come si racconta? Perché si racconta un po' male il mercato del Napoli? Perché si dice il Napoli ha speso perché Conte ha chiesto forse un po' il discorso che ha messo fretta, può essere stato l'errore di Conte, però che il Napoli poteva spendere quei soldi non è stato perché lo ha imposto Conte, ma il motivo vero che ha determinato quel tipo di investimenti sono state le due cessioni con grandi plusvalenze di Osimhen e Kvaratskhelia.
0: Appunto.
1: Ora quest'anno qui non è questione che Allegri aziendalista e Conte era uno che chiedeva di prendere giocatori con tanta, è questione che quest'anno aziendalista o non aziendalista non ci sono i soldi delle plusvalenze, per fortuna ci sono quelli della Champions, ma sono già serviti per Allison, per Højlund, quindi sul mercato bisognerà fare, anche per rientrare nei parametri, dove pare che il Napoli ci sia rientrato proprio andando a recuperare anche dalle riserve accumulate, se no è sforato dal 70%. Quindi il Napoli si è salvato perché è stata introdotta questa novità, altrimenti avrebbe avuto un nuovo blocco mercato. Da questo si evince che il Napoli passi più lunghi della gamba non è che non li vuole fare, non li può fare, e di conseguenza il mercato è quello che ci ha detto oggi De Laurentiis, che potrebbe anche, certo, caso limite, ma non succederà, essere quello lì di questi sono i giocatori che teniamo, caro mister, vediamo che si può fare con questa squadra. Poi non andrà così, perché piano piano si collocheranno dei giocatori, varie uscite ci saranno, e quindi piano piano si libereranno le caselle, e io penso che 4-6 acquisti il Napoli li farà.
0: Io, Paolo, sono dello stesso avviso, e proprio questo, diciamo, incentravo la chiamata sul fatto che si era persa l'occasione di prendere un allenatore in grado di puntare sul collettivo, di puntare sul gioco di squadra, e si era preso un allenatore Allegri, diciamo, in stile Conte. E tu mi dicemmo come giustificherà De Laurentiis questa scelta, io ti dissi un'unica parola: continuità. E tu mi dicesti: no, io questa te la devo opporre, perché
1: no io continuità bisogna perché io non voglio che si fraintenda, perché la continuità sul modo di vedere il calcio preciso da un punto di vista tattico non c'è, credimi Emilio.
0: No, lo so, ma io ero d'accordo, infatti non ebbi modo di precisarlo. Io intendevo continuità, proprio come ha detto De Laurentiis, e l'ha ripetuta.
1: Sì, no, vabbè, ho capito, nel senso che dice De Laurentiis, ho capito.
0: Vengo alla domanda. Sì. Secondo te questa continuità, fantomatica continuità, perché non è che se prendi un vincente ne prendi un altro che c'ha il palmarès uguale, questo ti vince pure quest'altro, cioè è una cosa messa lì, secondo me giustificativa un po' della scelta che ha fatto, anche perché se no non vai da italiano, lo incontri e gli proponi i contratti. Comunque, non voglio essere polemico, perché oggi è un bel giorno, è stata presentata la maglia e mi piace tanto, tra l'altro, averte chiusa parentesi. Però secondo te la domanda è: non si è persa l'occasione per, non dico fare un anno zero, ma chiudere il ciclo che è stato e che ci ha
1: portato? Lo so, ma il ciclo non è facile chiuderlo, perché i giocatori che dovresti cedere per chiudere il ciclo, no, ti riferisci a quelli oramai che hanno qualche anno in più, giusto?
0: Cioè, no, mi riferisco proprio all'allenatore, al fatto di prendere un allenatore in grado di far ritornare.
1: Ho capito, ma tu devi partire però dai giocatori. Oramai c'hai questi giocatori e la maggior parte di loro ha firmato dei contratti abbastanza lunghi, oppure con un anno, fra un anno o due, no? Ci sarà la scadenza. Di conseguenza, molto difficilmente arriveranno delle proposte. Dovessero arrivare, il Napoli si farà trovare pronto a cederli per prenderne qualcuno più giovane, ma se non arrivano con questi bisogna andare avanti, e lì forse è venuta l'idea di affidiamoli ad Allegri, questi giocatori di un certo tipo, esperti, navigati, non affidiamo la squadra giovane. Forse il processo poteva essere sul discorso. Sul discorso dei tre anni, però poi lì si tratta di vedere gli allenatori che accettano. I tre anni di Allegri, che ha firmato un triennale, corrisponderanno probabilmente piano piano alla fine di questo ciclo, cioè andranno via tutti. Al terzo anno di Allegri probabilmente non ci sarà più nessuno, o ce ne saranno uno o due di quelli dello scudetto di Conte.
0: Ti rubo solo gli ultimi 30 secondi, però tu in rosa hai già 20 giovani, non li devi andare a cercare. e mi riferisco a Vergara, Giovane, Højlund, anche Joe Lang, cioè questi giovani, secondo te un allenatore che impronta sul gioco collettivo e dà un'identità alla squadra, cambia 38 formazioni su 38 giornate, come ha fatto Italiano l'anno scorso, non li avrebbe valorizzati più di un allenatore che invece punta su un'altra
1: No, ma la scelta, ho capito, ma la domanda non sono io l'interlocutore giusto, perché
0: certo.
1: L'unico interlocutore giusto per la domanda che tu poni è De Laurentiis che ha scelto Allegri, non l'ho scelto io.
0: E ha risposto con continuità, vabbè.
1: Ciao Emi, grazie.
0: Napoli, Paolo, ciao.
1: Io ad oggi ancora non ho capito perché è stato scelto Allegri. Sì, l'ho capito, la continuità, tutto quello che vogliono loro. Io non ho capito perché il trend di Allegri non era positivo. Dopodiché non l'ho capito, ma non ho detto che sono in grado di prevedere il futuro e di bocciare o promuovere questa scelta. Io non l'ho capita, non è stata spiegata, sì, se non con questa parola continuità. Vorrei capire meglio a 360 gradi tutto quello che è successo. Vorrei capire meglio anche se a un certo punto non è che è stato quasi obbligato il Napoli ad andare su Allegri, perché gli altri obiettivi, che semmai andavano in un'altra direzione, non quella della continuità ma quella della rottura totale con un certo tipo di calcio, perché se è vero come si dice in giro che il Napoli addirittura 3-4 mesi fa contattò Fabregas, allora vuol dire che proprio le idee erano altre. Però io non lo so, queste cose qui le sentiamo dire ma non abbiamo la certezza. Se il Napoli le comunica ufficialmente, può darsi che in occasione della conferenza stampa di presentazione di Allegri, come mai si è arrivati a, faranno una domanda anche a De Laurentiis, come mai si è scelta Allegri, e sentiremo una risposta più articolata rispetto a quella lì per dare continuità, e quindi capiremo qualche cosa in più. Domenico.
2: Buonasera, solo un piccolo appello, cioè aspetta un attimo che devo purtroppo... Ah, ecco qua. Allora, soltanto un piccolo appello. Noi vogliamo le risposte di Paolo Del Genio, non diciamo domande molto lunghe come qualche. Cioè, perché infatti ti faccio i complimenti per la tua pazienza.
1: Grazie.
2: Nel senso che ci sono persone che si dilungano troppo. È giusto un appello questo qua. Niente, volevo chiederti, praticamente se vedi una possibile semifinale Norvegia-Argentina, e quale potrebbe essere la favorita?
1: Norvegia.
2: Sono nello stesso.
1: Norvegia-Inghilterra, Argentina. Dovrebbe essere Argentina, Colombia o Svizzera.
2: Ci potrebbe essere la semifinale.
1: Il quarto di finale dovrebbe essere con la Colombia o con la Svizzera, quindi Argentina-Norvegia o Argentina-Inghilterra, sì.
2: No, nel caso in cui arrivano Norvegia e Argentina, quale vede favorita?
1: Ah, nel caso in cui ci sarà Norvegia-Argentina, vedo favorita l'Argentina.
2: Ok, quindi non il gruppo Norvegia, ma soprattutto ancora Messi.
1: Ma guarda, se viene una partita simile a quella di ieri sera, dove almeno la Norvegia è piaciuta tantissimo,
2: sì,
1: perché ha avuto il coraggio di palleggiare, però se viene fuori una partita simile, io credo che le occasioni che ha avuto il Brasile e l'Argentina con gli attaccanti che c'ha non le sbaglia. Giusto, ecco. Se devo fare una volta tanto il mago pure io, però è così, va per bene. Rispondere alla tua domanda, ma non...
2: Va bene, ti ringrazio.
1: Ciao, grazie. Ma è così, per scherzare, non è che poi può anche passare l'anno. Questo può essere il mondiale di una finale. Ecco, da quel lato lì può uscire più la sorpresa, la Norvegia, la Colombia, la Svizzera, voglio dire, qualsiasi cosa può uscire più la sorpresa. Dal lato di Francia e Spagna, che qualcuna si infili e vada fino in fondo, facendo fuori o la Francia o la Spagna o precedentemente una e poi un'altra, la vedo un po' più complicata, ecco, onestamente. Francia o Spagna credo che dovrebbe essere una semifinale, quindi poi dopo una delle due la vedo in finale. Dall'altra parte, certo, l'Argentina sembra la candidata più seria, poi viene l'Inghilterra, però la Norvegia, la Colombia, la Svizzera, è un po' più aperta la situazione. Gianni.
3: Ciao Paolo, buonasera.
1: Buonasera.
3: Paolo, io sono un tuo grande estimatore, comunque ti vedo, ti sento, poi se telecomando e mi guardo la trasmissione.
1: Grazie.
3: Quindi mi faceva piacere sapere la tua opinione su alcuni punti che sono stati toccati in questa conferenza stampa. Il primo mi ha colpito molto, te li dico prima tutti e due, poi...
1: No, io ti rispondo una alla volta, vai col primo.
3: Il primo è, mi ha stupito molto il sindaco Manfredi, quando ha preso parola non ha proprio fatto riferimento al Juventino che gli aveva
1: Però ha fatto bene, dai, secondo me.
3: Per me
1: mica si doveva mettere a dire no, io sono Juventino, e De Laurentiis gli aveva il microfono e diceva no, è vero, io so che sei Juventino, cioè facevamo No, ha fatto bene.
3: Io mi aspettavo che la prima risposta che desse, invece quello non ha fatto proprio
1: cinque. No, guarda, fatto bene. Per me ha fatto bene.
3: Segno di grande personalità, secondo me.
1: No, per me ha fatto bene. Dai, non poteva mettersi a dire no, non è vero, non sono juventino, perché sei sicuro che conoscendo De Laurentiis avrebbe detto no, io lo so per certo, cioè che se andava avanti troppo la cosa.
3: Però lo possiamo dire, gran signore sindaco Manfredi.
1: E come no.
3: Poi il secondo punto era, quando ha preso parola invece Fico,
1: sì,
3: gli ha sostanzialmente detto che, gli aveva già accennato anche il sindaco, che i soldi pubblici non si possono
1: Fico è entrato
3: dare.
1: Proprio nello specifico, parlando anche di quei finanziamenti europei, tutte cose che noi non sappiamo, e oggi ci ha reso edotti, uso la stessa parola che ha usato De Laurentiis.
3: Lui con quelle bugie hanno le gambe corte, ma che ha voluto dire?
1: Non lo so sinceramente, perché poi la parola che usa De Laurentiis per parlare degli impedimenti che ha, usando la parola burocrazia, e poi andrebbe tradotta in termini precisi, cioè dov'è che ti bloccano lo sviluppo del tuo progetto, qual è il passaggio determinante, lì andrebbe conosciuta bene la motivazione, perché detta così può essere tutto e può essere niente. L'unica cosa che mi sembra abbastanza chiara, ma non c'era, con tutto che è importante che l'abbiano detta Manfredi e Fico, ma io l'avevo detta anch'io, che non so nessuno, ma proprio per una questione di logica, avevo detto, se vi ricordate, io non parlo di questa vicenda, però mi sono documentato e ho visto che oramai gli stati nuovi costano un miliardo, minimo un miliardo costano gli stati nuovi, infatti la Roma sarà 1,5 miliardi, il Milan e l'Inter 1,8 miliardi, noi quindi pure su 1 miliardo è più di 1 miliardo, quindi servono i soldi di privati che investono, e lì le autorità poi non devono mettere il bastone fra le ruote a un privato che sta facendo quel tipo di investimento. Questo secondo me è emerso in maniera chiara, una cosa che anche io pensavo. Poi De Laurentiis a cosa si riferisce che possa bloccare l'iniziativa sua, cioè quella di un privato? Io non lo so di preciso, un giorno lo dirà.
3: No, invece a me è sembrato molto che De Laurentiis ha sostanzialmente detto, l'ha detto proprio chiaramente, quei 200 milioni non li usate per ristrutturare.
1: Sì, questo è chiaro, sì.
3: E poi ha dato proprio dei bugiardi a Fico, dicendo poi tutte queste belle cose che hai detto, che ha fatto principale.
1: Non lo so, guarda, io non possiamo noi attaccare i vari, perché per esempio un pensiero potrebbe essere quei 200 milioni, invece di metterli per uno stadio che ormai non si recupera, metteteli per uno nuovo, voi ne mettete 200, io ne metto, non lo so, 500, e con 700 facciamo, sto buttando a indovinare, però così non si fa così il mio mestiere, quindi io aspetto che De Laurentiis ci dica, io sono pronto a mettere questa cifra, se il comune mi dà una mano, la regione, il finanziamento regionale ci dà una mano mettendo quella cifra a mia disposizione invece di metterla nel Maradona che è inutile, mi viene incontro. Può darsi che è questo, può darsi che è altro, e non lo sappiamo.
3: Ok Paolo, grazie mille per il tempo che
1: ciao, grazie Gian. Ugo,
4: ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao,
4: senti, io non mi strapperei i capelli, anche perché non ne ho, quindi per il mancato arrivo di Gila.
1: No, vabbè, un buon giocatore. Mo certo
4: sì,
1: di noi
4: piace,
1: si
4: certo,
1: strappa i capelli. No,
4: venuto,
1: no.
4: Non mi sarebbe dispiaciuto, però penso che la priorità sia il vice di Lorenzo. Nel pacchetto di centrali difensivi
1: io
4: ho
1: un'idea tutta mia,
4: ben messi, sia
1: però posso dirti la mia, Ugo. Io voglio dirvi la mia, perché è particolare.
4: Ma noi ti chiamiamo per quello.
1: Poi quello che pensa De Laurentiis, quello che pensa Mann e quello che pensa Allegri conta, non conta quello che penso io. Io dico che la priorità per me sono i due attaccanti. Noi l'anno scorso abbiamo avuto un problema ancora una volta enorme a fare gol. Quest'anno che facciamo? Ripartiamo con Lang, ripartiamo con Lucca. Io dico prendiamola, non è andata bene con Lang e Lucca, il Napoli deve trovare un attaccante esterno che si alterna con Alisson e deve trovare una punta centrale alternativa a Højlund, tutti e due da 10 gol, perché noi ne abbiamo fatti 58 dopo averne fatti l'anno prima 59. Per quanto riguarda la difesa, è vero che dopo essere stati la migliore difesa siamo peggiorati l'anno scorso, però è altrettanto vero che per il peggioramento della fase difensiva la responsabilità secondo me sta molto nel fatto che si sono fatti male Di Lorenzo e Rachmani, mentre l'anno prima le hanno giocate tutte, quindi sperando che non succeda
4: e
1: nulla,
4: anche Buongiorno non è stato proprio alla
1: sperando che
4: delle
1: migliori,
4: sue prestazioni,
1: esatto,
4: migliori,
1: sperando che, però per la difesa secondo me riusciamo a fare con una bella organizzazione difensiva, con Marianucci e Rafa Marin che possono dare una mano. L'esterno al posto di Mazzocchi serve, è uno, e poi per me, se resta anche sta bene, poi serve il portiere, secondo me, e quell'altra cosa importantissima sono i due attaccanti, a meno che Lukaku e soprattutto Lukaku più che Luke Lang non piaccia molto ad Allegri.
4: Io paradossalmente, scusami, per completare il discorso sui centrali difensivi, e perdonami il gioco di parole, non prenderei manco un Pocazzi là, come si chiama?
1: Pocazzi.
4: Se la quotazione dovesse lievitare oltre...
1: No, più che gioco di parole dovremmo dire, ora non è che mi sono innervosito e ho iniziato a dire male parole.
4: No, ma sto scherzando.
1: No, stiamo
4: Paolo.
1: No, pure io ho scherzato, il cognome fa venire...
4: Mi manca un po' cazzo, Biasso.
1: No, fa venire in mente una mezza imprecazione, ma il giocatore è giovane, bravo, io non mi innamoro dei giocatori dopo una partita.
4: La quotazione, perché se poi in seguito alle prestazioni del...
1: No, poi è una partita, poi il Sudafrica si è messo là dietro e lui ha giocato molto bene nelle barricate, bisogna vedere se fa il difensore con tanto campo alle spalle, quindi... Tante cose da vedere. Lui gioca negli Stati Uniti, gioca con i Chicago, quindi sì. È un giocatore che anche il monitoraggio è abbastanza, non so come dire, relativamente significativo. Ecco, questa è la parola giusta. Nel senso che tu lo vedi che ha fatto bene, ma dove ha fatto bene? Nel campionato?
4: USA,
1: non è che la vedi che ha fatto
4: però
1: bene in Inghilterra.
4: A questo prezzo, a queste quotazioni, ancora potrebbe essere anche considerata la giovanissima età.
1: Però giovanissima età, Sudafrica e Chicago, zero esperienze in Europa, dove oramai i giocatori si capisce di che pasta sono fatti. Grazie.
4: Senti,
1: Ugo.
4: Perdonami, l'ultima cosa, senti un po' di tempo fa che tu segui molto anche la Primavera, vorrei una tua opinione a questo punto, sempre in tema di centrali, su Cristian Garofalo
1: ha giocato centrale perché il Napoli giocava a 3 a un certo punto, lì faceva il braccetto di sinistra, può giocare anche a 4 in una difesa a 4 come esterno sinistro, un mancino dotato di un buon piede mancino. Sono tanti ragazzi che sono bravi, Prisco, Di Chiara, ce ne sono tanti che sono buoni giocatori, Caucci, l'esterno a destra, Basso, il braccetto di destra, ce ne sono di giocatori bravi nella Primavera, ma se la domanda c'è qualcuno pronto per la prima squadra non c'è nessuno proprio.
4: Almeno di qualche convocazione?
1: No, perché siamo quest'anno, teniamo già la folla di Mare Castel di Sangro, non credo che ci saranno Primavera da aggregare.
4: No, vabbè, dico, sai, in emergenza qualche panchina.
1: Vediamo quanti ne restano, speriamo di no. Questo speriamo di no, perché tra l'altro l'anno scorso i Prisco e De Chiara, che andavano a giocare con la prima squadra, erano Prisco e De Chiara che nel momento migliore del campionato sono venuti meno all'allenatore della Primavera, che ha perso punti per strada, che probabilmente senza tutte quelle panchine che poi non sono mai stati utilizzati con la prima squadra di Prisco e De Chiara, probabilmente non si retrocedeva. Questa è stata una conseguenza purtroppo dei problemi della prima squadra, che degli infortuni che si è abbattuta anche sulla Primavera. Grazie, pubblicità.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. uscita autostrada Caserta Sud. Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Messaggio di Vincenzo: secondo te la sconfitta del Brasile di ieri è un'ulteriore dimostrazione che senza un pressing e riconquista fatte bene non si va da nessuna parte? L'Inghilterra per me passerà con la Norvegia, perché Tuchel quello lo fa benissimo. Bisogna farlo, perché la Norvegia, che ha grande coraggio, bravissimo Solbakken, palleggia, gioca il, anche se ha la scorciatoia della palla addosso a Holland, la sfrutta molto poco, la sfrutta raramente, non lo mette sotto pressione con 50 palloni che pure lui ha la forza per tenerli giocati addosso, come facevamo noi, tanto per evitare ogni riferimento, non è puramente casuale. I centravanti a volte sono più lucidi a segnare quando non fanno 50 duelli per pallate buttate su di loro. Ecco, lui da questo punto di vista è poco sollecitato e quindi è sempre bello, fresco, lucido quando poi deve piazzare il colpo vincente, perché loro hanno coraggio a palleggiare, hanno coraggio ma non hanno, soprattutto nei difensori, qualità tecniche straordinarie, quindi vanno pressati. Il fatto che il Brasile li aspettasse non mi è sembrata una grande idea. Poi dopo hanno sbagliato i gol, lo so, però sono d'accordo che oggi nel calcio moderno bisogna andare a evidenziare i difetti degli avversari. Il difetto della Norvegia è sempre, visto che ce ne sia uno, però insomma la cosa meno positiva è la qualità dei difensori, soprattutto i centrali, e allora a quel punto ti vengo a pressare visto che tu vuoi palleggiare. Invece il Brasile aspettava. Bravissimo Paolo, che piacere ascoltarti, ormai seguo solo teletrasmissioni che sei presente, grazie, complimenti. Raffaele da Via Pomeo, grazie Raffaele. Fuori Lukaku e Lucca, dentro Balogun oppure Charlotte, dice questo amico. Altre proposte le fa Marco: Bellanova, Gatti, Indur, Di Gregorio, Ken. Intanto prendiamo questi, che ne dici? Un saluto Marco, insomma un po' complicato, nel caso di Ken la vedo praticamente impossibile, Indur anche la vedo difficile, Bellanova e Gatti no, Di Gregorio non so se è un portiere che piace al tecnico del Napoli. Lo stadio con un investimento certo di 1 miliardo a ricavi incerti, il piano di rientro nello scenario più favorevole possibile di oltre 20 anni, ammesso che il calcio sia ancora attrattivo di questo passo. Questi numeri veri che qualcuno reclama. Stefano da Napoli, corretto questo messaggio, molto corretto. È bene farlo, ma non è che lo fai e il giorno dopo hai recuperato un investimento così importante. Cosa ne pensi di Natali, 18enne? L'ho visto poco, con un under 19 molto deludente, devo dire, che è stata anche eliminata e non mi è piaciuta come mi piaceva per esempio vedere l'under 21 o l'under 17, molto deludente quest'under 19 di Bollini. E Natali ha fatto il suo, mi sembra un buon giocatore, promettente. Il Marocco non ti piace? No, mi piace molto. Cioè, pensi, che ne pensi dell'espulsione, quindi della squalifica eliminata al giocatore americano Michele Landolfi, che inneschiamo un meccanismo perverso che non penso si possa gestire, quindi è un'anomalia delle tante che ci sono in questo momento nel calcio, nella politica, però direi più che nel calcio. Segna di questa mia previsione: Marocco elimina la Francia perché gioca troppo bene, dice Italo. Quest'anno la Norvegia sembra la Croazia del 2018. Alda Portici: nessun allenatore avrebbe accettato di allenare il Napoli senza mercato, la scelta di Allegri è stata obbligata. Non lo so questo sinceramente. Sinceramente, dice Giosuè, ti piacerebbe Gatti? Spero che non andiamo su un difensore così. Poi se viene Gatti ti fiamo pure per Gatti, gamma fa, ma io non tifo per l'avvento di gatti in maglia azzurra. Antonio.
8: Ciao, buonasera. Ciao Paolo, buonasera, è un onore sempre parlare con te. No, quel signore che ha detto che il Marocco eliminerà la Francia, mi ricorda quella battuta, ricordati che il Marocco passerà il turno, no? Come disse Massimo Troisi. Ce la andiamo a giocare a questo punto. Vabbè, no, per quanto riguarda il Napoli, io fatto della plusvalenza di quella politica che si faceva tanti anni fa, quasi una ventina d'anni fa, fino a 10 anni fa. Non è più possibile, perché non ci rendiamo conto che il Napoli è diventato una squadra di primo livello. Quindi tutto quello che facciamo è sottovalente di grandimento. E qualsiasi cosa andiamo a mettere male, come si è visto con Ghiro, come si è visto con l'altro, con l'altro giocatore. Insomma, sono subito usciti altri club che vogliono sottrarre a Napoli queste risorse. E quindi i prezzi aumentano, le complicazioni e quant'altro.
1: Però per esempio questo discorso lo possiamo prendere uguale fare per l'Inter, che aveva puntato 3 giocatori, sono arrivati altri club e glieli hanno soffiati.
8: Ma là è un altro, come si dice, ancora un altro livello in più, no? Perché là si parla di cifre ancora
1: no,
8: più
1: per elevate. Dire che la concorrenza c'è
8: è notevole.
1: Come e se non hai l'Inter, e non ce l'ha né l'Inter e il Napoli, possibilità esatto, tipo Real Madrid o Manchester City, che vanno su un giocatore, mettono 100 milioni e se lo pigliano
8: e se lo prende, allora,
1: rischi di perderli.
8: Ma secondo te...
1: Ma le italiane, questo discorso, estendilo un po' a tutte le italiane.
8: Tonali 100 milioni. E quanto vale McDonald's?
1: No, ma questo discorso di non poter più fare determinati acquisti lo devi estendere a tutte le italiane, perché pure la Juve sta lì a contare lo spicciolo, l'Inter perde giocatori che vorrebbe prendere, non li riesce a prendere. Il Milan ha fatto gli investimenti, ma sicuramente dovrà fare qualche uscita per riequilibrare i costi e i ricavi. Che altro c'è? Il Como c'ha la possibilità illimitata teoricamente, però c'ha un bacino di utenza talmente limitato che il fatturato è piccolo, esatto. Quindi pure lei va incontro a sanzioni per i fair play finanziari.
8: Io ti volevo invece dire un'altra cosa riguardo ad Allegri. Allora, lui da quando è stato esonerato, se sbaglio mi corre, circa una ventina di giorni per incominciare un po' a mettere le mani sul Napoli e sui suoi, diciamo, componenti come calciatore, no? Allora, secondo te lui ha fatto questo tipo di operazione, cioè ha detto questi me li dovete rimanere, poi adesso me li vedrò quando tra 10 giorni saranno lì a Di Mar e li vedrà impegnati sul campo. Secondo te, come io l'ho pensato così, secondo te è così, oppure gli hanno già detto guarda, 6 giocatori di questa rosa andranno già via, quindi gli hanno già scremato un poco la situazione, cioè lui ha detto a me questi giocatori mi servono, ok? Questi 10 giocatori mi servono, quest'altro 10 li voglio vedere e questi sono le liste che vanno via.
1: Secondo me dobbiamo dividere i giocatori del Napoli in tre gruppi, li dobbiamo dividere.
8: Io ti lascio e ti saluto.
1: E ti rispondo, grazie.
8: Ciao.
1: Secondo me li dobbiamo dividere in 3 gruppi, quelli che si vogliono confermare, quelli che il Napoli ha deciso insieme ad Allegri di confermare e che resteranno a meno che non arrivino offerte irrinunciabili, e poi lì vai a valutare se c'è il sostituto, se quell'offerta il giocatore la gradisce molto e quindi è impossibile trattenerlo. Però se non succede nulla di particolare, ci sono quelli che partono da McTominay, Højlund, lo stesso Vergara, Gutierrez, Allison, che vi devo dire, lo stesso Rachmani, Di Lorenzo, sono dei giocatori che Napoli ha deciso di tenere, e questo è un primo gruppo. Poi c'è un secondo gruppo di giocatori che sono in bilico e si faranno delle valutazioni in base a quello che succederà sul mercato. Se ci sarà l'opzione di trovare un altro difensore e fare partire Oliveira, di trovare un altro attaccante e fare partire Lang, se c'è offerta per Lang, lo stesso per Lukaku, lo stesso per Anghissa, ecco che il mercato del Napoli si movimenterà un po' di più, con un numero più elevato di calciatori che possono entrare. Poi c'è un terzo gruppo, quelli lì che andranno via sicuramente. Ma come, quando, dove andranno, non andranno in ritiro, Maca Houston, Gonge, Lindstrom, Zerbin, cioè non rientrano proprio nei piani tecnici del Napoli, cioè devono trovare una squadra, perché se non trovano la squadra stanno a Napoli, il Napoli li paga perché c'è il contratto, ma stanno fuori da rosa, perché stanno fuori nelle liste e non riescono ad entrare. Poi lo faremo il discorso delle liste. Nelle liste non riescono ad entrare questi giocatori. Già dobbiamo fare un piccolo sforzo se vogliamo confermare, per esempio, Giovane, che ora è diventato over da under, probabilmente bisogna fare un passaggio con qualche giocatore under in difesa o sull'esterno o a centrocampo negli altri ruoli dove il Napoli, il portiere, se prendono questo ragazzo francese Resté, non credo, però se prendono lui è un under, per dire, se il Napoli se da qualche parte mette qualche under si può permettere il lusso di tenere Giovane, altrimenti se entrano tutti over negli altri ruoli già non ci siamo più, ho fatto il conteggio, già non ci siamo più per mettere dentro Giovane che sarebbe il 18° over. È un po' complicato farlo così senza una grafica che ci aiuta. Allora, grazie a questo amico Gigi che dice: io non capisco di calcio ma ti seguo perché gli argomenti, potresti parlare anche di fisica quantistica, no, o di qualsiasi altra materia astrusa, bello sapere che c'è ancora chi riesce ad argomentare le proprie posizioni, questo mi piace molto farlo e ti ringrazio, mi fa piacere che tu lo sottolinei. Raffaele.
9: Sì, ciao Paolo, buonasera. Innanzitutto vabbè, complimenti per tutte le trasmissioni a cui partecipi, è la prima volta che interagisco, volevo farti complimenti.
1: Grazie.
9: Volevo intervenire, vabbè, volevo farti una domanda sul Napoli, per, anche per le parole che ha detto della Ventus oggi, però stavo guardando un po' il TG24 e ho visto dal vivo le parole di Trump sulla sua, sul suo intervento, c'è una roba allucinante sinceramente, proprio ha delirato completamente, perché lui ha detto chiaramente di essere intervenuto sulla situazione dell'espulsione di Dybala. Tra l'altro lui ha detto che capisce anche di sport, qualcuno forse gli avrebbe dovuto anche spiegare un po' il regolamento del calcio, insomma, che non è quello del football, e niente, lui praticamente ha detto chiaramente che lui è intervenuto per far togliere l'espulsione a questo
1: calciatore, sì, Dybala,
9: una roba allucinante,
1: è un precedente di una pericolosità incredibile, perché si può innescare un meccanismo di e allora pure a me che è la fine del calcio, allora pure a me la fine del calcio, un giocatore viene espulso, poi si fa il ricorso a questo articolo 27,
9: no,
1: tu dimostri così e che basta, tutto quello che succede in campo non ha più nessun valore, si decide tutto poi il giorno dopo nelle segrete stanze del potere, questa è la fine, veramente questo sarebbe la fine del calcio.
9: No, ma poi è un presidente di uno Stato, cioè non è un dirigente sportivo o un presidente di una federazione.
1: Ragazzi, contemplato nello sport, purtroppo lo so che sembra sbagliata la cosa che sto per dire, ma credetemi, non lo è contemplato l'errore, cioè non meritava quell'espulsione e purtroppo l'arbitro ha visto male, l'ha espulso e si farà la sua giornata di squalifica, purtroppo, mi dispiace ma è così.
9: Ma in questo caso mi pare che ci fosse anche tra l'altro.
1: Anche tra l'altro non siamo in presenza di quell'episodio proprio di una chiarezza e di un'evidenza estrema, sì. Dove dice guarda, però poi dalle immagini si evince che non l'ha nemmeno toccato. Lì è tutto un discorso di volontarietà, non volontarietà, però la gamba rischia di spaccargliela per come
9: esatto.
1: A Muaremovic, se non ricordo male.
9: Esatto, insomma. sì, esatto. Vabbè, comunque niente, vabbè, questo volevo. Poi c'era anche un'altra domanda sul Napoli, lascio spazio agli altri. Buonasera,
1: grazie a te, grazie assai. Graziano da Pordenone, grazie per i complimenti. Non sto seguendo il Belgio, stanotte gioca con gli Stati Uniti proprio, ne stiamo parlando di questa partita. In quale ruolo sta giocando durante i mondiali? Se vogliamo fare numerico, sta giocando in un 4-2-3-1 centrale dietro la prima punta, che però tranne una partita che ha iniziato Lukaku, la prima punta finora inizialmente l'ha fatta sempre De Ketelaer, che non è una vera prima punta, e De Bruyne alle sue spalle con Trossard e Doku sugli esterni, 4-2-3-1, questa è la scelta di Garcia. Secondo te Allegri come potrebbe utilizzarlo? Per me così, oppure mezzala, con tante volte la possibilità di andare poi a occupare quella posizione che è la sua preferita. Un abbraccio, grazie per la tua competenza, grazie a te, forza Napoli sempre, Graziano da Pordenone. Allora, questo amico ha composto un organico, io dico che già siamo coperti, dice questo amico, a 4 con Di Lorenzo, Marianucci, alternativa, Rachmani, Beukema, Buongiorno Olivera, Gutierrez, Spinazzola, a 3 Di Lorenzo, Marianucci, centrodestra, Rachmani, Beukema, centrale, Buongiorno Olivera, centrosinistra, Dino Brasiello. Allora, se tu fai questo discorso e si fida di Marianucci come anche come esterno di una difesa a 4 Allegri, io ti do ragione, ti dico che per me veramente la priorità forse è ancora di più quella che dicevo prima, di andare a cercare gli attaccanti che ci fanno aumentare il numero di sti benedetti gol, ne abbiamo fatti 31 meno dell'Inter, il vero grande gap è quello da colmare, ne abbiamo fatti 31 meno dell'Inter, Per me, se va tutto bene, non abbiamo gli infortuni dell'anno scorso che ci hanno costretto poi a cose strane, Juan Jesus a destra, una serie di situazioni, di toppe che ci hanno fatto poi prendere più gol. Se va tutto bene, che Di Lorenzo, Rachmani giocano le loro partite con le giuste rotazioni, Buongiorno fa un campionato migliore, cresce il rendimento di questi ragazzi, Olivera da centrale pure può fare bene, veramente tutta questa priorità sulla difesa io non la condivido, se è vero che c'è. Io penso più che la priorità sia il vice di Lorenzo e gli attaccanti e poi il portiere. Il centrocampista è tutto legato al discorso di Anghissà, De Bruyne, restano o non restano. Pubblicità.
10: Non è estate senza
11: mare, tranquillità,
10: le cene all'aperto,
11: le angurie freschissime
10: e le infradito.
11: Ma la cosa che proprio non può mancare
10: è il sole.
11: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
10: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
11: Sole 365, la spesa tranquilli.
12: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Allora, era Dino Brasiello il messaggio prima sulla composizione della difesa sia a 3 che a 4. Guido, ciao.
13: Piacere Paolo, buonasera. Senti,
1: ciao.
13: Sono 28 anni che ti seguo, è la prima volta che riesco a contattarti. Dai tempi di Saverio Russo per te,
1: come non mi ricordo.
13: Ai tempi di Novellino facevamo la Agnese il giovedì.
1: come no, col mister
13: Facebook, tutti questi signori che ci hanno fatto divertire in passato. Paolo, tutto a posto. Senti, ma io volevo farti una domanda. Complimenti prima per la trasmissione.
1: Grazie.
13: E tutto il resto. Ma secondo te il Napoli l'anno prossimo che marcia avrà con gli innesti nuovi e quelli che rimarranno? È una domanda che poi diciamo faccio così perché mi viene spontanea.
1: Agli innesti nuovi dobbiamo vedere quanti saranno e chi saranno i giocatori. Dobbiamo aspettare. Che marcia avrà? Per me, se ti devo rispondere, e ti rispondo perché io rispondo a tutti, non su queste domande provo a dare soddisfazione a tutti. Per me dipende da che testa c'ha Allegri. Se Allegri c'ha la voglia di cambiare un po' alcune cose che ha fatto negli ultimi anni, secondo me ci va bene lui, ci andiamo bene noi. Se Allegri si ostina a proporre il calcio che ha proposto negli ultimi anni, dobbiamo soffrire.
13: Va bene. Poi Paolo, io ho mio figlio a fianco che voleva salutare te.
1: Va bene.
14: Ciao.
1: Ciao, come ti chiami?
14: Tu Gennaro.
1: Ciao Gennaro, grazie. Ciao, grazie a
13: te. Va bene. Poi Paolo,
1: ciao, grazie,
13: un bocca al lupo per tutto e alla prossima. Va bene, ha fatto piacere intervenire in diretta con te. Ti ripeto, ti seguo da quando avevo 15 anni, dai tempi di Stefan Walk.
1: grazie assai.
13: Va bene,
1: ciao Guido,
13: un bacione, ciao. Di nuovo complimenti, ciao, ancora, ciao, per la trasmissione.
1: Grazie. Allora, Paolo, apprezzo sempre la tua capacità critico-analitica. Una piccola rettifica su Juan Jesus a destra, che io ricordo sempre per scelta tecnica con Beukema in panchina. Ti ringrazio per i complimenti. La rettifica perché? È stata una scelta. Ah, dici tu che non era per i problemi dell'organico. Sì, lo so, ricordo perfettamente che in certi casi c'era l'opzione Beukema e quindi la possiamo chiamare scelta tecnica, però comunque c'era un'emergenza, nel senso che Di Lorenzo mancava, Mazzocchi non poteva giocare nella difesa a tre lì, e quindi all'inizio era problematica di organico per infortuni, e poi sulla scelta tecnica è vero, Beukema e Juan Jesus diventò una scelta tecnica che vide in tutti noi una grande sorpresa quando il mister decise di mettere Juan Jesus lì. Enrico.
15: Buonasera, ti seguo anche io da 30 anni, però fortunatamente ci sentiamo più spesso dell'amico che ha chiamato prima, che era la prima volta. Allora, no, ti volevo dire, io sono pienamente d'accordo con la tua visione degli attaccanti, anzi non capisco perché se ne parli così poco.
1: Ma,
15: perché...
1: Scusa Henry, ma io lo sai perché io cerco veramente di far, non le mie opinioni, non penso che siano molto stravaganti per fare così un po' di sensazionalismo, non mi interessa proprio nulla. Io dico le cose per cercare di seguire una logica. E qual è il problema che abbiamo avuto molto spesso? Quello di segnare. E oggi pensiamo, sento dire che prenderemo solo il difensore esterno, il centrocampista, il portiere e gli attaccanti stiamo a posto così. Ma te li tenevamo questi qui e non segnavamo.
15: Magari sono voci messe in giro ad hoc proprio per spostare la
1: situazione. Voglio sperare, voglio sperare.
15: Perché ti direi, secondo me, vabbè, dei tanti acquisti dell'anno scorso, l'unico su cui proverei, insisterei, diciamo, a recuperarlo è Beck, ma per gli altri credo che siamo messi un po' maluccio. In attacco io vedo come calciatori spendibili assolutamente Vergara, Neres, Allison e Hollund, tutti gli altri, compreso Politano, per me sono calciatori, diciamo, sostituibili o che comunque probabilmente.
1: Ma vogliamo fare il conto dei gol, ragazzi? Se vogliamo fare il conto dei gol,
15: lo so,
1: ne diamo 15 a Hollund, e poi 10 a McTominay, siamo a 25, poi Politano 2, Neres 5. Vergara 5 e siamo a 30-40, poi i difensori e i centrocampisti arrivi una volta a 56, 57, 58,
15: Paolo,
1: 59
15: per arrivare
1: a 80, 75, 80 bisogna aggiungere un attaccante esterno che ne fa 10, un'altra punta che ne fa 8-9.
15: Esattamente.
1: Facile,
15: ma ti volevo fare solo una domanda, Paolo, perché su Vergara leggo sempre cose che secondo me creano un po' di confusione. A me è piaciuto molto quando ha fatto delle bellissime prestazioni, comunque da esterno alto che si accentrava e veniva dentro il campo, però sento e leggo troppo spesso che con Allegri potrebbe giocare da interno di centrocampo, da mezzala, ma io onestamente penso che lui abbia trovato una collocazione ideale in uno dei due che deve giocare dietro la prima punta ad allargarsi o ad accentrarsi, ma comunque è un calciatore più offensivo di quello che ha fatto vedere nelle giovanili, diciamo così. Tu che opinione hai sulla sua collocazione tattica?
1: Ancora non c'è una definizione bella precisa, io credo che possa fare un po' tutto, perché è un giocatore che può giocare più avanti, proprio dietro, proprio vicino alla prima punta, quindi quasi da attaccante, però se lo metti in mezzala ti fa la sua partita anche lì.
15: Va bene, grazie, buona serata. Ciao.
1: Allora, il problema non era segnare ma tirare in porta, in quanto segnare è colpa degli attaccanti mentre tirare in porta è colpa dell'allenatore. No, ma questo è giusto. Massimo mi manda questo messaggio: il creatore di presupposti è l'allenatore. Una volta che però l'allenatore crea i presupposti e non teniamo gente con tanti gol nei piedi, il problema in parte si propone. Io sono per la combinazione delle cose, non direi una o l'altra, io direi troviamo l'allenatore, che l'allenatore crei i presupposti per costruire molte palle gol, che poi gli attaccanti siano persone con un fiuto del gol, diciamo così, che li possa portare a segnare di più, sempre le cose abbinate. Grazie a Fabio Esposito in regia, vi lascio, chi c'è? Calvano con Calaiò, e l'appuntamento è per domani con 442, non c'è Calaiò, domani Calaiò. Bene, domani alle 18:442, un saluto da parte di Paolo del Genio, buona serata a tutti.

0: Play. Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera, da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Paura questa mattina sul lungomare di Napoli, dove un violento scontro frontale tra un taxi e una Suzuki Ignis ha provocato il malore di una donna. La ferita è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento. La Protezione Civile della Campania ha diramato un'allerta meteo di livello giallo valido fino alle 13 delle ore alle 20 di oggi. Su tutto il territorio regionale sono previsti rovesci e temporali improvvisi, anche di forte intensità. A livello locale le autorità raccomandano la massima prudenza per il rischio di fenomeni intensi e rapida evoluzione. Ancora cronaca, un inseguimento per le strade di Casoria si è concluso con l'arresto di un 32enne. L'uomo ha tentato di fuggire in scooter dalla polizia, ma è stato bloccato dagli agenti. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati quasi 2 kg di marijuana hashish, denaro contante, munizioni e materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Le indagini sono ancora in corso. Proseguono i controlli contro i reati ambientali nell'ambito delle attività di contrasto della terra dei fuochi. La Polizia Metropolitana di Napoli ha eseguito in via Argine due aree di circa 1100 metri e 1000 metri quadrati un sequestro. Queste aree erano utilizzate come officina meccanico, parcheggio e deposito di materiali edili senza le necessarie autorizzazioni. Accertate diverse violazioni ambientali, tra cui gestione illecita dei rifiuti, scarichi non autorizzati ed emissioni in atmosfera prive di permessi. 3 persone sono state denunciate alla Procura di Napoli. Spazio agli eventi, dopo il successo del concerto record di Tor Vergata, ultimo annunciato il tour degli stadi del 2027. Il cantante romano farà tappa anche a Napoli, dove si esibirà allo stadio Diego Armando Maradona il 27 giugno. Andiamo con lo sport. Sono entrati nel vivo i festeggiamenti per il centenario della Napoli con la presentazione della nuova maglia Home 2026-2027 a bordo della MSC World Europe. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ripercorso la storia del club, sottolineando i risultati raggiunti negli ultimi anni e rilanciando i progetti per il futuro. Tra gli obiettivi prioritari restano la realizzazione del centro sportivo e il tema dello stadio, sul quale il patrono azzurro ha annunciato un confronto con il presidente della regione Roberto Fico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Amici ed amiche di Kiss Kiss Napoli, buonasera da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il calcio della sera. Emanuele Calaiò, mio compagno di viaggio in questa stagione, si sta godendo ancora qualche giorno di meritato relax e nei prossimi giorni appunto ritornerà qui al mio fianco. Però quella di oggi è stata una giornata molto importante, molto interessante, in primis perché è stata presentata, come tra l'altro ci ricordava anche Lucio Pengo nel corso del giornale radio, la Maglia Home 2026-2027 del Napoli a bordo della MSC World Europe, una presentazione in grande stile, una maglia che personalmente piace molto. Perché? Perché è molto semplice, c'è quell'azzurro che ricorda tanto le maglie del Napoli degli anni 80 e il logo, la patch che è stata, diciamo così, ripensata in occasione di questo centenario del Napoli, racchiude davvero sia il presente che il passato, con un occhio naturalmente al futuro. Però voglio ascoltare anche i vostri pareri in merito alla maglia presentata quest'oggi. Aurelio De Laurentiis, che ha parlato, così come anche Valentina De Laurentiis, questo pomeriggio a bordo della nave. Si è parlato di mercato, si è parlato di strutture. Abbiamo anche ascoltato le risposte del presidente della regione Fico, così come anche del sindaco di Napoli Manfredi, relativamente alla richiesta di De Laurentiis. Per rimanere competitivi c'è bisogno di strutture, lavorerò giorno e notte per la creazione del centro sportivo e del nuovo stadio, ma ho bisogno di una mano da parte delle istituzioni che hanno prontamente risposto dicendo: noi siamo prontissimi a supportare il Napoli nella persona di De Laurentiis, ma c'è bisogno di fondi privati, perché la cosa pubblica non può, ecco, più di tanto aiutare dal punto di vista economico un privato per la creazione di uno stadio, se si pensa alle spese che attualmente sono richieste per creare uno stadio moderno. Perché si parla, e lo ha ricordato anche De Laurentiis parlando degli investimenti di Inter e Milan e anche della Roma, si parla di cifre che girano intorno al miliardo di euro. Ha parlato anche di mercato ed è stato molto chiaro: secondo me non dovremmo comprare nessuno vendendo poi molti giocatori. Questo è il riferimento ai ben 47 calciatori attualmente facenti parte della rosa del Napoli. De Laurentiis ha detto in parole molto chiare e nette: prima vendere, poi nel caso, se ci sarà bisogno, compreremo. Mi fido molto di Massimiliano Allegri, che è un allenatore aziendalista, e quindi massima fiducia nel neotecnico, che tra l'altro verrà presentato il prossimo 14 di luglio alle ore 11:30. Siamo pronti per partire con il nostro filo diretto, allora 021 546 6873 il numero per poter intervenire, 342 00 00 100 invece il contatto a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo con Raffaele. Ciao Raffaele.
1: Ciao Marcello, forza Napoli.
0: Ciao.
1: Per quanto riguarda la maglia sembra che quella del Napoli è bellissima, però questa è particolarmente bella, devo riconoscerlo, perché la maglia del centenario, e io del centenario almeno la metà ci sono stato bene, diciamo, perché sono del 63, ho 63 anni, quindi
0: metà storia del Napoli l'hai vissuta in prima persona.
1: Sì, io sono stato allo stadio, l'ho sempre detto questa cosa, dal 74-75 che vado allo stadio, insomma, no? Ultimamente non sono andato tanto perché ci sono tanti problemi, però vabbè, non fa niente. Niente, Marcello, ti volevo dire, io sì, ho chiamato anche altre trasmissioni, no? Ho detto che per quanto mi riguarda lo scudetto che vinse Spalletti,
0: sì,
1: lo vinse perché Spalletti era l'unico allenatore in Italia che sapeva cosa significasse fare una preparazione e giocare solo 3 mesi, perché lui, avendo allenato i russi dopo 3 mesi stanno 2 metri di neve a terra e si bocca il campionato, allora lui fece una preparazione un po', secondo me,
0: un richiamo di preparazione, no? Fu molto intelligente,
1: una cosa più leggera, sì, una cosa, sì, all'inizio, dico, no? Mo dico io per mister Allegri, che io comunque ho piena fiducia in lui, dico sempre forza Allegri perché lui è l'allenatore del Napoli, non è un altro.
0: Certo.
1: Per mister Allegri, come gli converrebbe, visto che abbiamo delle partite già toste all'inizio,
0: sì,
1: converrebbe fare come ha fatto questo mister che avevamo, che ci ha fatto insomma un po' soffrire per quanto riguarda gli infortuni, oppure fare una preparazione un po' più leggera all'inizio, ma da qua non lo so come si fa, però chiedo anche te, va bene? Grazie, Marcello.
0: Grazie a te.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Lego.

0: Valle d'Emilia Romagna, per quanto riguarda la Campania, la provincia di Salerno è là che si...
1: Nel Salernitano?
0: Nel Salernitano, è tra le periferie dello Schwinsers, per la Toscana in testa al litorale di Livorno, quindi se siete Schwinsers oppure volete fare uno scambio di coppie che tenete vostra moglie, dici chiavo.
1: Ma non funziona così. Non è che la prendi e la consegni al primo che capita.
0: La torna in rete, ecco, dovete andare nella...
1: Ha fatto risare Amazon, ritorna indietro.
0: La provincia di Salerno, con quelle spiagge là, insomma, che vanno forte per questa cosa qua.
1: Credo siano le parti di, sai, forse ci vuole San Marco, Santa Maria di Castellammare.
0: Io personalmente sono anni che organizzo un'orgia, ma sono sempre su lì, ben mai nessuno. Cioè, proprio sono come quei bambini che organizzano la festa del compleanno, non ci va nessuno. Cioè,
1: scusami, ma tu dove promuovi?
0: Una tristezza.
1: Dove promuovi queste tue iniziative? Dove le promuovi?
0: A casa, io ho una bella casa, insomma.
1: No, dico, dove ti pubblicizzi? Che
0: lo bello divano, ma sono sempre solo lì, una malinconia.
1: Penso gli hanno aumentato pure il biglietto, perché mo gli costa 1,50 euro arrivare dall'altro lato del divano. No, ma dico, tu ti promuovi sul web.
0: Sono
1: due,
0: poi cambini. Lo dici su, è bene.
1: Dipende, mi fai trovare una bella caprese?
0: Ti faccio trovare una bella. Chi lo so, tira la bocca tutti. Usare le vaccine, sembra chi. Cioè le bufole venga così vicine, sono che casi. Vabbè, fateci
1: c'ha le amicizie lui, ragazzi.
0: Fateci sapere se siete nella provincia di Salerno che fate le cose pure là.
1: Ah, va bene. Allora.
0: Peccato che al suo dice era tu se fossi stato contento.
1: No, ma proprio per l'orario non va bene, ragazzi. Vabbè, ci sono dei vocali.
0: Che cazzo sta dicendo?
1: Rosario, ma io ho quasi la tua età, ma la moglie di 40. Che faccio? Guardo solo?
0: La moglie di 40 penso che va bene, cara mia.
1: Eh sì, ma lui no, è troppo grande.
0: Tu hai 54.
1: Vabbè, ragazzi, è una media, non credo che se qualcuno c'ha 53 anni.
0: A me pure a 30 anni mi facevano trazzi e dici no, tu no.
2: Cioè, oggi avevo ragione che lo vecchio saggio. A dargli ovro benzina e poi a
0: lambiare.
1: Cioè Rosario oggi che sta facendo anche palestra c'ha anche un certo fisico.
0: Vabbè, però è inutile che lo dici con l'ironia,
1: ha messo ironia? Avevi sentito? No, non c'era. Va bene ragazzi, sentiamo 081 546 6873. Ricordiamo una cosa, noi abbiamo parlato spesso con chi vive di questo mondo, no? Quello del scambio coppa, i swingers eccetera eccetera. Ricordate che non è che adesso dite vabbè andiamo su queste spiagge in queste
0: zone.
1: Non
0: vi fanno entrare, no?
1: Esatto, ci sono un bel po' di regole.
0: Ma dico per esperienza, non richiate, spendete solo soldi e benzina.
1: Meglio spenderli per una caprese che non per fare una cosa del genere, capito? Pronto?
0: Pronto.
3: Pronto ragazzi.
1: Ciao.
3: Buongiorno Rosario, Marco.
1: Buongiorno.
3: Sei felice?
0: Ciao, felice.
3: Che non vi chiamavo, sono stato fuori, ma ho sempre seguito internet.
0: Grazie.
3: E per ritornare vecchie abitudini, no?
0: Sì.
3: Marchetti, ma per occhi raggi di masse e per
0: occhi sì, tu hai detto tu.
1: Ma perché per occhi?
0: Che soldi che tenne 9 euro, coglione, che la manera, chi sta si chiama 9 euro?
1: Ragazzi, allora, voi avete una concezione.
0: Io ognuno mi che faccio.
1: E dello spendere, cioè, se tu anche sei milionario, però poi compri una cosa, la paghi.
0: Ma io non me ne hai indo facendo
1: e non hai quello che dovresti avere. Cioè, se io compro Zagaria, cioè, tipo, lo ordino, poi quando mi arriva Nellino, io dico, scusami, ma io. Nellino entrerebbe in Zagaria, capito? Cioè è più piccolo.
0: Paolo Torici,
3: comunque
0: io ci fosse a te moglie la facessi poi fare poi.
1: Ma non lo istigare.
0: O ti faccio vedere a Nellino in acca,
1: Nellino
0: è un nervo Nellino, non devo dire.
1: Quindi è spendere poco o tanto, ma è ricevere quello che hai chiesto, tutto qua.
0: Hai vuole ricevere questo.
1: Certo. Tu ricevi quando paghi?
3: E vai sulla spiaggia se vuoi.
1: Comunque siete, è stata così bello quando ne chiamate per tutto sto tempo. Vai, ritorna in esilio, basta.
0: Ciao bello, ciao.
3: L'ultima cosa, comunque dimmi. Pure mi ha fatto pigliare la pilocità, devo fare fisioterapia alla schiena. Sono andato da un medico e ci volevano 50 centesimi per l'ascensore.
1: E che fatto?
3: Ha detto, ma che devo fare? La fisioterapia la devo fare per le scale salendo ogni volta che vengo.
1: Qua, 50 centesimi, mamma mia. Ma forse ci sei tu che si pirucchia per salute uno
0: da dove in ascensore 50 centesimi.
1: Ci sta, ragazzi, manutenzione.
0: E a quanto va la corrente? E ma
3: ciao
0: bello, ciao.
1: Ciao caro, ciao. E allora fermi lì 342 00 00100 per

0: Dice un amico: ragazzi, mi sono collegato adesso, ma com'è la storia dei 50 centesimi per l'ascensore? Sono validi solo per salire e scendere oppure l'ascensore è gratuito? E allora quanto dovrebbero far pagare nei grattacieli? 5 euro? Beh, diciamo che forse negli Stati Uniti d'America, nei paesi dove ci sono i grattacieli in generale, non credo ci sia mai stata una gettoniera per gli ascensori, non credo.
1: Però 6.000 dollari condominio.
0: Di fitto, di condominio, per le spese di manutenzione e tutto. Sì, ci sono alcuni vecchi palazzi dove vige ancora questa cosa della gettoniera.
1: Ma che sa, 50 centesimi mi sembra un po' troppo.
0: Sai, costi di manutenzione.
1: Buffa. Sentiamo un attimo, devi che dire, che cazzo ridi.
2: Faccio una domanda, ma sì. Vittorio, non passa per abbottire alla roba.
1: Chiamma bel Savindogna, tu facci sta festa ogni giorno. Io ingenuo non capivo che era Savindogna.
0: Ma ancora oggi nutriamo dei dubbi in realtà, Non siamo proprio sicuri se questa cosa sia legale da dire in onda, tra le altre cose.
1: Sì.
0: Al momento denunce non sono arrivate, quindi il tutto lascia ben sperare. Pronto?
3: Ma io dico no, Borisca, io chiamo Sam, no?
1: Sì.
3: Che si fanno fare? Non me ne so sempre, lo sa. Fanno fare, non me ne ha detto così più giù. Che si sono sei anni che stai chiamando in secche la cutalente?
1: Ma volete... Ma tu sei tu come saranno a me? Tu sei tu come saranno a me?
0: Sei una brutta persona, Rosanna.
3: Uccidere padre, 16 euro.
0: Tu stai facendo una cosa in psicologia che è molto brutta, perché Rosario era lì lì per superare questa crisi, questo trauma, perché ora andrà in Basilea dove veramente ci fanno mazza così, e lui che stava superando sto trauma adesso dovrà affrontare la Basilea con il ricordo che tu gli hai riacceso nella mente.
3: Ho capito, ma chi non ha riscaldato, sei pure chiuso.
0: Vabbè, ma lasciali parlare, che dobbiamo fare?
3: Parlando.
1: Ma quando avevo pavano, c'è una capresa, quando avevo pavano, coppa la piscina, servite lì. Quando
0: avevo pavano, il
1: 25 è una cutalette, chi dai? La cutalette 25 è.
0: Il problema.
1: Ma non tu?
0: Il problema.
1: Ma non si è mai vista, ho detto 15 a caprese 9 euro, ci sta, no? Con la piscina.
0: Ma la differenza è che tu almeno la carne l'hai mangiata, io ho mangiata il pumarola.
1: Vabbè, che sto saggendo tu? Cosa da avrei?
0: Guarda, mi credi, ci tornerei solamente per fargli la foto. Tornerei lì a mangiare.
1: Ma se donghissi 9 euro, basta la fornisce. Monnette.
0: Guarda lo strano, strano,
1: Pronto?
3: Pronto, pesa cane, si dice Basilea, no la Basilea. Ma
1: vabbè, ci hai scappato l'articolo.
0: È uscito un articolo?
1: Sì, è uscito l'articolo là.
0: Vabbè. Tu invece di sentirti premiato che ti ho omaggiato di un articolo, cioè vedi quanto sono generoso. Empire State Building, ho pagato 12 dollari 20 anni fa, però caro Salvatore, credo che tu abbia pagato per salire in cima.
1: Ma per vedere
0: esatto,
1: il panorama.
0: Quello è l'aspetto turistico, diciamo, no?
1: Come la Torre Eiffel, insomma.
0: Esatto, hai pagato per quello, però se invece...
1: Tu sei nato commercialista.
0: Hai capito.
1: Te l'avrei 7:30.
0: Ma Keanu Reeves a mare con i tarallini scoperti o coperti?
1: Oggi faccio per l'anno che bene, che fisica che faccio.
0: Ti aspettiamo.
1: Poi sono tutto panzo, o fisica e squiddi, però non so se conoscete SpongeBob.
0: Sì.
1: L'amico, il calamaro.
0: Sì, bello.
1: Chi lui fisica me? Mo.
0: Esatto.
1: Però mo si sta cunciando, vogliamo giocare.
0: Noi segna?
1: A ci caccia dei tentacoli, non tengo in mano. Tengo i tentacoli.
0: 6 luglio 2027, Nello. Fatti mettere già di turno, lo faremo spogliare e vedremo i risultati di un anno di palestra di Rosario Verde. Su un lido a Barcaturo, uno spaghetto a vongole 30 euro. C'è la cannavacciola, i fornelli forse? Ciao da Carlo. Carlo, la... come dire, ristorante che vai, menù che trovi, c'è poco da fare. Abbiamo ancora tempo, 081 546 6873, se volete dire la vostra. Ma io chiedo un'info, ma la strada per salire in Coppa Mund Vergine è aperta?
1: Non ne so,
0: possiamo mai
1: ragazzi,
0: sapere.
1: Google mappa, che ne sai?
0: Cosa ne possiamo mai sapere? Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo chiedervi, visto che avete visto report nello specifico i giovani che vanno via dall'Italia, vi dico solo che a ogni figlio lo Stato in Germania dà 400 euro al mese fino ai 25 anni, indipendentemente dal reddito. A Doiam, Luigi purtroppo da Mantova.
1: Non lo so questo fatto di 400 euro, però
0: Poi si deve capire se un giorno nel mondo del lavoro ritornano indietro.
1: Vi posso dire, se avete dei figli che fanno l'università, io critico sempre l'Europa, però l'Europa proprio su questo fatto delle università, lo studio, sta ben attrezzata, insomma, vi mantiene. Insomma, si può fare, si può fare.
0: Sì, sì,
1: c'è il vantaggio di stare in Europa. Va, dice, ma...
0: Buongiorno ragazzi, volevo segnalare un'anomalia sull'app, non riesco a vedervi in video. Va bene, faremo subito.
1: Tu dici che è un'anomalia? Altro.
0: Secondo me.
1: Come ma vuoi dire?
0: È una censura messa dall'azienda per noi proprio.
1: Non si sa. Forse perché alcuni saluti e ti sputano, ancora già capito.
0: Non si è capito bene, non si è capito. Che poi con questo caldo si azzecca pure un cucciaio, non è proprio piacevole. Fermi lì, torniamo subito, state con noi.

0: Entriamo dalla canzone, la telecamera ti dà un primo piano nelle case dei napoletani e dei campani. È entrato il sole, ma quello fresco, quello piacevole.
1: Dimmi tu, si lancia la coppa, cioè chi se mi provoca? Questa mi provoca. Cioè, io lo so che vuoi fare. Tu dai a mettere mani in onda, gol in onda.
0: Sì.
1: Tu questo mi stai provocando per fare questo, che io la roba mi licenzi, ne capisci? Ah, come le va tutto in onda, volevamo fatto in privato.
0: E invece no.
1: Le va tutto in onda.
0: È stato ingenuo, l'hai fatto nel momento prima sbagliato.
1: Prima lui le va tutto in onda, si tiranno, e capisci? Dice, allora per questo...
0: Invece tu dovresti essere contento perché senza fare particolarmente niente, senza fare cose, dai qualcosa alla società, capito? La società riceve da te, si arricchisce. Non è convinto, no, non è convinto. Vabbè, 081 546 6866.
1: Mi sento bene.
0: Chiamo un dottore? Pronto?
1: Pronto, pronto.
2: Pronto, buongiorno.
1: Qui, Enzo, ciao, bello.
2: Mi sentite?
1: Sì, sì, sì.
2: No, volevo dirvi questo, se ho fatto che 400 euro in Germania per ogni figlio l'avessero fatto tanti anni fa, io stavo casa in Germania, perché mio padre faceva 8 figli.
1: E all'epoca sì, sì, si facevano prima.
2: Ma 8 figli, tu hai capito, 3 erano 4x8, 32, 320 euro a un mese sui figli.
1: Cioè sai, 3200 euro.
2: Figurati.
0: Ma non me ne... Ma che state, che cosa stiamo dicendo?
1: Ma Marco, è facile, hai detto che papà si era all'epoca mo, e volevano 400 euro a figlio, facendo 8 figli, ha fatto 8 per 4 e hai tassivo pure.
0: Ah no, ma no, 320 euro. No, non erano 320 euro.
1: Ah, ma hai sbagliato euro. Punto, 1200 euro.
0: Enzo?
1: È andato.
0: C'è dice un altro amico, ragazzi, sono 260 euro circa al figlio, quindi già scenditi un po', Enzo, già scendi. Senza ritorno, quindi a quanto pare te li danno e poi non torneranno, quindi è una buona cosa sicuramente.
1: Ma mi sto pigliando te, quasi 300 euro mi sei giù.
0: Ah, me ne sei subito in vacanza, subito.
1: 300 euro, quanti caprese tu magna?
0: Hai capito? Hai capito? Ragazzi, mi sapete per caso dire quando arriva il resoconto finale per la Tari? Ci stanno facendo tutte domande caff oggi, ragazzi.
1: No, ragazzi, dipende dal comune dove state.
0: 081 546 6873, pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sono Carmine da Stresa.
1: Fitto niente, prego.
0: Ciao Carmine.
3: Allora, no, volevo chiedere.
1: Sì, mandati già una cosa, mi stai scusando.
3: Dimmi, fammi capire.
1: Dimmi qualcosa?
3: La caprese, Marco, quanto la volevo pagare?
1: Non si capisce.
0: Forse non è chiaro, ragazzi. Io sono infelice. Quanto costerebbe, secondo te, dovrebbe costare una caprese?
3: Allora, Marco, era ieri domenica, giusto?
1: Certo,
0: sì.
3: Ok, tu eri in piscina?
1: Sì.
0: No, ma non è
1: una delle
0: ieri,
1: migliori, vabbè, una delle migliori.
0: Quando mai?
3: Ho capito.
1: Con l'acqua santa.
3: Non è perché faccio il cuoco, va bene. Quindi domenica, se tu sei in piscina, io sto lavorando.
1: Pensa, la piscina con l'acqua frizzante, tenevo.
3: Ok. Scommetto pure che tu hai chiesto di scaldare la pappina al tuo bel Leonardo.
0: Assolutamente no, perché abbiamo cucinato a casa e abbiamo portato il termos.
3: A prescindere. 9 euro, che gli vuoi trovare?
0: No, forse non è chiaro. Se io pagavo 9 euro e lui mi dava 3 pomodori e una mozzarella, io ero con te. Aspetta,
3: Marco.
0: Se io ti chiamo, tu hai detto che cucini. Se io ti chiamo fai il cuoco, cucini. Mi sembra ovvio, no? Se io ti ordino una caprese, in proporzione quanti pomodori e quanta mozzarella mi metti?
3: In proporzione, allora 125 grammi di mozzarella minimo. Un pomodoro.
0: Benissimo.
1: Qua 125 grammi sono di bocconcini. Aspetta. Aspetta. Tre pomarole e due bocconcini.
0: Io c'avevo 8 kg di pomodori e la metà della mozzarella che hai detto tu. Quello è il problema.
1: Sì, ma gliel'avrei tornato indietro. Come dici tu che ti porti un'insalata e dicevi, ma io ho ordinato una caprese, non un'insalata di pomarola.
0: Certo.
1: Tu te l'hai pigliata e ma ci stai criticando.
0: Pomodori acerbi.
3: Io lavoro qui a Stresa in un piccolo hotel, diciamo, va bene?
1: Sì.
3: 4 stelle extra lusso, 8 euro solo.
0: Capo, ma arrivano Prince la Stresa, cioè è inutile che fai.
3: Ma che lascia stare, Prince, lascia stare.
0: No, per dire.
3: Però, comunque... alla fine io se non sono contento di una cosa la mando indietro.
1: Purissimo.
3: Scusate, tu mi dici 3 stelle mozzarella che coppa 9 euro, fammi capire,
1: ritornami 9 la euro e pigliate si fumarola, invece se la magnata hanno fatto 3 loro una cosa, ma
0: Te lo dici,
1: ma magnati siamo gergo perché la cosa E poi chiudo light, me ne mi ci le panne.
0: Ne abbiamo ordinate due.
1: Poi chiudo la data, se mi chiudo panne, che chi l'ha guardato su?
0: Da una parte devo recuperare, scusami.
3: Sono portati l'acqua da casa, secondo me, tutti e due, sulla piscina.
0: Ma assolutamente no.
1: Sì. Ma sicuro.
3: Hanno scaldato pure un mangiare. Leonardo, hanno fatto rumore con quattro.
0: Ma non abbiamo scaldato niente, ci siamo portati.
1: Non fa mangiare nessuno, non fa mangiare nessuno.
3: E
1: poverino le sei tu, capito?
0: Ma scusa, mi ha fatto una cosa elegantissima. Quello che deve mangiare Leo l'abbiamo portato da casa col termos, perché non.
1: Con creatore diceva pure Jacopo, perché mi ha portato da
0: parte. Invece io l'ho salvato al piccolino, ci ha già fatto scansare un bello fosso.
3: La seconda questione è: perché non gli hai detto di persona e lo stai dicendo per radio?
0: Perché non ho fatto nomi, perché si stava parlando in generale del fatto che andando su alcune strutture ricettive.
3: Perché non sei andato alla cassa a dirgli: guarda che lina che ha preso 9 euro.
0: Senti, ho capito che ti sono antipatico, ma mamma fa che se fino a mezz'ora, cioè no, qual è il problema?
3: Ma mica mi sei antipatico, io è la prima volta che chiamo, ho sempre chiamato.
0: Speriamo sia anche l'ultima allora.
3: Ma pensi sì, no, credo io, perché io sono l'unico.
0: Sto scherzando, amico mio.
3: Io abito a Stresa, come sempre.
0: Sì, avevamo capito questo, sì.
3: In Piemonte, e siete per noi, siete veramente un raggio di sole.
1: Grazie, amico mio.
0: Senti,
1: grazie.
0: Il piatto più forte che va in estate che prepari lì a Stresa, qual è? Qual è quello più richiesto?
3: No, noi abbiamo una, diciamo, essendo
1: Ubrone Pull. Ciao fratello, ci siamo fermati. Ciao.
3: Sono hotel 5 stelle, quindi abbiamo una cucina internazionale.
1: Vabbè. Ciao fratello.
0: Mi voleva mortificare e basta, insomma, va bene.
1: Allora, Chiagnenni c'è sì 9 euro, caro, stiamo già facendo una culletta.
0: Veramente, ragazzi, in totale.
1: Perché non ce la facciamo più,
0: in totale.
1: Non ce la facciamo
0: 18.
1: Più.
0: 18
1: no, euro. 9 euro solo la cosa.
0: Ne ho comprate due.
1: Ma anche i 2 euro tuoi.
0: Vabbè.

0: preso in un hotel di lusso. Ah, non fai a naffa, dai.
1: Ma perché, ragazzi?
2: C'è anche la signora che pure.
1: Sentiamo, sentiamo.
3: Fratello, con tutto il rispetto, ma tu chiamalo Piemonte,
1: ma è Tina
3: da Stresa?
2: Andiamo bene, andiamo bene. Dovete sapere che adesso Pesacane si sta andando in rassegna. Vedi, con tutte le caprese, insomma. Ma la caprese che su quando viene acquistata?
1: Non lo so, sto cercando di capire. No, questa è una ricetta, purtroppo non specifica un prezzo. Vabbè, intrattene un attimo, adesso verifico una cosa.
2: 081-546-143. Era un'insalata di un marol
4: travestita
2: alla Roma di mozzarella, diciamo così. Allora, 081-546-6873, se volete mormuliare a Pesacane, le linee sono libere, o potete mandare i vostri messaggi sia autoriscritti al 342-00-00-100.
1: Sto a dire una cosa, io a volte comunico delle cose per non denigrare, ok, perché ripeto, non ho
2: una caprese minima 9 euro, quando però, va una caprese?
1: Però dammi la caprese, proprio, non darmi i pomodori e
2: basta. Ma questi sono punti di vista, come chi come si chiama? Spaghetti a vongole 30 euro. Quando stanno a 9 euro.
1: Allora,
2: non ristorante a tanto il papa di vongole, a 9 euro.
1: Il vero problema di quello spaghetto è che se ci stanno però le vongole che ci devono stare in un piatto di spaghetti a vongole, è tutto a posto.
2: Così è a Gevurgio,
1: esatto,
2: mi sa.
1: Esatto, ti do 30 euro e ci stanno 12 sports e basta, allora no, tu non mi hai portato lo spaghetto alle vongole, quello è il problema, capito?
2: Ma te l'hai pigiato, cioè che l'insalata di un marolo ti ha fatto... Te l'hai pigliato, te l'hai mangiato.
1: Avevo fatto.
2: Tu e mujer ti hai pigliato pure un pane, un chile pane.
1: No, che chile pane?
2: Un marolo. Però ma quello non c'era mozza, prima se l'ha bruciato e poi. E lui rimane là in coppia e va, dice, vabbè, fanno una cosa, do io. L'acqua la caprese con po' pane.
1: Eh sì, perché ci avevamo messo l'olio, almeno era un po' condito, c'era qualcosa là sopra, capito?
2: Poi due dice sì, ecco.
1: Vabbè.
2: Te l'hanno pure condito, vai trovare. Allora, 081, 5,
1: me la sono dovuta condire io con le bustine, per piacere. 7, 3,
2: pronto?
5: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a
1: ciao,
2: te,
1: caro.
2: Ciao.
5: Delle cose, i ristoratori stanno veramente esagerando, perché...
2: Ma Kate?
1: Non si sa.
2: State veramente esagerando, ho capito, sì. Pronto?
5: L'Oreca.
2: Frate, non si capisce niente, pare che stai...
1: Dove sta chiamando? Questo sta chiamando dalle sfere che stanno in Australia sulla spiaggia.
2: Levate auricolari e viva voce.
1: Allora,
2: non
1: sono andato
2: niente.
1: Su un menù di un famoso ristorante che abbiamo dalle nostre.
2: Ma sempre là, chi la mozzarella non la mise, là ti stai la mandando, no? Buon prezzo.
1: Tipo, qua.
2: C'ha di cerburiano, si sta la mandando.
1: No, se mi fai parlare sempre, che mi aggredisci subito, dico, vedi, per esempio, 12 euro qui, e quindi costa di più teoricamente. Però si mi porta mozzarella, io so qui.
2: Io non sapevo chi non va. Sto dicendo.
1: Pronto.
2: Ma gradisco, pronto. Abbassa la radio. Abbassa la radio.
1: Ce la possiamo fare, ragazzi. Vai.
5: Sentite?
2: Sì, ti sento, vai.
5: Ciao, ragazzi, uno spunto di riflessione.
2: Prego.
5: Le persone comuni che lavoriamo, paghiamo le tasse, ci praticamente riflettiamo sul costo di una caprese per 29 euro che prende, non ha il giusto della quota, la quantità giusta di ingredienti all'interno.
2: Sì.
5: Questo è un piccolo inciso, faccio il butta fuori per far quadrare i conti a casa.
2: Scusa, ma fai una cortesia, puoi abbassare la radio o la televisione per cortesia, se non
1: si
2: capisce niente.
1: Sembra di parlare col Papa, che non è più americano ma è diventato delle zone nostre.
2: Vai.
5: Allora, praticamente... Eccolo. Io lavoro in diversi locali, di cui alcuni molto importanti, non faccio il nome.
2: Bravo. Sì.
5: Pensate che mediamente ragazzini di tra i 22, 25, 26 anni spendono per un tavolo a fare baldoria dai 5 ai 10 mila euro. Ragazzi, io scherzo.
1: Sì, lo so.
5: Visto con i miei occhi.
2: Sì.
5: E noi pensiamo a 9 euro per una caprese.
2: E vabbè, ma Pesacane si piri pilato, cioè non è... Ma poi non si sa già niente, Marco, non si sa già niente 9 euro. Si sa già niente il fatto che l'hanno dato un'insalata di pomarolo, cioè non c'era la mozzarella, non si sa già niente 9 euro.
5: Ed è giustissimo. No, dico, rendiamoci conto di come vive la società.
1: No, allora, tu stai facendo luce su un altro fenomeno dove effettivamente si è perso un po' il senno, perché alla fine tu non stai acquistando poi chissà che, perché per quanto puoi prendere la bottiglia più sofisticata e costosa, arrivare a spendere 10.000 euro mi sembra un po' esagerato.
2: Ma io sono che soldi rubati, che se ne fottono.
1: Vabbè, però sai, tu là stai comprando uno spazio, un'esclusiva e si sono venduti sta cosa.
2: Ma bellezza dei soldi che si appicciano, che è bella tenere i soldi.
5: Cioè,
2: in contanti, è vero che fu padre per tenere 10.000 euro contanti. Caldafoba di chi?
1: No, ma non indaghiamo.
2: Non indaghiamo.
5: Non avete idea, ragazzi. Non avete idea quello che si vede oggi.
2: Ma caro, io faccio un lavoro, ma faccio questa gente a capo, cioè, li conosco.
1: Secondo voi perché sta qua lui?
2: Una bottiglia che sta a 50-60 euro, ci cioè, fanno papà 500, mi sento questo stronzo, loro invece si sentono russi.
1: Che adesso sono stronzo?
2: Non lo so, sono stronzo, vabbè, ciao
1: fermi
2: amico.
1: Fermi lì, cari, fermi lì, torniamo subito.

0: Allora è con grande gioia in anteprima che vi comunichiamo che è tornato il nostro amico Diego Armando Maradona Junior. Sì, ci sta. Posso dire? Potrebbe darti anche grande soddisfazione.
1: Vai,
0: fidati.
1: Allora, oggi Diego c'è.
0: È tornato il figlio di Dio, potremmo dire. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Ci sono anche dei vocali, Nero, li hai selezionati, sentiamo qualcosa.
2: Rosario, buongiorno, sono congestore Rolind. Però dici quello che ti sei preso vicino alla Caprese. Un chilo e mezzo di pane e una birra pure vicina.
0: Assolutamente no.
2: Chiari c'è cose, dice buono.
1: A mezza birra te. Sarà smerzatissimo,
0: ma ragazzi, io se bevo.
1: Quello creatura beva birra, che lei.
0: Ma per favore, se bevo birra sotto al sole a un pranzo su una piscina, sono collassato nel mentre che avvicino proprio il bicchiere, cioè sono morto già.
3: Tu mi la capita Marca. Gavais, Marco faceva, si parla a Caprese 9 euro. Parla di dire che a me mi succede di mozzarella.
0: Ma quando mai?
3: Dici no?
0: Mamma mia,
4: state fatti caso una cosa. Chiamano tutti quanti, fatichino tutti quanti dei post belli. Non voglio fare nomi, capiero fatichie. Lavoro per sì, stellato. In dei local migliori. Ma solo li faccio una fatica in mezzo.
0: Vabbè. Possibile
5: Eno,
0: mai?
5: Noè. Pensa che non dà a Caprese, pigliate gli schitani.
0: Allora, ma è possibile mai che si devono sempre fare riflessioni e discorsi estremisti? Chi tiene i soldi li vuole spendere a prescindere dalla provenienza, chi non li tiene vuole speculare su un piatto. Dov'è il problema?
1: Nessun problema, stiamo passando tempo e ci stiamo divertendo, queste nulla di che. Pronto?
6: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
6: Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao.
6: Voglio dire una cosa, in base ai prezzi, alla qualità di mangiare, via di seguito, no?
1: Sì.
6: Tante volte non rispondo all'altro. Io domenica pomeriggio non so da mangiare la zuppa di cozze, un famoso ristorante a Napoli.
1: Sì.
6: E proprio per questo, di Cavellà. Abbiamo pagato 45 euro a zuppa.
1: Ragione, ma che dà mi sa coppa.
6: Però, da Dio, di Cavellà. Abbiamo pagato 45 euro, 4 di noi abbiamo più una bottiglia di Aglianico, 195 euro.
1: Però da mise di vongolo, da mise cozze.
6: Però ti posso dire una cosa. Devi mangiare solo quello perché è buonissima, fresca, c'è di tutto sopra.
1: Sì, sì,
6: è inutile che prendi qualche altra cosa, guarda. Tanto è vero che io dissi la prossima volta prendiamolo due e poi aggiungiamo noi qualche altra chiamata. Perché veramente c'è di tutto.
1: Sì, sì.
6: C'è una parte di artice, ma tutto, tutto.
0: Vabbè, vedi, quando spendi anche una cifra un po' più importante, però hai soddisfazione, è lì. Sì. E questo è il succo del discorso che provavo a fare, capito?
6: Sì, ma proprio, cioè, 45 euro sembra una zuppa di cozze che sembra tanto. Ma non è così.
1: Sì, ma che sono? Non può parlare di cosa? Assassino.
0: No, ma
1: assassino, non può parlare di cosa.
0: Purtroppo sembra che molti o alcuni fanno a volte confusione tra la zuppa di cozze e l'impepata. Dico, se tu l'impepata sono solo le cozze così. La zuppa, tu teoricamente c'hai un bel po' di mare lì dentro.
1: Sì, elastici, sì, sì.
6: Benissimo.
1: Sei andato là? Sei andato là. Ciao.
0: Là dove?
1: È là, su due posti lo si fa. Ciao caro, ciao. Dimmi tu.
7: Della Caprese, vieni a me.
0: Buongiorno.
1: Potete dire la pomarola tagliata bella fina con pochi cipolluzzi, sale voglio, vieni a me.
0: Ma poi il pomodoro verde, ragazzi.
1: Ma da mi sa cipolluzzi, hai niente cosa? Manca cipolla,
0: niente. Ha tagliato i pomodori, la misa là niente. Forse ci devi aggiungere un po' di olio. Grazie, non ci mise niente.
1: Un grande, questo.
0: Sì, puoi rispondere?
1: No, io già non mi ho risposto un sacco, è un grande.
0: Ma proprio in viva voce in diretta, vabbè. Ragazzi, Claudio il pizzaiolo, non dico niente. Che ha cipavata una Coca-Cola servita vicino al lettino 16 euro a una famosa struttura di Gallipoli. prima che chiudeva al Samsara praticamente.
1: E che l'ha chiuso perché la Coca-Cola si diceva. Allora, signore e signori, ci fermiamo qua. Finisce questo programma. Dopo di noi ci sarà Diego C'è col buon Miranda. Si parlerà di sport. Buone notizie in arrivo. Noi ci vediamo domani, sempre dalle 10 alle 12, con lui Marco Pesacane.
0: Ovviamente ci sarà lui, la nostra ventata di bellezza, Rosario Verde. Grazie.
1: Di Bruno Frusto. Rimano te frusto.
0: Voglio proprio per
1: rimano te frusto in diretta.
0: Io lo dico apposta.
1: Ti fustico in diretta.
0: Voglio con la frusta domani. Voglio con la frusta. Grazie a Nello Iorio in regia che
1: Frustin.
0: Ha curato la
1: frustina. Vabbè, andiamo.
0: Torniamo domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao,
8: Marco, rimano in coppa radio di Dunghi, dice.
1: Sì, mo stiamo facendo la culetta.
0: Erano nove.
1: Ciao.